0: Cristo agisce nella vostra anima.
1: Cristo
0: irradia attraverso la vostra anima.
1: Cristo
0: irradia attraverso la vostra anima.
1: Cristo
0: irradia attraverso la vostra anima.
1: Der Geist der Unendlichkeit.
0: Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro.
1: Der Geist der
0: Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro.
1: Der helfende und heilende
0: Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro.
1: Sie atmen die helfende,
0: inspirate la forza che aiuta e guarisce.
1: Und atmen
0: ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore
1: und krankhaftes
0: o aspetti di malattia.
1: Der Christus Gottesgeist,
0: lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro.
1: Der Christus Gottesgeist,
0: lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro.
1: Sie atmen ein,
0: inspirate, inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente
1: und atmen die Schadstoffe
0: ed espirate le sostanze nocive.
1: Sie atmen tief,
0: inspirate profondamente
1: und atmen
0: ed espirate le sostanze nocive.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli, in completa armonia.
1: Denken Sie nicht mit.
0: Non seguite le parole
1: Lassen
0: con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
1: Lassen Sie
0: lasciate fluire la vita.
1: Sie nehmen in ihrem
0: accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
1: Lassen Sie
0: lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i Catari, i Bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arsi al rogo e sterminati. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca.
2: So blieb das Manuskript.
3: Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno» e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo.
0: In ihren autobiografischen Schilderungen.
1: Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi.
0: Jegliche Beschreibung ihres Wirkens.
1: Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia.
0: Das Tatwerk der Gottes- und Nächstenliebe.
1: In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata.
0: Die göttliche Weisheit Sophia.
1: La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a Sanson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno, il suo Figlio, il Cristo desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
3: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
3: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, Die Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a Lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazareth, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra è il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
3: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare.
2: Wie das Meer mit Wasser gefüllt ist.
3: Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole sei settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
0: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
1: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto.
0: Heute ist die Zeit gekommen.
1: oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazareth che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti.
0: Für die Rückkehr der Sophia ins Vaterhaus.
1: Per il ritorno di Sofia alla casa del padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
3: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno», Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo «Il Cristo Dio». Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. Sofia Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio.
2: Darin werden göttliche Offenbarungen.
3: Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele, quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno». Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, dalla tenda di Dio vi diamo il benvenuto a una trasmissione molto particolare, dal titolo L'estraneo, riflettere, cambiare modo di pensare, un nuovo beneficio per la vita. Cari amici, ci siamo mai chiesti da dove provengano gli insegnamenti delle cosiddette religioni cristiane? Se provengono da Dio, l'Eterno, come affermano le religioni sacerdotali, allora Gesù di Nazareth si è forse ribellato contro Dio? Ha corretto le indicazioni date da Dio? O ci ha descritto un falso Dio? Oppure ci ha ingannati? Cosa che sembra impossibile, dal momento che insegnò tutt'altro di quello che insegnano le religioni sacerdotali sul loro Dio? Sembra che il Dio di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio, sia un Dio completamente diverso da quello che ci insegnano i sacerdoti che affermano di essere cristiani. Dio, l'Eterno, rivelò agli uomini i 10 comandamenti tramite il suo profeta Mosè e tramite suo figlio, il Cristo Dio in Gesù di Nazareth rivelò il discorso della montagna. Nei testi tramandati, unicamente i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù contengono i veri insegnamenti provenienti dal regno di Dio. Tutto il resto, tutto quello che viene imposto ai popoli dalle religioni, sono testi scritti da sacerdoti e norme stabilite dai sacerdoti dell'idolatria e non hanno nulla a che fare con il Dio eterno, unico, universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che ci è stato annunciato da Gesù di Nazareth. Cari amici, queste sono alcune domande e testimonianze per prepararci a questa trasmissione. Il manoscritto per questa trasmissione è stato scritto da Gabriele, la messaggera di Dio, e desideriamo sottolineare fin dall'inizio che noi che stiamo presentando questo testo siamo seguaci di Gesù di Nazareth e sosteniamo completamente il contenuto e siamo grati di potervi leggere questa trasmissione che porta chiarimenti. Iniziamo a leggere il testo. L'estraneo, riflettere, cambiare modo di pensare, un nuovo beneficio per la vita. Chi è l'estraneo? Dov'è l'estraneo o ciò che è estraniante? Si fa riferimento a me? Due parole che hanno contenuto: riflettere, cambiare modo di pensare. Chi si prende del tempo per riflettere sull'estraneo o su ciò che è estraniante, cambierà poco a poco il suo modo di pensare. Qualcuno risponderà brevemente e con ritegno. Perché mai cambiare modo di pensare? Le persone mi sono comunque per la maggior parte estranee, perché mi sono indifferenti. Io stesso mi sento spesso come un estraneo, ma riflettere su queste cose sarebbe uno spreco di tempo, dal momento che ognuno in fondo è estraneo a se stesso. Ogni giorno ha il suo peso ed è già abbastanza. Gabriele scrive: il mio nome è Gabriele. Tante persone vivono alla giornata senza mai soffermarsi a riflettere sul mondo dei loro programmi. Il mondo dei programmi, il mondo energetico di ogni singola persona, ha tante sfaccettature. Nel frattempo, sappiamo che tutto si basa sull'energia. Chi può sapere quanti programmi si susseguono in una persona nel corso di una giornata? Io, così dice Gabriele, mi sono presa del tempo per riflettere su di me e sul mondo in cui vivo. Perché sono un essere umano? Solo perché mio padre mi ha generata e mia madre mi ha partorita? Perché sono diventata un essere umano e non un fiore o un animale. Un pensiero si susseguiva all'altro in me. Sciocchezze, tutto dipende dal germe, proprio come la natura lo prevede e lo ha predisposto. Così il seme del maschio germinò nella femmina e vi era predisposto il frutto che era diventare un essere umano. Continuai a pensare, nel caso dell'uomo e dell'animale, viene chiamato concepimento. Per le varie specie di piante si parla di impollinazione e nel caso dei cereali si parla lapidariamente di semina. E così continuai a pensare. A un certo punto mi sono soffermata, ma i pensieri continuavano a susseguirsi. Ogni essere umano, anzi in fondo tutto, sia che si tratti dell'essere umano, delle specie di piante o di minerali, sembra avere una coscienza. Per noi, quali esseri umani, coscienza significa mi rendo conto di quello che penso e dico, di quello che faccio. Abbiamo la coscienza anche per valutare e soppesare e per esaminarci. Per me questo significa non esiste nulla di assolutamente morto. In tutto c'è uno sviluppo, quindi evoluzione. E pertanto tutto ha un certo livello di coscienza, anche se noi uomini parliamo di materia priva di vita o di morte o di caso o di tante altre cose.
1: Gabriele scrive ancora. Per me, Gabriele, come persona, ne risultarono ulteriori domande. Noi esseri umani siamo soddisfatti nel nostro livello di coscienza? Oppure esiste un ulteriore sviluppo della coscienza, quindi un'evoluzione? E noi esseri umani siamo in genere soddisfatti? Oppure ci sentiamo spinti ad andare sempre avanti? Ma dove? Per esempio, alcuni hanno raggiunto molto nella propria vita professionale, guadagnano bene, hanno acquisito proprietà, hanno una vita familiare in ordine, possono permettersi di fare dei viaggi per le vacanze e di divertirsi nel tempo libero e molto di più. Queste persone sono profondamente soddisfatte. A me sembra che, malgrado le proprietà, i patrimoni e la stima, la maggior parte delle persone, chi più, chi meno, sia alla ricerca. Appunto perché nella coscienza si fa continuamente sentire una certa insoddisfazione. Che cos'è? Cosa cerchiamo o di cosa siamo alla ricerca? Vale a dire, perché siamo continuamente insoddisfatti, considerando che al momento, come almeno sembra, non ci manca nulla? Abbiamo mai riflettuto su questo? Vale la pena di riflettere su queste cose? Ho riconosciuto che ogni persona ha il proprio mondo di pensieri personali e il proprio livello di coscienza. Conosciamo il livello di coscienza degli altri? Nessuno dovrebbe consigliare a un altro una o l'altra cosa, perché in fondo si tratta sempre solo di un consiglio, anche se, in segreto, si vogliono influenzare gli altri affinché facciano una o l'altra cosa. Prima o poi ci si stanca di cercare o addirittura di esaminare se stessi. Ma come sempre, l'uomo continua e continua ugualmente a pensare, malgrado tutti i buoni propositi. Dove si trova il freno? Io mi sentii così, dice Gabriele. E iniziai poi, a poco, a cambiare modo di pensare, riconoscendo quanto segue. Ci deve essere qualcosa che va al di là di questa dimensione e che dà degli impulsi al mondo dei pensieri affinché io cambi modo di pensare. Anche quando si tratta dello spettacolo del mondo, dovremmo riflettere su di esso. Il mondo, in quanto tale, è costituito da ognuno di noi esseri umani. Raramente l'essere umano è soddisfatto a lungo di se stesso. Verso quale obiettivo mirano veramente i contenuti profondi dei nostri pensieri? Dove sono le loro radici? Mentre cercavo la risposta a questa domanda, i miei pensieri si sono fermati sulla parola Dio, con la domanda: esiste un Dio? Ci sono così tante religioni con fedi diverse e concezioni differenti del loro Dio. Quasi nessuno è soddisfatto di se stesso, nonostante faccia parte di una religione, nonostante la preghiera, la confessione dei peccati, la comunione e tante altre cose ancora, non lo sono nemmeno le guide religiose stesse. Se si ascoltano più attentamente le loro parole, quello che affermano, si sentono i se e ma, il potrebbe essere così. Chi legge la definizione del termine religione, per esempio nel dizionario Duden, comincia a esaminare se stesso, chiedendosi: esiste un Dio? E chi è in grado di dimostrare Dio? Io, quale essere umano, così dice Gabriele, affermo: nessuno. Ognuno è tenuto a dimostrare a se stesso l'esistenza di Dio. Per farlo ci sono stati dati molti aiuti da Dio tramite Mosè e da Gesù di Nazaret. Molte religioni fanno opera di missione per la loro religione e, in ultima analisi, per il loro Dio. Ma la maggior parte di coloro che fanno opera di missione non è neanche soddisfatta di se stessa e del proprio Dio. Se si rivolgono loro determinate domande in modo più preciso, allora parlano del Dio che punisce e castiga, ma allo stesso tempo anche dell'amore di Dio. C'è qualcosa che non va.
2: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni di Gabriele. Se si analizzano le affermazioni ambigue, si riconosce che fare opera di missione significa anche, tra l'altro, reclutare, inglobare nelle prescrizioni religiose, che prevedono l'obbligo che comporta «devi farlo, altrimenti subirai la punizione o un castigo». Questo è il Dio della punizione e del castigo di cui parlano le religioni. Ci si chiede: quando le religioni parlano dell'amore di Dio, è questo forse l'estraneo, il Dio estraneo di cui parlano? Il Dio del cui nome le guide religiose abusano da millenni per dare presunte istruzioni divine di assassinio e omicidio ogni volta che le persone si sono opposte al Dio della religione e alla dittatura dei sacerdoti? Nel corso dei millenni, il cosiddetto Dio della religione ha sviluppato sempre più crudeltà. Chi si rifiutava di conformarsi è stato perseguitato. Molte persone sono state uccise in modo crudele. E per coloro che non si subordinavano, furono accesi anche i roghi. In tutti i millenni, né i bambini, né le donne, né gli anziani, né i malati sono stati risparmiati da queste torture terribili e anche assassine. Con il tempo, il clan religioso ha organizzato interi eserciti di uomini, soldati che hanno sterminato intere stirpi. Tutto quello che non era fedele alla religione è stato massacrato e, come già detto, nel modo più crudele possibile. E sempre in nome del Dio della religione, della casta sacerdotale. Questo non può essere l'eterno unico universale, il Dio estraneo dell'amore, perché ogni religione ha il suo cosiddetto Dio. Il modo spaventoso e brutale in cui i vassalli degli dei bellicosi della religione hanno agito contro i loro simili è entrato nella coscienza delle persone fedeli alla religione e alla Chiesa, provocando paura, angoscia interiore e disperazione sia nelle donne che negli uomini. I timori per il padre di famiglia, a cui era stato ordinato di andare sul fronte per la sua religione, sono entrati nella coscienza delle donne e dei bambini, che hanno rivolto le loro preghiere al Dio della religione, affinché il padre di famiglia venisse risparmiato. Già i bambini sentivano parlare del Dio della Chiesa bellicoso, del Dio dell'omicidio, che fece uccidere migliaia di persone e al quale vennero sacrificati interi popoli. Spesso hanno sperimentato di persona che le madri, i figli e i padri dovevano andare a prendere la legna per i roghi. Donne, bambini e uomini dovevano guardare come i genitori o un genitore o i parenti più vicini venivano bruciati vivi. Cosa avviene in queste persone? Le paure per un Dio così crudele hanno molti volti, per un presunto Dio che tortura, che uccide, che rinchiude, mutila, acceca, annega, impicca, che brucia le persone vive se non sono state fedeli alla religione, e molto altro ancora. Il Signore degli eserciti della guerra è il Dio della Chiesa, per il quale coloro che non si attengono alle sue regole religiose, cioè che non si sottopongono al codice religioso, devono solo essere estirpati. Chi oggi si subordina ancora alla casta che è la religione, con il suo transfer tra Chiesa e Stato, dovrebbe esaminare se stesso, chiedendosi se non sia già diventato nevrotico.
0: Gabriele fa un esempio che induce ad analizzare se stessi. Le persone ascoltano e leggono i messaggi dei profeti e delle profetesse e del gran numero di fratelli e sorelle fedeli a Dio. Nei tempi prima di Abramo e dopo Abramo, fino a oggi, con Gabriele, vennero i messaggeri dell'estraneo, del vero Dio eterno. Il messaggero più considerevole fu il Figlio di Dio, Gesù di Nazaret. Quale fu la fine della maggior parte dei portavoce di Dio, in particolare di Gesù di Nazaret? Chi ha perseguitato e perseguita i portavoce del vero Dio, che per molti è un estraneo? Chi li schernisce, li deride, e chi ha fatto uccidere molti di loro per mano del potere del declino statale? Chi furono coloro che istigarono e aizzarono la gente finché si arrivò a tanto? Chi furono gli esecutori? Si legge e si sente spesso parlare del cavallo, che è lo Stato, e del cavaliere, colui che istiga e che fa parte della rispettiva casta sacerdotale, chiamato anche parroco, e degli esecutori, che in passato furono i re e gli imperatori e oggi sono i potenti dello Stato. Fu così per molti dei messaggeri di Dio che furono giustiziati e per molti uomini e donne fedeli a Dio e soprattutto per Gesù di Nazaret. Il popolo gridò inizialmente «Osanna al re dei Giudei» e poi, istigato dal clan dei sacerdoti, «Crocifiggetelo», cosa che lo Stato eseguì, e Gesù di Nazaret fu crocifisso. A causa degli istigatori della casta sacerdotale, i messaggeri di Dio divennero vittime della crudeltà della Chiesa e del potere di Stato in molti modi diversi. Chi sono i colpevoli per la persecuzione e la morte degli innumerevoli uomini e donne giusti, del gran numero di messaggeri di Dio venuti prima di Abramo e dopo Abramo fino a oggi? Il colpevole che li ha sacrificati è forse il rispettivo potere statale o sono gli istigatori, il clan dei sacerdoti? Oppure, per riprendere la nostra immagine del cavallo e del cavaliere, il colpevole è forse il cavallo perché ha sacrificato i messaggeri di Dio o sono gli istigatori, la chiesa sacerdotale, quindi il cavaliere? Chi ha effettivamente eseguito il sacrificio di sangue, l'assassinio dei messaggeri di Dio e a chi e a quale Dio furono sacrificati? Chiunque analizzi più attentamente l'intera carneficina sanguinaria perpetrata per millenni dovrebbe arrivare analiticamente alla conclusione che si sta parlando di due immagini di Dio diverse. Da una parte, il Dio eterno unico universale, che è l'amore per Dio e per il prossimo, e che da questa fonte di vita ha inviato i suoi messaggeri all'umanità crudele. E dall'altra, il cosiddetto Dio delle religioni, di cui parlò Gesù di Nazaret quando rimproverò i sacerdoti di quei tempi con le parole tramandate, perché non comprendete quello che dico? Perché non siete in grado di ascoltare le mie parole. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrarmi che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Gabriele scrive: se, tenendo presenti queste parole, si ripensa all'immagine del cavallo e del cavaliere, si presenta di nuovo la domanda: chi ha sacrificato i messaggeri di Dio? Chi li ha uccisi? Sono stati coloro che hanno eseguito l'ordine? I potenti degli stati, indipendentemente dai tempi in cui questo è avvenuto, e quindi il cavallo, o sono stati invece coloro che hanno istigato il popolo, vale a dire il cavaliere? Chi sono stati i fautori? Dio, l'eterno unico universale, l'amore per Dio e per il prossimo, che oggi è ancora l'estraneo per i seguaci delle chiese, sicuramente non ha fatto uccidere i suoi inviati, ma furono piuttosto coloro che da tempo immemorabile hanno voltato le spalle all'Eterno, al Dio dell'amore per Dio e per il prossimo, e l'autorità della caduta, che dopo la caduta dal Regno Eterno ha eletto i propri pseudo-dei, che hanno voluto e vogliono mantenere i loro costrutti con ogni crudeltà possibile. Sono le religioni sacerdotali, con i loro dei dell'idolatria, che compenetrano le generazioni, fino nell'epoca odierna, con le loro futili malvagità. Se si getta uno sguardo indietro, non si trova altro che tormenti, sfruttamento, morte e omicidio, con conseguenti crudeltà sempre maggiori. Le persone portano da generazioni nella propria coscienza questa brama di violenza, pari a una disciplina dettata, accompagnata dalla paura. Chi crede nella reincarnazione si rende conto che questi aspetti memorizzati a livello dell'anima vengono continuamente portati nell'esistenza terrena. Anche l'intera atmosfera della Terra è impregnata di omicidi e uccisioni, di stupri e abusi perpetrati sui bambini. Tutto si basa sull'energia e nessuna energia va perduta. Dove vanno quindi tutte queste energie? Chi le ha portate nel mondo, immesse nell'atmosfera? Considerando tutte queste cose ci si chiede: come si può o chi può ancora credere che il Dio delle religioni sia un Dio dell'amore per Dio e per il prossimo? Gesù di Nazaret ci ha detto, ha vissuto come esempio e ha insegnato chi è il Dio dell'amore per Dio e per il prossimo. Ma la massa degli uomini ha messo da parte il suo messaggio e ha creduto alla Chiesa sacerdotale e ai suoi dei della religione. Quindi è comprensibile se il cervello di una persona e la sua anima hanno assorbito gran parte del male vissuto da molte generazioni, dell'estirpazione e delle minacce che, come si afferma, Dio avrebbe imposto alle persone, ma che in realtà sono state inventate e personificate dalla casta dei sacerdoti, come ad esempio commettere omicidio, uccidere o inglobare. Ma questo è il Dio che proviene dal basso, come lo ha descritto Gesù di Nazaret.
1: Gabriele spiega inoltre: Gesù, il Cristo, parlò del Padre che proviene dall'alto, per il quale egli venne per annunciare agli uomini che hanno un'anima il vero Dio, il Dio dell'amore per il prossimo, della pace e dell'unità, il Dio per gli animali e la natura, il Dio del regno eterno, di cui egli è il figlio. Per impedire l'operato dei messaggeri di Dio e del figlio di Dio in Gesù di Nazaret, il Padre che proviene dal basso si appropriò del nome di Gesù, il Cristo. Lo mise sopra la sua veste da vassallo demoniaco e rese in tutto il mondo tanti esseri umani e persone che hanno un'anima succubi della congrega sacerdotale, che ancora oggi abusa imperterrita del nome del Cristo Dio. Dal momento che molti che fanno parte della congrega sacerdotale erano e sono fino a oggi esperti della caduta, che volevano fare di meglio del Dio eterno, unico universale. Il Dio eterno, unico universale è appunto eterno. Egli lasciò e lascia agli istigatori la possibilità di dar prova di se stessi al di fuori del regno eterno di Dio, affinché possano ravvedersi. Anche se l'Eterno, il vero unico universale, fino a oggi è ancora un estraneo per molti figli e figlie, egli non li abbandona. In una corrente di 4.000 anni, egli ha inviato i suoi messaggeri, che hanno ricordato agli uomini di portare in sé l'amore per Dio e per il prossimo, nella loro origine, nelle loro radici. In questi 4 millenni, il Dio eterno ha rivelato ai suoi figli e alle sue figlie la via per cambiare. Ciò nonostante, gli esperti della caduta fecero perseguitare i loro fratelli e sorelle, fecero diffondere menzogne su di loro e istigare il popolo,

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia.

0: Dobbiamo farci un'immagine della salute.
1: Wir müssen uns bewusst machen.
0: Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
1: Ich spreche langsam und wiederhole.
0: Parlo lentamente e ripeto.
1: Glauben wir.
0: Crediamo.
1: An Christus in uns.
0: Al Cristo in noi.
1: Glauben wir. An die einmalige Macht.
0: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
1: Nehmt die Worte als Bild mit.
0: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
1: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
0: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
1: Dabei geht der Atem ruhiger.
0: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda. Ci affidiamo al Cristo?
1: In allen Einzelheiten.
0: In ogni particolare, in ogni dettaglio, lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in

0: tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia.
1: Wenn ihr euch ihm anvertraut,
0: se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
1: Sollte uns noch einiges bewegen,
0: se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
1: in unseren Atem hinein,
0: nel nostro respiro,
1: der Odem,
0: l'alito,
1: ist die Hand der Liebe,
0: è la mano dell'amore.
1: Die Gedanken haben Abstand genommen.
0: I pensieri si sono allontanati.
1: Wir atmen ruhig.
0: Respiriamo in modo tranquillo.
1: Und nun legen wir beide Handrücken
0: ed ora
1: auf unsere
0: appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
1: Beide Füße stehen auf dem Boden.
0: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
1: Nun lassen wir den Atem strömen.
0: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
1: Wir beten und rufen Christus an.
0: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
1: Tu ewiges Licht in uns.
0: Cristo, tu eterna luce in noi.
1: Tu Liebe.
0: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani.
1: Wir nehmen unsere Sinne nach
0: Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore.
1: Tu
0: vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.
1: ewiger,
0: eterno.
1: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
0: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
1: Der Strom des Heils fließt.
0: La corrente di guarigione fluisce. Tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo.
1: Nun legen wir die rechte
0: Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva. E noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui, Cristo. Noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
1: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
0: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra. Ringraziamo nel silenzio e poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen.
1: Portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore, sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande Spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.
0: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
1: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione, grazie al collegamento col Cristo.

0: Meditation. Ich meditiere.
1: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita, per giungere a Lui, l'unico universale. Cerchiamo ora di liberare il nostro interiore da tutti i pensieri che ci occupano. Li allontaniamo da noi. In questo modo ci liberiamo da tutto ciò che ci opprime.

0: beobachten jetzt unseren Atem.
1: Osserviamo ora il nostro respiro. Ad ogni respiro percepiamo un sollievo nel nostro animo. Diveniamo più silenziosi. Inspiriamo e portiamo il respiro nel ventre e nel bacino. Ora espiriamo di nuovo lentamente attraverso il petto. Mentre respiriamo, ci sciogliamo dai pensieri e dalle difficoltà quotidiane ancora presenti in noi. Ciò che ancora ci opprime, lo rimettiamo alla fiamma interiore, alla fiamma del Cristo, al quarto centro di coscienza che si trova tra le scapole, nelle vicinanze del cuore. Diveniamo più silenziosi. I pensieri e i problemi si allontanano da noi. Ora respiriamo meno profondamente. Il nostro respiro si normalizza. Lasciamo che lo spirito respiri in noi. Ora non osserviamo più il nostro respiro, ma ci rivolgiamo al nostro interiore, al quarto centro di coscienza.

Bewusstseinszentrum. Ci immaginiamo una bianca fiamma nel quarto centro di coscienza che è attivo tra le scapole, nelle vicinanze del cuore. Liberi dai pensieri e orientati verso la luce interiore, lasciamo fluire in noi le forze meditative. Io sono tranquillo. Io sono silenzioso.

La forza di Dio pervade la mia anima ed il mio corpo terreno con il suo alito. Silenzio, silenzio infinito mi pervade. Mi trovo nella coscienza del Cristo, nel quarto centro di coscienza, nel centro dell'amore redentore che mi risveglia. Per mezzo della forza del Cristo risveglio il mio albero interiore della vita spirituale. Le mie sensazioni si dirigono verso le radici spirituali della mia anima. Anima, risvegliati alla coscienza del Cristo.

La mia anima riceve la vita dall'eterna fonte, dalla scintilla divina incorruttibile, dal cuore della mia anima, la vita. Eterna scintilla primordiale, tu, vita della mia anima, rafforza le energie nel mio sistema nervoso, nell'albero della vita, in me, ed in ogni cellula del mio corpo. La mia anima riceve la luce primordiale. La luce del Cristo illumina ogni cellula del mio corpo. Cristo, tu, luce redentrice in me, intensifica le forze vitali e di salvezza nel mio albero della vita ed in ogni centro di coscienza. Tu, forza della misericordia, rafforzati dentro di me. Correnti d'amore mi compenetrano. Coscienza della pazienza, vivificami. Serietà divina,

potenza divina, illuminami. Volontà divina, purifica la mia anima ed il mio corpo. Ordine divino, liberami da ogni pensiero e volere umano. Attraverso queste sette forze che costituiscono l'albero della vita in me, si irradia la luce del Cristo.

0: lebend und bewusst seiend in Christus.
1: Io sono vivo e cosciente nel Cristo. La luce del Cristo rinforza il mio sistema nervoso. Nei miei nervi si diffondono quiete, profondo silenzio e pace salutare. Il mio sistema nervoso, il piano di risonanza in me, è ora armonioso ed equilibrato. La luce del Cristo risplende attraverso tutti i rami dell'albero della vita. La luce del Cristo illumina tutto il mio corpo. Essa risplende nel bacino e nel ventre. Scorre

corre nel fegato. Nella bile. Nei reni. E nella milza.

0: Fläche meines Körpers.
1: Energie salutari fluiscono in tutte le parti del mio corpo. La luce del Cristo illumina il mio cuore. Esso batte armoniosamente al ritmo della forza che fluisce in eterno. Il cuore ed i polmoni si rinforzano per mezzo della luce del Cristo. Tutto il mio corpo si armonizza grazie all'amore che fluisce in eterno. Attraverso i rami del mio albero spirituale della vita, la luce illumina la tiroide e le tonsille. La vita risveglia tutti gli organi dentro di me. Le energie della vita scorrono nell'anima e nell'uomo. Il silenzio mi compenetra completamente. Le cellule del mio cervello si purificano. La luce del Cristo mette ordine nei miei sentimenti.

Mi sento protetto e rafforzato nel silenzio di Dio, grazie alla sua luce.

In me scorrono le eterne forze dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà.

cellule si sono risvegliate alla coscienza del Cristo. Tutte queste sfere sono simboli della forza che si dispiega nelle parole «Io sono la vita». Dalla radice, dall'anima, si effonde la sensazione prima. Io sono la vita. Io sono l'amore. Queste sensazioni si effondono dal nucleo incorruttibile dell'anima.

0: im Ich bin.
1: Dall'albero della vita, dentro di me, scorrono le energie nell'io sono. Io sono la misericordia. Io sono l'amore, la pazienza, la serietà, la sapienza, la volontà e l'ordine.

e Dio è la vita in me. Io sono in eterno, perché Dio è in me. Io sono la luce della sua luce. Io sono il figlio che proviene dalla sua coscienza. Io sono nel Cristo e il Cristo è in me.

Io aspiro alla perfezione in pensieri, parole ed opere. Silenzio. Silenzio infinito. Pulsa dentro di me. La vita si è risvegliata dentro di me. Io sono la vita in Dio. Ed Dio è la vita in me.

0: Guten Morgen, liebe Mitmenschen.
1: Buongiorno, cari amici. Sta per iniziare un nuovo giorno. La luce del giorno appena iniziato lo annuncia. Com'è la luce del mattino in noi? Il giorno appena iniziato è forse già offuscato dalle nuvole oppure è sereno? Siamo motivati a salutare il nuovo giorno e ad affrontarlo come si mostra, con chiarezza e con gioia di agire? Oppure in noi c'è un rannuvolamento, un offuscamento del nostro stato d'animo che forse viene accompagnato da un sospiro che dice: «Ah, che cosa mi porterà questo nuovo giorno?» Già la giornata di ieri non è stata molto piacevole e tantomeno equilibrata, serena, né mi ha portato speranza. Cari amici, oggi è oggi. Ieri era ieri, una giornata passata. Ciò che non abbiamo superato forse si trova ancora in noi, come nuvole interiori che offuscano il nostro animo al mattino. Chi o che cosa potrebbe cambiarlo? Tuttavia, comunque sia la nostra coscienza, sia che ci sentiamo sereni e gioiosi di agire, oppure se il nostro umore è triste, un consiglio per voi. Se volete, andate davanti a una finestra aperta, oppure se è possibile davanti alla porta di casa, e respirate alcune volte profondamente, con forza. Sarebbe bene fare ancora alcuni respiri profondi finché ci accorgiamo che i polmoni si riempiono di ossigeno. E poi iniziamo a respirare di nuovo secondo il ritmo del nostro corpo. Chi ha ancora un po' di tempo potrebbe sedersi su una sedia con il busto ben diritto, chiudere gli occhi ed esaminare nel proprio animo come si sente ora. Chi oggi ha un mattino pieno di luce si rialzerà ben presto e ordinerà a se stesso, per esempio: «Su, forza, al lavoro!» Eventualmente potrà poi iniziare la sua giornata facendo colazione. Anche chi oggi si sentiva rannuvolato, motivo per cui ci sono ancora nuvole che offuscano il suo animo, potrebbe ora fare colazione e rinfrescarsi prendendo un sorso di una bevanda che si è preparato e che lo rigenera. Inoltre, alcuni veli di queste nuvole che offuscano il suo animo potrebbero scomparire e rivelargli alcuni aspetti sulle loro cause se applica la parola «perché». Per esempio, chiedendosi: «Perché questa mattina il mio stato d'animo è così offuscato? Che cosa mi vuol dire?» Riceveremo sicuramente una risposta, perché oggi la nostra anima desidera liberarsi da un determinato peso. Quale potrebbe essere questo peso? Forse paura? Di chi o di che cosa? Oppure potrebbero essere preoccupazioni, perché ci chiediamo come andrà avanti la nostra esistenza. Oppure abbiamo paura di malattie o di preoccupazioni, anche per nostro marito, la moglie, i figli e tante altre cose. Chiediamoci, cosa possiamo fare? E soprattutto, dove possiamo dare il nostro contributo affinché altri possano stare meglio? Oppure, quali aspetti di discordia con gli altri dovremmo sistemare per chiarire la nostra parte di ciò che ci ha portati ad essere giù di morale? Sì. In alcuni aspetti non possiamo fare molto o nulla, allora possiamo pregare. Una preghiera espressa sinceramente aiuta, poiché il Cristo è qui. Egli desidera divenire attivo con la sua forza. Affidiamoci a Lui. Forse allora le nuvole si dissolveranno e il vostro animo si rischiarerà. Davanti a ognuno di noi, quando ci risvegliamo e ci alziamo dal nostro letto, si trova il nuovo giorno e ogni giorno ha un compito specifico per ognuno. Affrontare e superare questo compito significa vivere. La nostra giornata vuole essere vissuta. Prendete coscienza che è la vostra giornata e la vostra giornata vuole essere vissuta da voi. Cari amici, permettetemi di augurarvi una giornata piena di gioia e di speranza, una giornata che sicuramente vuole comunicare molte cose a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento, i colori e le forme, egli, la luce, la forza e la sostanza in noi. Padre, tu hai creato per noi tutto ciò che è bello, puro e nobile. La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita, infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami. Tu adorni la natura. Tu sei la crescita e la maturazione. Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza. La presenza nel fiore, nel seme, nell'animale. Tu sei la vita in tutte le forme. Tu sei la forza nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto. Tu sei santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi
0: Art und Weise.
1: In modo molteplice.
0: Das Reich Gottes
1: il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es.
1: Ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato e sentiamo nostra sorella e nostro fratello dentro di noi. Se sentiamo tutto questo, percepiamo Dio in noi e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere, poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio. Nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister,
1: sì, cari fratelli e sorelle,
0: dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona.
0: Poiché gli uomini
1: sono con Dio e quindi anche con la terra. La terra si dona nella pienezza a coloro che hanno dischiuso la pienezza interiore, che si sforzano di adempiere la volontà di Dio. Essi pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione. Il tentatore è sempre in agguato. E finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato. Si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima, l'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più, poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati, l'erba ci sorregge e ci parla.

Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale, lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata.

Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre Celeste»? Vi auguro una giornata nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: 11. Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo test per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: vergeben konntest.
1: Deponi ora di nuovo ai piedi dello Spirito eterno ed infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
0: Atme dich bitte frei.
1: Liberati respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
0: Atme dich frei.
1: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo Spirito respiri in te e renditi conto che è Lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio. Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli.
0: Lass
1: fai vivere in te i raggi degli astri, tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore. In te sboccia la vita. Lasciala sbocciare. Guarda dentro di te. Lì è presente spiritualmente tutto ciò che si manifesta all'esterno, nella forma materiale vivente. Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore, contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. Vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari, negli astri, nei minerali, nelle piante e negli animali. Tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te. Vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino. Se ami tutto ciò che vive e ne fai l'esperienza in te, vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo. Vivi dentro di te, dischiudi le forze universali in te, affinché tu possa vivere dall'interno verso l'esterno. Dio, l'amore, ti chiama. Vieni, rientra nel santuario interiore, che è celato nel tuo tempio, nella tua vita. Fino a che resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore. Nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni. Tu vivi dove si trova il tuo vero sé, in eternità. E sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io sono d'eternità in eternità, perenne, l'immagine di mio Padre.

profondo del mio tempio, tutto si riassume in Dio. Lì riconosco che l'essenza dei regni della natura è in me, che l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno tutto è relativo. Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono solo relative, ma che in tutte le forme esteriori esiste l'eterna forza, l'amore, che è racchiuso nel mio tempio, nel Santissimo. Qui tutto si fonde nell'unità, grazie al fuoco dell'amore.

0: Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo.
1: Doch ich distanziere mich davon.
0: Ma me ne distanzio.
1: Ich behalte einen harmonischen Rhythmus.
0: Mantengo un ritmo armonioso. Amando tutto ciò che esiste e sciogliendo con l'amore tutto ciò che non è ben disposto verso di me. Posso così mantenere la pace in me e con tutto ciò che mi capita. Osservo la natura nella sua varietà e riconosco in essa il mio essere. Osservo gli animali, le specie e le forme le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Un pensiero meraviglioso che è in grado di farci credere che Cristo è in noi. Questo meraviglioso pensiero, Cristo in noi, ci rende liberi. Se mettiamo in pratica ciò che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato. Riconosci i tuoi aspetti del peccato. Pentitene, sistemali e non rifarli più. Cristo in noi, nella nostra anima, è il medico dell'anima. Molti di noi sanno che quando l'anima si purifica, ossia diviene più luminosa, anche le cellule del corpo si purificano e divengono più luminose e giungono così ad una vibrazione più alta, liberandosi di ciò che avevano assorbito attraverso ciò che gli organi, le cellule e così via espellono. Cristo in noi. Questo meraviglioso pensiero ci fa intuire che giungeremo al pentimento solo se ci rivolgiamo a Lui. Vogliamo quindi rivolgerci a Lui, e chi lo desidera appoggia la mano destra sul centro del Cristo che pulsa vicino al nostro cuore. Chiediamo a Cristo di riuscire a pentirci, di pentirci per ciò che abbiamo potuto e possiamo riconoscere essere un comportamento sbagliato, diciamo anche peccato.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Mette in moto ora la nostra coscienza. Sentiamo come non siamo liberi a causa del peccato, perché il peccato ci lega e di solito ci lega a persone che pensano, parlano o fanno cose spiacevoli nei nostri confronti. Ma ci lega anche ai nostri pensieri, alle parole e alle azioni che noi rivolgiamo contro il nostro prossimo. Ora la nostra coscienza si fa sentire e ci mostra quello che ci lega. Sentiamo come la nostra anima non è libera. Sentiamo un certo malessere nel corpo. Il sistema nervoso centrale si fa sentire. I nervi iniziano a pulsare e dall'anima salgono immagini o pensieri. Riconosciamo i nostri comportamenti sbagliati che ci legano, che non ci permettono di essere liberi, che ci fanno ammalare. Permettiamo che salga il pentimento. Cristo aiuta. Ci pentiamo dei nostri peccati, dei nostri comportamenti sbagliati. Chiediamo perdono alle persone e per le situazioni che possiamo dire di avere causato noi. E chiediamo a Cristo di guidare i nostri pensieri di pentimento, di richiesta di perdono. Attraverso il plesso solare, il sistema nervoso centrale, sentiamo una liberazione. Il nostro respiro diventa più profondo. È l'opera del Cristo Dio. Cristo in noi. E ora siamo pronti a perdonare tutti coloro che hanno peccato nei nostri confronti. Ora sentiamo con chi non siamo in unità. Perdoniamo. Inviamo pensieri di perdono.

Sentiamo che il sistema nervoso si calma. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. Perché Cristo è all'opera. E ora ci riproponiamo fermamente di coltivare l'unità con l'anima di ogni persona, chiedendo sempre perdono e perdonando sempre. Perché ora sentiamo cosa significa libertà. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. La nostra anima ha una vibrazione più elevata nella luce del Cristo. E le cellule del nostro corpo si impegnano per eliminare gli aspetti negativi. Gli organi respirano la luce del Cristo. Il flusso sanguigno scorre in modo calmo e consapevole. Tendini, ossa e legamenti sentono la luce di Cristo. E ci accorgiamo che il medico dell'anima è all'opera, Cristo nella nostra anima. Permettiamoglielo. Sentiamo le sensazioni nell'anima e nel nostro corpo. Sentiamo la presenza del Cristo Dio. Di nuovo salgono immagini o pensieri che sono contrari alla legge dell'amore. La coscienza ci spinge a pentirci, a perdonare e a chiedere perdono. Facciamolo ora.

0: fühlen immer mehr die Freiheit.
1: Grazie al pentimento, alla richiesta di perdono e al perdono, sentiamo sempre più la libertà. Sentiamo il nostro respiro, che ora è molto più calmo e profondo. Il sistema nervoso si rilassa. Cristo agisce in noi. Sentiamo ora il quarto centro, il centro del Cristo, vicino al nostro cuore. Notiamo la pulsazione. È lo spirito che agisce. È il medico dell'anima. Cristo in noi. Ancora una volta ci rivolgiamo a Lui e gli parliamo. Cristo, assistici, affinché non facciamo più cose uguali o simili, perché ti abbiamo chiesto di aiutarci a pentirci e di assisterci. Sentiamo la tua presenza, la pulsazione della vita, che tu sei. Calmi e rilassati, riportiamo la mano destra al suo posto. Restiamo in silenzio per qualche istante.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, Egli è buono.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ogni nuovo giorno inizia con il mattino. Il mattino di ogni giorno è il mattino di ognuno di noi, così come anche la giornata odierna è la giornata di ognuno di noi.
0: So mancher befindet sich im Alltagstrott und meint,
1: qualcuno segue semplicemente le abitudini quotidiane e crede che l'inizio della giornata sia costituito dal risveglio, alzarsi, dalla toilette mattutina, dal lavoro quotidiano nella vita professionale, in famiglia e così via. Molti non si rendono conto che al mattino, insieme a noi, si alzano anche i nostri pensieri che cercano di determinare la nostra giornata. Chi è spiritualmente desto osserverà se stesso e potrà riconoscere che al mattino si risveglia, ma che sono il suo corpo e i suoi pensieri che si alzano. Dai nostri pensieri possiamo dedurre se essi ci manovrano o se ci accompagnano nella nostra giornata. Tutti i pensieri che sono negativi, che ci assillano, tutto ciò che non corrisponde ai comandamenti di Dio, ci manovrerà. I pensieri buoni, i pensieri che provengono dai comandamenti di Dio e che toccano il nostro cuore, che rischiarano il nostro animo, che ci rendono felici e contenti dall'interiore, vogliono accompagnarci nella nostra giornata e ammonirci ogni volta che si presentano aspetti che non sono positivi. In genere seguiamo troppo in fretta i pensieri che abbiamo al mattino, invece di soffermarci e renderci conto che sia i pensieri poco buoni che quelli positivi ci vogliono dire qualche cosa e trasmetterci un messaggio sul nostro cammino per questa giornata. Potremmo anche sperimentare ciò che è buono e anche ciò che non lo è in immagini, se ci soffermiamo per imparare a osservare i nostri pensieri e anche le immagini che si sviluppano da essi, ossia se impariamo a guardare nel profondo dei nostri pensieri, ci accorgeremo ben presto che pensiamo in immagini.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, la vostra giornata sta per iniziare. Se lo desiderate, potete fermare i vostri pensieri per cogliere i contenuti dei vostri pensieri. Da essi potrete dedurre che cosa vi vogliono trasmettere per questa giornata, dato che il cammino su questa terra per noi significa riconosci te stesso, sistema tutto ciò che è contro la tua vera vita e sfocia nella via che conduce alla casa del Padre. Una vera umanità con ideali e valori più elevati non sorge soltanto dicendo che gli altri dovrebbero cambiare. Ognuno di noi nella propria vita terrena dovrebbe prendere coscienza dell'impegno che abbiamo di avvicinarci al divino nel nostro interiore, realizzando e adempiendo i comandamenti di Dio, per dare così un piccolo contributo a una nuova umanità spirituale che sta sorgendo. La chiave per giungere alla vera umanità si trova dentro di noi. È la legge divina dell'amore per Dio e per il prossimo. Gesù ci ha insegnato la via per raggiungerlo nel suo discorso della montagna. Di conseguenza, nei comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù si trova la chiave per giungere alla vera umanità. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, questi erano alcuni piccoli aiuti per la vostra, per la mia, per la nostra giornata, che vi possono accompagnare anche nella vostra mattinata. Le ore di mezzogiorno ci daranno di nuovo la possibilità di chiarire e di sistemare ciò che è rimasto in sospeso dalla mattinata. Forse nella nostra coscienza vibra e risuona ancora qualcosa che dovremmo sistemare per poterci poi staccare dalla mattinata e porla nelle mani di Dio. Esaminatevi quindi controllando il barometro del vostro stato d'animo. Se lo desiderate, potreste sistemare ciò che ancora non è a posto e ciò vi aiuterà a diventare una persona più libera e più felice e a trascorrere anche il vostro pomeriggio in modo consapevole e concentrato.

Se lo desiderate, anche alla sera, dopo il lavoro, potreste riflettere sulla vostra giornata chiedendovi che cosa è andato bene e che cosa è andato meno bene. Com'è il barometro del mio stato d'animo? Se desiderate trascorrere una giornata abbastanza tranquilla e pacifica anche domani, dovreste concludere la giornata di oggi sistemando le dissonanze che vi vengono indicate dal barometro del vostro stato d'animo, e potrete farlo con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, con la luce interiore in voi. Se concludiamo ogni giornata in modo consapevole, ci renderemo conto ben presto che la giornata successiva diviene più luminosa, dato che andremo in modo più equilibrato nelle ore serali e in seguito nella notte. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi stessi, ognuno di noi, siamo l'artefice, per così dire, il falegname delle proprie giornate. Vi auguro di essere un buon falegname e di chiedere continuamente al grande Maestro Gesù, il Cristo, che come essere umano era falegname, di aiutarvi ad affrontare le giornate secondo la sua volontà, in modo da poter dire: oggi mi sono creato dei buoni attrezzi per la giornata di domani. In questo modo diventeremo un buon strumento nelle mani del Maestro che è il Cristo e un buon falegname che affronta bene le sue giornate.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und
1: Heilers, ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir. An die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio. Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda. Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare, in ogni dettaglio, lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein.
1: Nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe.
1: È la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi, tu pienezza, tu amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore. Tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima. Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unsere Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore.
0: O Gott und Herr,
1: o Dio e Signore,
0: Sohn wirkt in uns.
1: Tuo Figlio agisce in noi,
0: o ewiger Vater,
1: o eterno Padre,
0: dein Geist, der
1: il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta da sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in Lui.

0: come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza, sempre più luce scorre nelle cellule del corpo, in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani. Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce. Cristo guarisce. Cristo aiuta. Cristo ci dona la pace dell'anima. Guarisce.
1: Denkt in das Kraftfeld hinein.
0: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Bejaht die Heilung.
0: Affermate la guarigione.
1: Bejaht die Gesundheit.
0: Affermate la salute.
1: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
0: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
1: Christus heil.
0: Cristo guarisce.
1: O lasst keinen Gedanken zu.
0: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico.
1: Sagt im

0: Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
1: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
0: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
1: Fühlt in euren Körper hinein.
0: Percepite nel vostro corpo.
1: Es strömt durch den Leib.
0: Fluisce tramite il corpo. La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo. La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito scorre

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Ogni mattino ci svegliamo e ci alziamo. E con noi si alzano anche i nostri pensieri e ci stimolano a pensare ulteriormente. Se avete tempo e se lo desiderate, potreste riflettere sui pensieri che si sono ripresentati. Quale messaggio potrebbero avere per voi questi pensieri? Molte persone si sentono a proprio agio nella massa, si adeguano ai pensieri conformi alla volontà e ai desideri della massa e si inseriscono così nel branco. Nella massa il singolo si lascia manovrare dall'ideologia e dalle opinioni predominanti. Fa suoi i contenuti dei pensieri, le informazioni e i programmi e diviene così parte della massa dalla quale dipende. Il suo modo di pensare con il tempo diventa un automatismo. Senza riflettere su di sé e sui propri schemi di pensiero, il singolo si lega a persone che hanno sentimenti e pensieri simili ai suoi. Assume ciecamente i criteri di coloro che osserva e che segue. Di conseguenza, queste persone non sono più in grado di pensare in modo indipendente. Sono succubi della massa che reagisce in modo collettivo e come essa vengono manovrati, per esempio, tramite la manipolazione e l'indottrinazione. Ogni uomo è chiamato da Dio a entrare nel silenzio interiore, nel proprio interiore, indipendentemente dal modo di pensare e di agire degli altri, di diventare lui stesso creativo nella coscienza che ognuno di noi porta in sé il vero sé eterno che ci parla dicendo «Sii in me». Ossia in Dio, il sé, poiché io sono il sé eterno e onnipresente. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se lo desiderate, potreste riflettere brevemente, chiedendovi se con il vostro modo di pensare, parlare e volere fate parte della massa, del branco, o se siete invece persone che pensano in modo autonomo, indipendente dal modo di pensare degli altri, indipendentemente da ciò che essi dicano, facciano o vogliano, e quindi persone rette che valutano e riflettono nella consapevolezza che il Cristo Dio, il pensiero originario della libertà, è dentro di loro.

0: Sicherlich haben Sie während des Tages immer wieder die Gelegenheit,
1: sicuramente durante la giornata avrete spesso la possibilità di esaminare voi stessi, chiedendovi se siete una persona che segue la massa o una persona nello Spirito di Dio che è felice nel cuore, poiché è in cammino verso il proprio vero sé, verso il divino nel proprio interiore. Per questo, anche prima del pranzo, potreste riflettere ancora una volta su di voi nella consapevolezza che ognuno può trovare in ogni momento il punto centrale dentro di sé. Il punto centrale in noi è il Cristo, il vero sé. Se siamo in grado di approvarlo di tutto cuore e di rivolgerci verso il punto centrale, aprendoci ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù e facendo passo per passo ciò che ci viene spiegato nei comandamenti e nel discorso della montagna, con il tempo diventeremo forti dentro di noi perché ci avviciniamo sempre più al punto centrale, il Cristo. Avremo così anche la forza di essere nel mondo, ma di non voler essere il punto centrale del mondo. Siamo nel mondo perché siamo in noi, nel punto centrale, e attingiamo al campo di forza del punto centrale, il Cristo, nel nostro modo di pensare e di comportarci. In questo modo riusciamo a entrare nel silenzio in noi e attingiamo forza dalla preghiera e dalla meditazione.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se riconoscete ancora alcuni aspetti della mattinata, sarebbe bene sistemarli subito. Percepirete ben presto che divenite più forti nel vostro cuore e che si sviluppa in voi il desiderio di avvicinarvi al punto centrale, al vero sé, e così potrete andare anche rinforzati nel pomeriggio. Anche alla sera potrete fare una breve meditazione e chiedervi: dove mi sono trovato oggi con i miei pensieri e i miei sentimenti? Mi sono orientato su altre persone o ho cercato invece il punto centrale in me chiedendo aiuto e guida? Sono stata una persona che dice sempre di sì o una persona che pensa in modo razionale, che ha parlato e lavorato in modo consapevole e che ha eseguito i suoi compiti e le sue attività in modo coscienzioso, in modo soddisfacente per l'azienda e anche per se stesso, nella consapevolezza che il punto centrale, il sé eterno, il divino, è stato ciò che ha sostenuto le nostre attività e i nostri colloqui. Fate quindi un bilancio della giornata con il pro e il contro. E se poi potete ancora sistemare qualche cosa, rivolgetevi di nuovo verso il punto centrale, il Cristo. In questo modo diventerete più tranquilli e pacifici e inizierete con speranza le ore della serata e anche il giorno successivo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di tutto cuore una giornata nella quale il Cristo possa essere il punto centrale della vostra vita.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione in cui parleremo dell'Eterno Spirito Creatore e della corrente delle rivelazioni di Dio. Infatti, Egli ha sempre parlato all'umanità per mezzo dei Suoi profeti e anche oggi parla tramite una donna tedesca di nome Gabriele che Egli, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera. Da millenni Dio, l'Eterno, si rivela in continuazione per bocca profetica. Si tratta dell'unico Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, del Dio di tutti i veri profeti. Egli si è rivelato e si rivela per mezzo dei suoi profeti nel Io sono, l'Io sono. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto al di fuori della sfera di potere della casta sacerdotale e questo per buoni motivi, come sentiremo tra poco. Nel libro Pensatori profetici, Non mettete a tacere lo spirito, Walter Nigg, un teologo ed esperto di storia della Chiesa, scrive quanto segue. Il secondo nemico del profeta è il sacerdote. Tra di loro ce ne sono alcuni che per natura vengono consumati da una mania di potere e di dominio demoniaca. Sacerdoti che, abbagliati irrimediabilmente dalle loro aspirazioni, mettono la propria carica sullo stesso piano di Dio e non ammettono la minima contraddizione perché la considerano come un'offesa alla loro autorità. Questo scrive il teologo Walter Nigg e prosegue. Il sacerdote ebro di se stesso fiuta nel profeta un rivale e un antagonista che smaschera il suo atteggiamento presuntuoso. Un sacerdote avido di potere non è assolutamente un'eccezione e quanto più in alto si sale sulla scala gerarchica, quanto più spesso lo si trova. Qualsiasi sia l'animo del sacerdote, egli è in ogni caso un rappresentante della tradizione esistente, mentre il profeta rappresenta fondamentalmente l'opposto del sacerdote. Al profeta è dato il compito di annunciare la volontà di Dio, che egli trasmette secondo ciò che vale nel momento attuale. Il fronte su cui si scontrano il profeta e il sacerdote risale ai tempi dei primi cristiani, nei quali gli ecclesiastici si sono opposti ai profeti e hanno considerato la loro concezione del culto come un oltraggio all'ordine del Tempio. Il sacerdote è il nemico del profeta e volerli conciliare è un'impresa impossibile. Questo è il testo citato dal libro Pensatori profetici, Non mettete a tacere lo spirito, scritto da Walter Nigg, un teologo ed esperto in storia della Chiesa.
1: Collegandoci a questo testo, desideriamo ora riportare una parte di un'omelia del Papa trasmessa nel gennaio 2015 da Radio Vaticano, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, che conferma chiaramente le affermazioni di Walter Nigg. Prima di iniziare, vogliamo tuttavia chiarire quanto segue da parte nostra. Noi siamo per la libertà di religione. Ognuno può credere ciò che riesce a comprendere nella misura in cui ciò non viola le leggi dello Stato. Noi ci definiamo cristiani delle origini che desiderano seguire Gesù di Nazaret e siamo convinti che le chiese istituzionali non abbiano a che fare con gli insegnamenti originari di Gesù di Nazaret, dato che non insegnano e non mettono in pratica i principi più importanti che Gesù ha insegnato. Con i dogmi e i precetti di fede ecclesiastici sono stati stravolti gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Per questo motivo ci distanziamo espressamente dagli insegnamenti e dalle opere delle chiese istituzionali e in modo particolare dal Vaticano. Quindi seguiamo Gesù di Nazaret e non il Vaticano. Crediamo allo spirito della parola profetica, come è scritto nei testi tramandati in cui si legge: la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Dall'Apocalisse di Giovanni, 19:10. Quali seguaci di Gesù di Nazaret, dello Spirito libero, sentendo il seguente messaggio trasmesso da Radio Vaticano il 1 gennaio 2015, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ci siamo allarmati. Il Papa ha affermato: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori. Fine della citazione. Confrontiamo ora queste affermazioni con le parole che abbiamo citato prima, tratte dall'Apocalisse di Giovanni, che sono comunque molto più antiche del Vaticano. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia.
2: Cari amici, tantissime persone alla ricerca di Dio dicono di aver trovato il Cristo soltanto dopo essersi staccati dalla Chiesa. Questa è una realtà che molti possono testimoniare. E per quanto riguarda il corpo e il sangue della Chiesa, è proprio la storia della Chiesa che è segnata da milioni e milioni di figli di Dio che sono stati assassinati, vittime della mania di potere satanica della casta sacerdotale. Per esempio, con le crociate condotte nel nome di Dio, nel periodo dell'Inquisizione, con la conquista dell'America, nelle guerre che vengono condotte fino ad oggi in parte anche da cosiddetti cristiani. Ci chiediamo dunque, lo spirito del Cristo Dio potrebbe rivelarsi all'interno di una simile chiesa? Se così facesse, il Cristo, il principe della pace, non approverebbe e non accetterebbe in tal modo i terribili crimini del Vaticano, contraddicendo così i propri insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo? Ed egli, quale Gesù di Nazaret, non sarebbe così un falso profeta? Se Dio, l'Eterno, si rivelasse per bocca profetica all'interno delle chiese istituzionali, ciò non significherebbe forse che Dio, nostro Padre nei cieli, che è l'amore, riabiliterebbe in tal modo come compiacente a Dio i crimini terribili commessi contro milioni e milioni di persone e le crudeltà perpetrate dalla Chiesa Cattolica che non sono ancora state espiate? Per questo lo Spirito di Dio si può rivelare tramite la parola profetica liberamente solo in modo totalmente staccato dalla Chiesa. Questo perché Egli, Dio, l'Eterno, è la verità e la giustizia e non l'espressione di dogmi o la parola di un diritto ecclesiastico che è frutto del pensiero di sacerdoti o teologi, i quali sono anch'essi dei peccatori. Tutto questo non ha nulla a che fare con gli insegnamenti dati da Gesù di Nazaret. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono stati messi in croce e il Cristo risorto è ancora appeso alla croce del martirio della sua esecuzione, come fosse un trofeo esposto a simbolo della Chiesa sacerdotale. Non è forse così che l'immoralità del culto di Baal, che esisteva prima del cristianesimo, scaturita dalle fantasie, dalle interpretazioni e dagli umori di sacerdoti peccatori, è stata elevata a criterio di misura del Vaticano e fissata per iscritto in dogmi e precetti ecclesiastici? Chi legge i dogmi, gli insegnamenti e i precetti ecclesiastici può confrontarli con i riti, i culti e le cerimonie che sono stati tramandati dal culto di Baal. Ma Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: L'affermazione fatta dal Papa in occasione della Giornata Mondiale della Pace dice: «Nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori». Questo conferma ciò che viene descritto da Walter Nigg nella sua analisi dal titolo «Pensatori profetici, non mettete a tacere lo spirito», in cui il teologo Walter Nigg afferma che il sacerdote è il nemico del profeta. Tuttavia, ciò che il Papa ha affermato in occasione della Giornata Mondiale della Pace dimostra anche chiaramente che la Chiesa Cattolica non si distacca nemmeno di un millimetro dai suoi precetti, dai suoi dogmi, nemmeno se essi risultano contrari agli insegnamenti originari portati da Gesù di Nazaret e anche a ciò che sta scritto nella Bibbia. Si può forse constatare che la morale di Gesù di Nazaret è ben al di sopra dell'immoralità delle chiese e ben al di sopra dell'immoralità del Vaticano. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole, ed Egli, l'Eterno, ha annunciato ed annuncia per bocca profetica: «La mia parola è la parola della verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche».
1: Cari amici, potremmo anche chiederci perché i veri profeti di Dio hanno parlato e parlano contro la casta sacerdotale. Perché Dio, l'Eterno, l'unico, l'universale, che è lo spirito creatore, l'intelligenza universale, la coscienza universale, non ha bisogno di intermediari fra i suoi figli, uomini e anime, dato che Egli stesso, Dio, è la vita in tutto e in tutti. Egli stesso è rappresentato in ogni uomo. Per questo non ha bisogno di intermediari, né di un rappresentante, o addirittura di un sostituto sulla terra. L'io sono, Dio, è lo spirito dell'infinito, la coscienza universale. Egli è la forza che dirige gli atomi nelle loro traiettorie, ed è al contempo la forza in grado di guidare le immense galassie, i soli e gli astri, l'intero universo, secondo leggi immutabili. Dio è la vita, e non esiste altra vita al di fuori di Lui. Dio è la vita in ogni uomo e in ogni anima, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni minerale e in ogni pietra. L'intera creazione dà testimonianza di Lui, dello Spirito Creatore. Dio, l'Eterno, non ha bisogno di sacerdoti peccatori per comunicare con i Suoi figli in veste umana. Questo è stato ed è il messaggio portato da tutti i veri profeti di Dio, ed è anche ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazaret e anche il Cristo Dio che è risorto.
2: Se gettiamo uno sguardo nella storia della Chiesa, possiamo riconoscere che la Chiesa Cattolica, dal tempo di Costantino nel IV secolo, ha stravolto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, come ha formulato un famoso personaggio tedesco, Karl-Heinz Deschner, un critico della Chiesa riconosciuto a livello mondiale. Dal tempo di Costantino, l'ipocrisia e la violenza sono diventati tratti caratteristici della storia della Chiesa e gli omicidi di massa la pratica esercitata da una religione. Uccidere una persona sola era rigidamente vietato, mentre massacrarne migliaia era un'opera per compiacere a Dio. Tutto questo non è ciò che consideriamo come schizofrenia, ma è ciò che definiamo come cristianesimo. Questa citazione è tratta dal libro di Karl-Heinz Deschner, La Chiesa del Male, a pagina 58. Non sono pochi i critici che considerano determinate istituzioni religiose come il prototipo dell'oscurantismo. Secondo il dizionario Duden, l'oscurantismo è il tentativo di mantenere gli uomini volutamente nell'ignoranza, di impedire che pensino in modo autonomo e far credere loro che esistono fenomeni sovrannaturali. Un'altra citazione tratta da un testo di Karl-Heinz Deschner arriva a trarre una conclusione spaventosa e raccapricciante. Egli scrive: «Dopo essermi a lungo occupato della storia del cristianesimo, non conosco nell'antichità, nel medioevo e nell'epoca moderna, compreso esplicitamente il XX secolo, alcuna organizzazione al mondo che si sia macchiata così a lungo, in modo così continuo e terribile, di crimini come la Chiesa cristiana, in particolar modo la Chiesa cattolica romana». Questa citazione è tratta dal libro La Chiesa offesa di Karl-Heinz Deschner. Questo ci aiuta a comprendere perché si afferma: Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: Cari amici, nonostante la grande predisposizione alla violenza e alla brutalità presenti nella storia della Chiesa, la gerarchia sacerdotale è riuscita poche volte a impadronirsi di un portavoce o di una portavoce di Dio per inserirli nel suo rifugio di potere terreno o tenervili imprigionati, per poi presentarli in seguito come cosiddetti santi al popolo di fedeli della Chiesa. Un vero profeta di Dio è molto di più di tutto l'apparato ecclesiastico istituzionale che si è esteriorizzato, compreso il papato. È molto di più di un cosiddetto santo della Chiesa. E la gerarchia ecclesiastica, con i suoi papi, cardinali e vescovi, non ne hanno comunque la minima idea. Il filosofo francese Helvetius affermò quanto segue sulla Chiesa. Leggendo le liste dei suoi santi, si trovano i nomi di un migliaio di criminali che sono stati in seguito dichiarati santi. Fine della citazione di Helvetius. E la storia della Chiesa lo conferma. Basta essere disposti a informarsi e a riflettere per giungere alla conclusione che si tratta in fondo di un continuo tradimento di Gesù di Nazareth, o almeno così lo si potrebbe definire. Un vero profeta di Dio scrolla tutto ciò che non corrisponde alle leggi di Dio e lo rende manifesto al popolo, senza tener conto della posizione di certe persone. Sia che si tratti di guide religiose o guide terrene di un popolo, il profeta sa che dopo la morte del corpo tutti gli uomini si ritroveranno come anime, con tutte le loro colpe, ossia i loro peccati, e nient'altro. Nessun'altra cosa. E non ci saranno differenze tra gli altolocati terreni e le persone semplici del popolo, e ancor meno tra gli uomini e la casta sacerdotale che Gesù di Nazareth non ha mai voluto. Infatti, nell'aldilà, tutti gli uomini si ritroveranno senza la loro posizione, prima di tutto come anime, anime nude e senza niente. Nell'aldilà, ciò che nel mondo ha portato stima e rispetto non conta più nulla. Il profeta, per mandato di Dio, aveva ed ha il compito di mettere il dito nella piaga, ossia di mostrare i peccati e ciò che corrisponde al peccato, ciò che è contro la volontà di Dio. Per questo riflettiamo su quanto segue. Dio, l'unico universale, si è rivelato per bocca profetica già molto tempo prima che dei sacerdoti peccatori fondassero una chiesa. Un fatto che per lo più voleva sostenere detentori di un potere terreno, tra i quali molti dittatori e despoti, re e imperatori, presidenti e cancellieri, per mantenere il popolo asservito e, nel tentativo, per opera del clero e dei suoi dogmi, di mettere una museruola alla parola di Dio, data per bocca profetica, che ha sempre voluto rivelarsi in tutti i tempi. Ancora oggi, secondo gli insegnamenti della Chiesa e le parole del Papa trasmesse da Radio Vaticano nel gennaio 2015, non devono esistere rivelazioni divine e cristiane date per bocca profetica al di fuori della censura ecclesiastica, per quanto mistiche esse possano essere. Questi sono a senso gli insegnamenti della Chiesa, validi ancora oggi. Ma Dio l'Eterno ha annunciato e annuncia ancora oggi per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
1: La casta sacerdotale vuole ancora porsi come intermediario tra Dio e gli uomini e costringe la coscienza cosmica dello Spirito universale in una sfoglia sottile benedetta da sacerdoti, ovvero in un'ostia, che dovrebbe assicurare ai sacerdoti il potere su Dio e sul popolo. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole, e ciò è avvenuto in tutti i tempi, indipendentemente dal fatto che questo sia o non sia comodo per una casta sacerdotale abbagliata e impossessata dal potere, di qualsiasi religione essa faccia parte. Rendiamoci di nuovo conto che Dio, l'Eterno Spirito Creatore, è al di sopra di tutte le religioni. Dio ha parlato e parla per mezzo dei Suoi profeti al di fuori delle chiese, che con i loro sacerdoti hanno sempre cercato, fin dall'antichità, di distorcere la Sua sacra parola per adeguarla alle loro pretese di potere. Io sono l'Io sono. Sono le parole di Dio che risuonano tramite i Suoi profeti. Egli, Dio, l'Eterno, è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Egli è il Dio di un profeta come Mosè,

0: e dei testi tramandati non è quindi costituita dalle manipolazioni della casta sacerdotale e delle chiese istituzionali, anche se spesso sembra che la presunzione della casta sacerdotale sia al di sopra di ogni cosa, bensì è costituita dalla parola di Dio data per bocca profetica. L'io sono, Dio, l'Eterno, ha sempre parlato contro la gerarchia ecclesiastica per mezzo dei suoi profeti. Anche tramite il grande profeta di Dio Isaia, egli, Dio, parlò contro la casta sacerdotale. Ora leggo dalla Bibbia capitolo 1, versetti 10-17 del libro di Isaia. La vera celebrazione divina è quella falsa. Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma. Ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E in Osea si trova un intero capitolo contro la casta sacerdotale. Il giudizio sui sacerdoti, 4:1-10. Ascoltate la parola del Signore, o israeliti, poiché il Signore ha un processo con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità, né amore del prossimo, né conoscenza di Dio nel paese. Si giura, si mentisce, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si fa strage e si versa sangue su sangue. Ma nessuno accusi, nessuno contesti. Contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Perisce il mio popolo, perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio e io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in vituperio. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi delle sue iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non avranno prole, perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Fine della citazione.
1: Anche Gesù di Nazaret disse parole chiare agli scribi e ai farisei. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, si legge: «Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: Sulla cattedra di Mosè, ossia del profeta di Dio, si sono seduti gli scribi e i farisei, quindi i sacerdoti di allora. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, poiché essi dicono e non fanno. Legano infatti

0: i fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, nei primi seggi delle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbi, cioè maestro, dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare maestro, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. E chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno coloro che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché divorate le case delle vedove e fate lunghe orazioni per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché in questo modo anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla parola di Dio. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potrete sfuggire alla condanna della Geenna? Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Di questi alcuni li ucciderete e li crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, sul sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, il figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è abbandonata. Fine della citazione.
1: Cari amici, cosa si intende con le parole «per questo la vostra casa è abbandonata»? Si può constatare che la profezia divina corrisponde alla volontà di Dio e soltanto essa annuncia le sue leggi e non le strutture dogmatiche e le opinioni segnate dal peccato di una gerarchia sacerdotale che in tutti i tempi ha perseguitato i veri profeti di Dio ed ha ucciso tanti uomini e donne giusti come hanno denunciato chiaramente tutti i veri profeti di Dio. Negli Atti degli Apostoli si legge quanto segue su Stefano, il primo martire. Ora citiamo. Stefano parlò ai sacerdoti, agli scribi e ai farisei. L'Altissimo, tuttavia, non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. Come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? Testardi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, nel cuore e nelle orecchie. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. E si racconta che all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. E Saulo approvava la sua uccisione. Fine della citazione.
2: I crimini più terribili commessi dalla casta sacerdotale e dalla Chiesa fin dal tempo di Costantino non sono fino ad oggi stati espiati. Senza farsi scrupoli di alcun genere, nel magistero della Chiesa si glorifica ancora oggi apertamente l'inquisizione e la condanna di cosiddetti eretici ed empi come se fosse stata una verità di fede. Ciò avviene con la minaccia della dannazione eterna, nel caso in cui i fedeli dovessero avere un proprio senso oggettivo del diritto in merito ai 10 comandamenti di Dio e dovessero considerare tutti questi crimini per ciò che sono stati e che ancora sono effettivamente. Un modo per mettere a tacere lo spirito profetico. Secondo la Chiesa, la profezia divina al di fuori della Chiesa cattolica è ancora oggi un'eresia che viene da lei messa al bando, con la minaccia di una presunta dannazione eterna. Ma Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: «La mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Il modo in cui le rivelazioni mistiche cristiane date al di fuori della Chiesa sono state diffamate e denigrate, come riportato da Radio Vaticano, dimostra chiaramente ciò che è stato affermato anche dal filosofo tedesco Karl Jaspers, che ha riportato la sua analisi con le seguenti parole. Non riesco proprio a capire come si possa restare neutrali nei confronti della pretesa di essere gli unici portatori di salvezza. Questa pretesa nasce dalla natura del suo essere tramite sempre nuove istituzioni di potere ed è sempre pronta ad accendere nuovi roghi per gli eretici. Fine della citazione. E dato che il sacerdote è ancora oggi il nemico del profeta di Dio, come abbiamo già sentito, ci si chiede allora, il Vaticano ha veramente seppellito il pensiero di accendere dei roghi per i profeti di Dio e per i seguaci di Gesù di Nazareth, per musulmani e giudei, per induisti e buddisti, per panteisti e atei, per tutti coloro che non vogliono essere cristiani? I dogmi e i precetti di fede cattolici dicono tutt'altro.
0: Cari amici, arriviamo ora alla profezia di Dio per la nostra epoca, perché anche nei nostri giorni Dio, l'Eterno, non tace. Come in tutti i tempi, Dio parla per bocca profetica a tutti gli uomini e a tutte le anime di buona volontà. Circa 40 anni fa avvenne qualcosa di totalmente imprevisto, un evento molto raro nella storia dell'umanità, con un'importanza addirittura cosmica. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è intervenuto nella vita di una persona e in quest'epoca tanto moderna ha chiamato questa semplice donna del popolo a operare come sua portavoce, come sua profetessa. E questo ancora una volta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche, dato che secondo la Chiesa ciò non è possibile, come in tutti i tempi la Chiesa ha cercato di assumere il controllo sulla parola di Dio data per bocca profetica. Circa 35 anni fa, dopo che Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca, ebbe dato grandi rivelazioni in pubblico, in occasione di incontri ai quali parteciparono più di 1000 persone, si presentarono tutto ad un tratto alcuni inviati della Chiesa che mostrarono ipocritamente di essere interessati alla parola profetica di Dio e le spiegarono con entusiasmo che lei, quale profetessa di Dio per la nostra epoca, avrebbe potuto agire in modo grandioso per l'umanità, ovviamente solo ed esclusivamente all'interno della Chiesa Cattolica e sotto la sua censura. Con umiltà e nella sua semplicità, la profetessa di Dio chiese allo Spirito del Cristo Dio quale fosse la sua volontà. E la risposta fu chiara e inequivocabile. La sua parola profetica, la parola del Cristo Dio, deve restare al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Il grande spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, il creatore di tutte le forme di vita, non si rivela quindi all'interno delle istituzioni ecclesiastiche. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. Dopo questa risposta che il Cristo Dio diede agli inviati della Chiesa, ebbe inizio una sporca campagna di diffamazione condotta dalla gerarchia ecclesiastica contro la profetessa di Dio e contro i seguaci di Gesù di Nazareth nella nostra epoca. Una vera e propria inquisizione condotta con i mezzi dell'epoca odierna.
1: Altri aspetti in merito si trovano nel libretto intitolato L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. In questo libretto si legge in modo dettagliato e sconcertante come la casta sacerdotale ecclesiastica abbia cercato di assumere il controllo sulla profezia di Dio per la nostra epoca. Da pagina 29 in poi si legge: nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, la parola di Dio è stata rifiutata anche nei tempi successivi a Gesù di Nazareth, fino ai nostri giorni. E come è già stato accennato, in un primo tempo si cercò di incorporare nella Chiesa anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi poterla controllare e disporre di essa. Finché l'esito di questi tentativi era ancora incerto, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata. Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professor Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979-80 mi offrì di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Augsburg. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse incorporata alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: «Credo che sia meglio marciare su strade separate». Il professor Walter Hoffmann continua: «C'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò a Würzburg dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella Chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenisse. Poco tempo dopo iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, professor Walter Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Si affermò anche che l'insegnamento della reincarnazione che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata Vita Universale, sarebbe provenuto dal professor Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professor Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false. Con il mio calendario alla mano potei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione già in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche degli opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, dottor Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professor Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Augsburg e all'incaricato delle sette del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara: «Credo che sia meglio continuare a marciare per vie separate».
2: Perché il tentativo della Chiesa di incorporare l'opera della profetessa di Dio venne rifiutato? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente: «Io ho inviato in continuazione dei portavoci alle istituzioni della Chiesa. Essi ebbero la scelta di portare la mia parola soltanto nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata e inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno ha annunciato e annuncia: la mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Con queste parole lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, per esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegard da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti, come anche Giordano Bruno o Girolamo Savonarola. Qualcuno di loro è stato torturato e assassinato e le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio ha trasmesso in parole molto chiare: la mia parola è la verità e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere incorporata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia da parte della casta sacerdotale e dei suoi seguaci. Da allora la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, riportata in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere nel libro dal titolo «Le vecchie vesti di Satana, Dio la verità, Satana la menzogna, la profetessa di Dio dà testimonianza». Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare a lungo la parola di Dio dell'epoca odierna data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegard da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica. Sono parole vuote.
0: Cari amici, nella grande rivelazione del Cristo Dio, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù», la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, il Cristo stesso spiega a questo proposito. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nel Vecchio Testamento, accadde a me, il Cristo, quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazaret, e accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato ritorna ad essere continuamente il presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che, come uomini, hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il mandato spirituale dei veri profeti di Dio di liberare tutto ciò che è legato rende manifesto lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità alla libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e contemporaneamente videro quanto fossero legati gli altri uomini intorno a loro. Essi adempirono il loro difficile mandato per amore per Dio e per il prossimo. Infatti, tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Fine della citazione che abbiamo tratto dal libro Questa è la mia parola. Cari amici, chi ha orecchi per intendere, intenda. Radio Vaticano ha diffuso le seguenti affermazioni in nome della Chiesa e vorrei ripetere: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. E Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Quindi chi ha orecchi per intendere, intenda. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste parole desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi auguriamo ogni bene per il futuro e a noi tutti di riuscire a pensare in modo chiaro e a prendere decisioni sagge restando desti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità, non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo. Per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre
0: halten kurz inne.
1: Ci soffermiamo brevemente
0: und atmen
1: ed espiriamo
0: aus.
1: Di nuovo.
0: Wir atmen
1: inspiriamo profondamente.
0: Halten mit der
1: Ci soffermiamo brevemente con il respiro.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese tiefen
1: Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Noch einmal atmen.
1: Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi.
0: Aus der helfenden und heilenden Kraft.
1: Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo.
0: Das gefühlte Wort.
1: La parola che percepite è lo spirito che aiuta e guarisce.
0: Der Christus Gottes
1: lo spirito del Cristo Dio.
0: che
1: agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende.
1: Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.

quanto Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite. Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro

0: corpo.
1: Si atmen.
0: Voi respirate
1: si
0: e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio.
1: Atmen si tief
0: inspirate profondamente
1: und atmen
0: ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
1: Wir hören nun leise Musik.
0: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Die zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole. Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
1: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata? A chi o cosa state già pensando questa mattina? Mi auguro non a discorsi di litigio. Nella maggior parte dei casi, un litigio viene costruito per prima in pensieri, per non rendere visibile la propria parte di colpa. Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a una lettura da un libro della serie Il Regno Eterno. Il Regno Eterno è la nostra vera patria, l'origine di tutto l'essere e anche di tutti gli esseri spirituali, di tutti i figli di Dio, che noi siamo nel profondo del nostro interiore. Ci troviamo qui, come esseri umani nella dimensione materiale, per imparare a sviluppare di nuovo in noi la vera vita, la vita interiore, poiché in origine proveniamo dal Regno Eterno. Dal Regno Eterno risuona da millenni la chiamata tramite i profeti di Dio, rivolta agli esseri umani e alle anime, che li esorta a cambiare e a percorrere il cammino verso casa. Oggi il Dio Padre Madre Eterno e il Cristo, il co-regnante dei cieli, si rivelano tramite Gabriele, che da circa 5 decenni trasmette a tutti gli uomini e alle anime la parola della patria, quale profetessa e messaggera del Regno Eterno. Come il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, parlò spesso in similitudini agli uomini, così anche oggi nelle sue rivelazioni si serve spesso di immagini per spiegarci le leggi divine. In una rivelazione del Cristo, data a Würzburg nel 1988, il Cristo parla, per esempio, dell'anima come telaio. In questo esempio spiega come possiamo impostare la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio in noi e descrive anche il cammino dell'anima dopo che ha lasciato il corpo terreno. Oggi leggiamo da questa rivelazione sul tema «L'anima come telaio». In essa intessi le tue sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. E ascolteremo anche un breve estratto dalla registrazione originale della rivelazione data tramite Gabriele. Il Cristo Dio ha rivelato. La via verso il cuore di Dio viene determinata da ogni essere umano stesso. Ogni essere umano è un figlio, una figlia di Dio, e ha ricevuto il libero arbitrio dal Padre Eterno. Con il suo modo di pensare, parlare e agire, ogni essere umano determina quindi il suo cammino verso il cuore del Padre Eterno. Beato colui che ora si incammina e mette ordine nei suoi pensieri, guarda nel profondo della vita dei pensieri, per ritrovarsi in essa e purificare ciò che è umano. In ogni pensiero, sia positivo che negativo, dimoro io, lo Spirito del Cristo. In ogni pensiero c'è il mio palpito che ti spinge a cambiare, figlio mio. Pertanto, sia vigile, perché la veste terrena ti è stata data affinché tu possa sistemare in breve tempo gli aspetti umani, quindi del tutto umani, quello che il giorno, l'ora e il minuto ti dicono.
2: Il Cristo proseguì dicendo: alcuni si chiedono se esista un'anima. In verità vi dico che Dio è lo spirito della vita e questo spirito eterno, Dio, ha creato e generato innumerevoli figli attraverso la forza della dualità. Il Dio Padre Madre ha contemplato anche te, ti ha creato e ti ha posto nell'infinito affinché tu viva in Lui, veramente in Lui. A causa del pensiero della caduta, sono caduti moltissimi figli. Con i pensieri della caduta si è formata a poco alla volta la veste terrena. Poi la veste terrena ha assunto la forza di generare. Gli esseri umani hanno creato e creano involucri per i figli di Dio, affinché si possano incarnare. Pertanto la tua anima è dentro di te. Essa registra ogni tuo moto e inclinazione. Ogni pensiero che viene ripetuto spesso viene registrato dalla tua anima. E così alcuni pongono la domanda: che aspetto ha la mia anima? Essa ha l'aspetto del tuo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo io ti dissi: osserva i tuoi pensieri, perché i pensieri sono immagini o parti di immagini, e tu ti vedi in esse. E alcuni affermano: se c'è una vita dopo questa esistenza terrena, allora tutto è scontato, oppure rimane nel corpo. In verità, io vi dico, quello che non avete sistemato non è stato perdonato. Ciò che non portate a me e di cui non vi pentite e non ripetete più, non è perdonato. E qualcuno si chiede: dove vivrò dopo questa esistenza terrena? Sì, tu vivi. Come anima, sei la tua sensazione, il tuo pensiero, la tua parola e la tua azione. Come anima, tu sei come l'essere umano che eri nell'aldiquà. Voi parlate di al di qua e al di là, eppure entrambi sono una cosa sola. La vita come anima è la vita dall'altra parte, la vita di sostanza sottile. E voi siete come avete pensato e vissuto. Alcune anime stanno davanti al loro corpo fisico e osservano l'involucro senza vita. Guardano se stesse e si rendono conto che l'involucro che giace lì è lo stesso corpo che portava in sé l'anima, solo che questa è di materia sottile. Si tratta quindi dell'anima legata alla terra, che come essere umano ha riferito le sue aspirazioni, i suoi pensieri e i suoi desideri solo verso questo mondo. L'essere umano si è legato all'aldiquà, alle persone, alle cose, agli oggetti. Ha intessuto lui stesso i fili, e questa è la veste dell'anima. Molti credono che quando l'anima non sarà più nel corpo, riceverà una nuova veste, un abito più bello di quello che era l'abito terreno. Questo è possibile, figlio mio, solo se hai intessuto la tua veste, l'abito della tua anima, in modo corrispondente. Il telaio è la tua anima. Tu intessi in essa le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni. Quello che poi si irradia è il tuo abito. Quindi l'anima non riceve una nuova veste. L'essere umano ha tessuto da sé la veste dell'anima sul telaio dell'anima. Tutti i numerosi moti e le inclinazioni umane, i numerosi pensieri umani, tutto quello che non è stato sistemato traspare nella veste della tua anima. E ogni pensiero si trasforma in un colore. E ogni pensiero si manifesta nel telaio e nella tua veste. Tu non puoi più nasconderti.
0: Il Cristo Dio ha rivelato inoltre: molte anime arrivano dall'altra parte della vita e non riescono a orientarsi. Riconoscete, se l'essere umano era orientato unicamente sul mondo, si è dato spesso da sé l'impulso di andare in un posto o in un altro. I pensieri lo hanno spinto in una direzione o nell'altra. Guarda l'orologio, i pensieri si muovono e lui si muove per andare al lavoro oppure altrove. Dall'altra parte della vita c'è l'anima. Dove sono gli impulsi? Si guarda intorno. Tutto è offuscato, tutto è buio. Improvvisamente l'anima sente un impulso nel corpo della sua anima. Da dove proviene l'impulso? O dalle sfere di purificazione, dove l'anima prosegue il suo cammino in base al suo stato di coscienza? Oppure l'impulso proviene dalla terra, dal mondo, dalle persone a cui è legata? In lei si fanno varco delle immagini e vede una persona o l'altra. Il mondo attira l'anima e questa si reca nel luogo da dove vengono tirati i fili. Perché la veste dell'anima irradia i suoi fili e l'anima è collegata, come legata, alle persone e alle cose che non ha lasciato quando era un essere umano. Altre anime sono avvolte dai veli della coscienza. Si guardano intorno. Intere schiere di anime non sanno dove andare. L'attrazione verso la terra è più forte di quella delle sfere dell'aldilà. Le anime che non hanno conoscenza si recano sulla terra e restano legate alla terra per molto tempo, e alcune anime percepiscono: non appartengo più a questa terra, eppure sono qui. Chi l'ha legata? Chi la lega? Da un lato si è legata a lei stessa e dall'altro è trattenuta da persone che la rimpiangono o che non riescono a perdonarla. Altri rimangono nei veli di nebbia, continuano a guardare e non sanno dove andare. Per loro è un paese straniero, perché in veste terrena erano spiritualmente morti. Improvvisamente, nel corpo dell'anima, quindi nella veste dell'anima, un colore diventa più forte, si illumina e l'anima riceve l'impulso. Segui questo colore. Guarda e tra i tanti sentieri vede la strada che deve percorrere. La strada è dello stesso colore della sua veste, che si è illuminato e si illumina ancora. E l'anima dice: questo colore non mi piace, voglio seguire l'altra strada con un'altra vibrazione di colore. Ma questa vibrazione di colore respinge l'anima ed essa non può seguire questa vibrazione di colore. La strada è costituita dall'unico colore che si è illuminato e continua a brillare nel vestito dell'anima. Ed essa dovrà seguire quella strada. E se non intraprende questo percorso, attraverso questo campo di vibrazione, attraverso questa strada, giungerà quello che deve sistemare. E riconoscerlo è doloroso. Perché l'anima non solo vede i suoi errori, ma percepisce ogni errore, ogni peccato nel corpo spirituale. E così alcune anime intraprendono il cammino e tramite la vibrazione di colore vanno nel luogo al quale appartengono, in base al loro sviluppo spirituale.
3: Christus erklärte weiter.
1: Cristo ha spiegato ulteriormente. Innumerevoli anime si trovano al di là di questa esistenza terrena, quindi nell'aldilà, senza sapere chi sono e dove devono andare. Molte, moltissime anime non vedono né i loro parenti di un tempo, né tantomeno i messaggeri dell'amore. Nello stesso modo in cui erano cieche quando erano in veste terrena sulla terra, sono cieche anche dall'altra parte della vita. Quando scoccherà l'ora per te, figlio mio? Conosci il giorno e l'ora? Sai quando la tua anima passerà all'altra parte della vita? Non prendere la vita terrena così alla leggera. Ti trovi nella scuola terrena e hai indossato un abito scolastico, la veste terrena. Sistema giorno per giorno, ora per ora, quello che l'energia della giornata ti invia nelle tue sensazioni, pensieri, parole e azioni. Sii desto e comprendi il tempo di grazia per l'anima su questa terra, in veste terrena. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato descrizioni riguardo alla vita nell'aldilà che il mondo finora non conosceva. Grazie a Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, persone di ogni cultura stanno apprendendo le vere correlazioni tra il mondo dell'aldiquà e dell'aldilà. Ascoltiamo ora una parte della registrazione originale della rivelazione e poi continueremo a leggere.
3: Ich kam als Jesus.
4: Venni in questo mondo come Gesù.
3: Und ging als Christus.
4: E quale Cristo andai al Padre.
3: Der Vater und ich
4: Il Padre e io siamo uno, un unico spirito di amore e della vita.
3: Die erlösende Kraft aus
4: La forza redentrice che proviene da me ti conduce a casa. Ma tu, figlio mio, determini quando giungerai nell'eterno essere. Perché ogni essere umano possiede il libero arbitrio e ognuno si crea da sé la propria legge. Dio dice: la mia legge è l'amore eterno. E se vuoi ridivenire la mia legge, inizia a cambiare la tua vita. Sii vigile. E rimettiti ogni giorno a me, lo Spirito. La tua legge, figlio mio, è quello che pensi, ciò che senti, quello che dici, il tuo modo di agire. Tutto questo ti avvolge. È la tua aura. Quindi tu stesso puoi cambiarlo tramite la forza che io sono. O riconosci? Il telaio è la tua anima. Cosa vi intessi? la tua legge personale? Se è così, indosserai anche quello che vi ha intessuto. Puoi tessere quanto vuoi. Sarai tu stesso a indossarlo. Questa è la libertà. Puoi rendere la tua anima luminosa e piena di forza. E allora non dovrai subire nulla. Tu sei. Se invece incolpi la tua anima, porti tu stesso il peso. Ma al di sopra di tutto c'è l'amore infinito, l'amore che sostiene, l'amore che ti assiste e l'eterna forza redentrice nell'amore che ti è molto vicino. È il Cristo Dio che io sono.
5: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla rivelazione originale del Cristo Dio. Continuiamo ora a leggere le parole che il Cristo Dio rivolge a noi esseri umani tramite Gabriele. Ci chiede: cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi creare la tua legge personale nella legge di semine raccolta e sopportare il peso? Oppure vuoi dire ora: Signore, sono un figlio, una figlia dell'Altissimo, e le forze dell'Altissimo sono in me. Se lo hai riconosciuto, allora cambia e riconosci che io sono colui che porta i tuoi pesi. Rimetti a me il tuo fardello. Gli aspetti umani si trasformano in energia positiva e la tua anima diventa libera. Dall'altra parte della vita ti vedrai poi nella luce dell'amore e non chiederai: dove sono? In te e intorno a te c'è la luce, e nella luce si trovano i messaggeri di luce, e nella luce si trovano tutti coloro che un tempo erano con te in veste terrena e che ora si trovano su livelli di vita più elevati. Quindi, dove vuoi essere? Dove vuoi trovarti quando lascerai la terra? Esamina te stesso. E alcuni sperimentano già dove si trovano. Certi sogni glielo dicono. E ogni pensiero gli dice dove si trova, chi è. Potete quindi esaminare. Esaminatevi sinceramente. E vi renderete conto che vale la pena di cambiare ora, di

vicini e lontani. La mia benedizione è la forza del Padre. Io vi benedico. Andate e percepite nel vostro interiore. Chi si rivolge a me sente la benedizione come forza. E questa forza continua ad agire in voi di eternità in eternità. Cari amici, sono parole profonde, colme di amore, che ci sono state rivolte dal Cristo Dio. Con la sua rivelazione ha posto un vero tesoro nel nostro cuore. Possiamo portare alla luce questo tesoro e orientare su di esso la nostra vita, se lo vogliamo. Poiché il regno eterno è amore assoluto e libertà assoluta. Per oggi ci congediamo. Alla prossima volta. E un saluto in Dio.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto alla terza parte della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. Viviamo in una grande svolta dei tempi, nella quale Dio, nostro eterno Padre, è molto vicino agli uomini tramite la parola profetica. È l'epoca in cui il Cristo avvera la sua promessa che ci diede in veste di Gesù di Nazareth. Vi invierò il Consolatore che vi condurrà nella verità tutta intera. La verità viene data in tutta la sua pienezza da più di 40 anni tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele, la sapienza divina, che ha annunciato l'inizio dell'epoca sofianica e messianica sotto il segno del Giglio. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele ci parla del Dio dell'amore, dello spirito libero e della sapienza e bontà del nostro eterno Padre. Per mezzo di lei, il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, insegna la via interiore, che è la via che ci riconduce nell'eterna casa del Padre, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. Il Cristo ci guida su questa via verso il cuore di Dio e ci dà la forza per liberare la nostra anima dalle sue colpe, per giungere così di nuovo al nostro vero essere, a Dio in noi. Come lo sposo andò incontro alle vergini sagge che lo attendevano con le lampade piene di olio, anche oggi il Cristo ci annuncia tramite Gabriele: Io vengo presto. Preparatevi. Nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, Gabriele ci ha detto che il Cristo è lo sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida sulla via interiore che conduce all'Eterno Padre. Quindi, se accendiamo in noi la luce per la sua venuta e alimentiamo questa luce con lo spirito della vita, essa potrà illuminare il nostro cammino verso la nostra vera patria interiore. Come Gesù di Nazareth ai suoi tempi, anche oggi il Cristo ci esorta nuovamente con le parole: Seguitemi, adempiendo i miei insegnamenti di amore e di pace, come io li ho vissuti come esempio per tutti gli uomini. Molte persone in tutto il mondo che cercano il vero Dio dell'amore e gli aprono il proprio cuore, percepiscono che sta avvenendo qualcosa di grande e hanno iniziato a percorrere la via interiore che conduce a Dio, quali fratelli e sorelle di ogni paese e di ogni cultura, per riunirsi nell'unico spirito dell'amore e della pace, nell'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del Giglio.
1: Desiderate percorrere insieme a noi questa via che ci riconduce alla nostra vera origine? Barbara, Elena ed io mi chiamo Lisa, impariamo insieme a voi sulla via interiore e in questa serie di trasmissioni vi leggeremo i testi dal libro dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande vi invitiamo a segnarvele e a inviarle all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti. Negli anni Ottanta il Cristo Dio, tramite il principe tutore della legge della sapienza divina, il tutore della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, chiamò di nuovo in vita una scuola della via interiore verso la coscienza divina. Gabriele è la profetessa istruttrice della nostra epoca. Ha ricevuto le rivelazioni divine sulla via interiore e le ha spiegate con parole provenienti dalla sua coscienza dischiusa. Negli anni Ottanta si usavano a volte parole e concetti diversi da quelli del linguaggio di oggi. Infatti le parole sono solo involucri, nei quali lo spirito della vita pone i contenuti che hanno validità indipendentemente dal linguaggio usato di epoca in epoca. Leggiamo quindi i testi di istruzione come furono dati allora. Se cercheremo di comprenderne il significato, potremmo trarne un grande beneficio per la nostra vera vita. Per iniziare, leggiamo alcune indicazioni date dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele. La meta del cammino dell'amore divino è quella di purificare l'anima, nobilitare l'anima e l'uomo in sensazioni, pensieri, parole, azioni e gesti, per realizzare in tal modo ideali e valori superiori, e raggiungere così l'orientamento su Dio nel Cristo, che vorrebbe essere la nostra guida.
0: Cari amici, nelle istruzioni della via interiore, la sapienza divina si rivolge a noi come fratelli e sorelle dandoci del tu, poiché nel regno di Dio, nella nostra vera ed eterna patria, siamo tutti figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Gabriele disse: cara sorella, caro fratello, la via dell'amore che conduce a Dio si trova davanti a noi. Dobbiamo deciderci se vogliamo subordinare il nostro volere alla volontà divina. Affinché la volontà di Dio possa operare, è necessario fare ordine nei pensieri, frenare la lingua, orientare i propri sensi. Sul grado dell'ordine vogliamo esaminare ed educare consapevolmente queste tre forze: ordine, parole e orientamento dei sensi. La legge del nostro Padre Celeste non desidera che noi uomini, viandanti verso l'eterna patria, ci mortifichiamo. Proprio sulla via che conduce a Dio si presenteranno in continuazione difficoltà di ogni genere, che dovremmo superare gradualmente, con grande spirito di sacrificio e con gioia, e soprattutto con l'amore per Dio. Gli alti e bassi che incontriamo lungo la via interiore sono i movimenti della nostra vita. Sono benefici ed efficaci per l'anima e per l'uomo. Solo così ci è possibile riconoscerci come siamo in realtà. Essi ci mostrano i lati umani ancora insiti in noi e ciò che dobbiamo rimettere per poter progredire adempiendo le leggi, ossia realizzando le sacre leggi. Il sentiero che conduce a Dio passa attraverso monti e valli, ossia alti e bassi, che avranno conseguenze decisive nella nostra vita. Infatti, in tal modo vengono richiamati il conscio e il subconscio dell'uomo e vengono così alla luce parecchi aspetti che riteniamo di aver già superato, ma che si trovano invece repressi nel subconscio. Tramite l'autoconoscenza e rimettendo queste cose all'Eterno, questi campi di coscienza si purificano e in tal modo l'uomo diviene sempre più libero e pacifico. Chi supera le valli del proprio conscio e subconscio giungerà agli involucri dell'anima, che devono essere a loro volta purificati, affinché possiamo avvicinarci passo per passo alla meta. Senza la redenzione del Cristo non potremmo raggiungere la meta. Il Cristo è lo Spirito Redentore e Liberatore in ogni anima. Senza di Lui non esiste alcuna via che conduca al cuore di Dio. Gesù disse: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina ha rivelato: la via interiore è la via dell'amore. Sul grado dell'ordine che stai per iniziare, è necessario tener presente quanto segue. Ti incammini ora sulla via dell'amore che conduce a Dio e al tuo prossimo. Chi desidera realizzare sempre di più dentro di sé l'amore del Padre, la forza dell'anima, dovrebbe superare i propri problemi. Chi non li supera, ma li lascia in sospeso, incorrerà solamente in difficoltà su questo sentiero interiore. Infatti, se si acquisiscono solo nozioni senza realizzarle, subentra non solo una fase di stasi nello sviluppo dell'anima e del corpo, ma anche una vera e propria rivoluzione che potrebbe provocare malattie e grandi sofferenze. Gabriele ha spiegato in merito: chi accumula solamente sapere, senza realizzarlo, verrà travolto dai suoi stessi problemi che lo tormenteranno e che potrebbero provocargli malattie e grandi sofferenze. Noi tutti sappiamo che non tutti i problemi possono essere rimessi al Cristo da un giorno all'altro. Dobbiamo affrontare ripetutamente i problemi più grandi, togliendone ogni volta una parte e rimettendola al Cristo. Naturalmente ciò significa lottare contro noi stessi. Tuttavia, se affrontiamo il problema con la volontà di superarlo, anche il Cristo, nostro Redentore, ci assisterà. Una volta superato il problema, ci sentiremo come rinati. Si è sciolto qualcosa di oscuro e la luce fluisce in noi. I problemi insorgono a causa di un errato modo di pensare e di agire, dovuto ad un modo di percepire, pensare e parlare egocentrico. Il modo di pensare errato ed egocentrico dà origine anche all'autocommiserazione, che presenta a sua volta i suoi rami secondari, quali ad esempio aggressività e depressioni. Se non vogliamo affrontare i nostri problemi, ma ci limitiamo a parlarne, non facciamo altro che ingrandirli. Di conseguenza, essi agiscono sempre più intensamente su di noi. Ne risultano l'autocommiserazione, l'aggressività, la depressione e la convinzione di non essere compresi dal nostro prossimo. Noi tutti abbiamo fatto e dobbiamo tuttora fare l'esperienza che il sacrificio e la lotta precedono la vittoria. Senza il sacrificio e senza la lotta contro noi stessi, non sconfiggeremo il nostro basso ego.
0: In conclusione a questa introduzione, Gabriele disse: «Caro fratello, cara sorella, ti invitiamo a riflettere su queste parole, chiedendoti se sei disposto a orientare con coerenza la tua vita sul Maestro dentro di te, sul Cristo, con il tuo contributo e con l'impegno a fare ordine nei tuoi pensieri, a frenare la tua lingua e a divenire padrone dei tuoi sensi». Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci dà ora la prima parte della materia di insegnamento relativa al grado dell'ordine, che dovrà essere un solido fondamento per i gradi successivi che percorreremo per acquisire ulteriori conoscenze, per sperimentare leggi divine più profonde e realizzarle, in modo da giungere alla vita appagata che è propria del vero viandante sul sentiero interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò tramite Gabriele le prime istruzioni per la via interiore e disse: «Amici miei, sul grado dell'ordine ci esercitiamo nel controllo dei pensieri. Cos'è un pensiero positivo? Cos'è un pensiero negativo? Che cosa provoca nell'anima e nell'uomo il pensiero positivo e che cosa provoca spiritualmente e fisicamente quello negativo? Inoltre, sul grado dell'ordine insegno, così dice fratello Emanuele, che l'uomo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole, a ciò che esprime e a ciò che intende esprimere con le parole. Perché l'allievo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole? Perché dovrebbe dire solo cose essenziali e rimettere all'Eterno ciò che non è essenziale? Un'ulteriore materia di insegnamento è l'orientamento dei cinque sensi. Tutto ciò è preceduto dalla preghiera dell'anima che contribuisce all'interiorizzazione. La preghiera dell'anima prepara l'anima e l'uomo alla vita interiore. In questo modo viene educata e stabilizzata anche la coscienza spirituale. La struttura delle cellule umane si purifica gradualmente grazie ai vari esercizi e l'anima si orienta e si sintonizza sulla forza cosmica, sulla vita interiore. L'orientamento e la sintonizzazione dell'anima possono mettere l'uomo più o meno in difficoltà, poiché sia nelle vite precedenti che nell'attuale vita terrena, egli ha programmato la propria anima e le proprie cellule cerebrali con cose esteriori, con moti e tendenze umane. Finché la sua coscienza è instabile, l'uomo si orienta ora sul mondo, ora di nuovo su Dio. È quindi necessario stabilizzarsi e allo stesso tempo cambiare il proprio modo di pensare, orientandosi sulle leggi di Dio. Ciò significa che l'uomo impara a percepire, pensare, parlare ed agire in modo più altruistico e divino. Questa trasformazione dall'ego umano verso Dio, verso una vita conforme alla volontà di Dio, verso la realizzazione delle leggi, comporta maggiori o minori difficoltà, a seconda delle colpe dell'anima e della struttura di pensieri che ognuno si è costruito. Sul grado dell'ordine si devono rischiarare gradualmente le cellule cerebrali per porre le fondamenta necessarie per i gradi successivi. Esse vanno orientate su un modo di pensare più nobile, puro e bello, sull'etica e sulla morale spirituali. Questa trasformazione non avviene dall'oggi al domani. Può, in certi casi, trattarsi di un processo lungo e difficile, a seconda di quanto è grande l'amore che l'allievo nutre per Dio, suo Padre. Tuttavia, chi aspira in modo consapevole e risoluto all'autoconoscenza, chi combatte i propri pensieri umani, le proprie parole, i moti e le tendenze umane, chi ama Dio più di tutte le difficoltà e di tutti i problemi sussistenti, riuscirà ad essere padrone di se stesso.
2: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò che per l'allievo sulla via interiore è importante già come inizia la giornata. Egli ci insegnò: al mattino il viandante in cammino verso il regno interiore si sveglia nella coscienza di Dio. Ciò significa che il suo primo desiderio è quello di attivare dentro di sé l'amore per il Padre, collegandosi subito dopo il risveglio con Dio, suo Padre, il cui spirito dimora nella sua anima. Al momento del risveglio, il conscio e il subconscio cercano immediatamente di divenire attivi. Anche i pensieri cosiddetti vagabondi che vi circondano cercano di influenzarvi. Anche le impressioni, i desideri e le aspirazioni presenti nel conscio giungono a voi come ondate di pensieri e cercano di influenzarvi. Pensate, per esempio, a tutto ciò che dovrebbe ancora avvenire, a quello che è avvenuto, a ciò che avete sbagliato o che è stato buono, a quello che avete fatto. Pensate se ciò che ha detto il vicino oppure il collega di lavoro è giusto o sbagliato, quali ordini ha dato il superiore e che non sono ancora stati eseguiti, e a mille altre cose. Per far ampiamente fronte a questi influssi, al momento del risveglio, il viandante sulla via interiore dovrebbe collegarsi immediatamente con la forza eterna, pregando e immettendo nel proprio interiore il ringraziamento per la notte e per la nuova giornata.
0: Se ti assillano pensieri relativi a desideri o cose da fare, oppure già sbrigate, a dubbi, rancori o altro, e queste cose vogliono penetrare in te, ordina a questi sobillatori di non influenzarti. Impartisci a te stesso gli ordini giusti e i tuoi pensieri ti ubbidiranno, poiché in fondo non sono altro che pensieri che tu stesso produci e che sono una parte del tuo essere. Imponiti ai tuoi pensieri con le seguenti parole: tutto ciò che è essenziale, necessario per la giornata, ciò che devo compiere e fare, mi toccherà quando sarò pronto ad accoglierlo in me. Ripetilo alcune volte e programma te stesso in questo modo.
3: Così facendo, accogli le cose positive ed essenziali, mentre quelle marginali divengono secondarie. Al momento del risveglio, il viandante sul cammino interiore dovrebbe collegarsi con la fonte interiore, con l'amore di Dio, più o meno con le seguenti parole. Padre, ti ringrazio per la notte. Buon Padre, tu mi hai risvegliato per la nuova giornata, perché io l'accetti e la riconosca come un dono della tua grazia e deponga gli aspetti umani che sono ancora in me. Grazie al tuo amore mi sono risvegliato e rinforzato. Il tuo amore mi accompagni e mi guidi per tutta la giornata.
1: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, continuò dicendo: cari amici, la retta disciplina è anche un segno di amore per Dio. La retta disciplina suscita rispetto ed onore verso Dio, verso la vita. Perciò il viandante in cammino verso l'interiore dovrebbe rendere onore a Dio, la vita, anche nei propri movimenti e nei propri gesti, poiché tutto l'universo è armonia, è vita equilibrata e ritmica. Il viandante sulla via interiore dovrebbe immettersi in questa vita ritmica, in questa vita equilibrata, nell'armonia universale di Dio. Per questo ogni movimento e ogni gesto sono importanti. L'uomo deve armonizzarsi per raggiungere l'armonia anche nell'interiore. Un modo di pensare positivo produce movimenti armoniosi e gesti equilibrati, quindi nell'insieme un ritmo armonioso. Al mattino, quando si sveglia, il viandante in cammino sul sentiero verso Dio dovrebbe rivolgere il primo impulso di ringraziamento a Dio, l'Onnipotente, mentre è ancora sdraiato. Il viandante disciplinato in cammino verso la patria interiore si corica sulla schiena e incrocia le mani. La mano destra è posta sul petto e la mano sinistra sulla destra. Questa posizione del corpo fa sì che la fonte eterna nell'uomo, la forza spirituale, possa scorrere più intensamente. Al termine di questa breve ma sentita preghiera di ringraziamento che scaturisce dal cuore, il viandante si alza armoniosamente. Quindi esegue la preghiera al sole, detta anche preghiera dell'etere. In piedi, rivolto verso oriente, alza le braccia tenendo i palmi aperti nella stessa direzione. In questa posizione di preghiera si rivolge allo spirito universale dell'infinito, dicendo più o meno quanto segue. Eterna corrente dell'infinito, tu, spirito universale in tutto l'essere, ricolma la mia anima e il mio corpo di forza spirituale, della tua vita. Eterno Spirito, pervadi le particole della mia anima e le cellule del mio corpo. Risveglia tutto il mio essere alla vita consapevole e armoniosa che sei tu. Eterna armonia universale, inonda il mio conscio e il mio subconscio. Purificali con la tua forza onnipotente. Eterno, purifica anche i miei sensi. Fai ordine nella mia vita, in modo che abbia a compiersi la tua volontà.
2: Cari amici, dopo queste profonde parole di preghiera, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci spiega:
3: questa preghiera che facciamo rivolti verso il sole o l'etere dovrebbe scaturire dal cuore e dall'anima. Terminata questa preghiera, chi ne avesse il tempo e la possibilità dovrebbe eseguire degli esercizi fisici. Successivamente, il viandante in cammino sul sentiero divino si reca in bagno per l'igiene del corpo e si prepara per la nuova giornata. Dopo essersi vestito, si reca in un luogo tranquillo. Questo luogo dovrebbe divenire un luogo di preghiera, un piccolo tempio nel quale il viandante si ritira ogni volta che l'irrequietudine o altre sensazioni simili lo sopraffanno. Se vi è possibile crearvi un tale luogo o anche un angolino tranquillo, cercate di mantenerlo puro. In tal modo lì si formano vibrazioni positive che vi avvolgono e vi sintonizzano in modo positivo ogni volta che entrate o vi sedete in questo luogo.
0: Cari amici, questi compiti e queste indicazioni che ci sono stati dati dalla sapienza divina ci guidano verso l'interiore, verso Dio in noi, aiutandoci a porre una buona base per i prossimi passi sulla nostra via. Le seguenti parole di Gabriele potrebbero accompagnarci nella nostra vita per i prossimi tempi, in particolare quando preghiamo e ci colleghiamo con lo Spirito universale in tutto l'essere. Dio è in noi, e se rivolgiamo le nostre preghiere nel nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Dio è la forza creatrice, onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza, in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il creatore, l'amore. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione per imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad un'umanità pacifica. Sofia, la sapienza divina, pone il giglio nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'era sofianica. È la via che porta alla perfezione della nostra anima. In questa consapevolezza auguriamo a voi e a noi tutti delle buone giornate. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti di cuore a questa istruzione tratta dalla serie La scuola di vita per imparare a prendere in mano la propria vita, la via verso la coscienza cosmica. Qualcuno ascoltando questo titolo dirà: sapere come prendere in mano la vita? Certo, è una cosa che desidero. Ma che cosa ha a che fare questo con la coscienza cosmica? Non riesco proprio ad immaginarmelo. Per questo, per cominciare, desideriamo spiegare questo concetto.
1: Sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi ci può dire qualcosa su questo aspetto? Coscienza cosmica. Sicuramente soltanto chi l'ha dischiusa in sé e vive di conseguenza. Si tratta di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci ha donato dalla sua coscienza dischiusa molte indicazioni su questo tema. Oggi in questa tavola rotonda potremo parlare di alcuni aspetti essenziali di questo argomento. Gabriele ci ha spiegato: molte persone sono coscienti di non essere solo di questo mondo. Molti sanno che dopo la morte del corpo fisico, l'anima dell'uomo percorre la sua via verso la casa del Padre, nel regno di Dio, oppure in una sfera di purificazione, o va verso una nuova incarnazione. La coscienza cosmica è Dio. Forse vi chiederete che cosa abbiamo a che fare noi con la coscienza cosmica. Alcuni diranno poco o forse niente. Invece Gabriele dice molto, poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati e creati come Suoi figli spirituali, figli e figlie, ognuno secondo la sua mentalità divina, come esseri cosmici che portano in sé tutte le forze divine di luce, come essenza. Quindi, in base alla nostra origine, siamo esseri cosmici nella coscienza cosmica universale, partecipi della forza universale divina e di conseguenza eredi dell'infinito. E ora ancora una frase meravigliosa: coscienza cosmica ci segnala che siamo eredi del regno di Dio.
0: Prendiamo coscienza, quindi, che oggi siamo esseri incarnati e che ci definiamo uomini. Tuttavia, nel profondo della nostra anima siamo coscienza cosmica. Siamo esseri nella presenza di Dio e quindi divini. Non siamo Dio, ma siamo esseri puri. Secondo l'origine del nostro vero essere, siamo divini, così come Dio, l'Eterno, ci ha contemplati e creati come esseri puri. La meta della nostra vita come esseri umani è quindi riassunta nella frase: siamo sulla terra per ridivenire divini. Molti credono che si tratti di una meta utopica, ma chi ne prende coscienza e si rende conto che si tratta in fondo di ritornare al nostro vero essere interiore, alla consapevolezza di essere figli e figli di Dio, riesce poco a poco a comprendere sempre di più le due parole coscienza cosmica, poiché in fondo ognuno ha nostalgia della sua vera eternità perenne e desidera raggiungerla di nuovo.
1: Qualcuno desidera riuscire perlomeno a presagire in che cosa consiste la coscienza cosmica divina. Le seguenti parole ci possono aiutare a prendere confidenza con questo tema. Partiamo dal presupposto fondamentale che il nostro vero essere immortale nel profondo del nostro interiore è realtà. La coscienza cosmica è costituita dalle sette forze basilari dell'essere divino, che sono l'ordine divino, la volontà divina, la sua sapienza, la serietà, la bontà, l'amore e la misericordia. Il nostro corpo spirituale nel profondo dell'anima contiene quindi le sette forze basilari di Dio e da queste si è formato, quindi il nostro corpo spirituale. Dio è spirito. Nel profondo del nostro essere noi uomini siamo esseri spirituali perché Dio ci ha contemplati e creati come esseri provenienti da Lui, appunto da queste sette forze basilari, esseri spirituali nello spirito dell'Eterno Padre, esseri spirituali la cui patria eterna è il regno di Dio. L'essere spirituale è in ognuno di noi.
2: E Gesù di Nazaret disse a Senso: il regno di Dio è insito in voi. E il regno di Dio, come abbiamo sentito, è costituito dalle sette forze basilari. Ogni forma di vita della natura dei cieli, gli esseri spirituali e tutti gli astri dell'eterno essere racchiudono in sé le sette forze basilari. Le prime quattro forze basilari sono le forze creatrici, le altre tre sono le forze della figliolanza. Queste sette energie basilari sono coscienza cosmica universale e quindi nel profondo della nostra anima sono il regno di Dio che vi è posto come essenza. Infatti, il nostro corpo spirituale è l'essenza delle sette forze basilari e di conseguenza, come esseri spirituali, siamo eredi del regno di Dio.
0: Sì, avete sentito bene. Siamo veramente tutti eredi del regno di Dio. Come sappiamo, nel corso della nostra esistenza terrena, come uomini, dovremmo tornare ad essere divini. Ci è stato comandato di fare i passi verso la nostra fonte di vita divina spirituale. Sono l'ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore, mitezza, ossia misericordia. Dovremmo aspirare a questa meta giorno per giorno, nelle diverse situazioni, occasioni, nei diversi momenti della nostra esistenza terrena. Giorno per giorno, le situazioni della giornata ci rispecchiano i compiti della nostra vita.
1: Per sfruttare le giornate dobbiamo imparare ad esaminare noi stessi e a camminare in direzione della dimensione divina spirituale, ossia ad evolverci. E come? Imparando ad esaminare noi stessi. Facciamo di volta in volta ciò che pulsa nel profondo dell'anima? Agiamo in base a ciò che siamo nel profondo della nostra anima, ossia esseri spirituali che provengono dal suo spirito? Oppure che cosa dovremmo riconoscere o cambiare in noi? Quindi, se superiamo i compiti che dobbiamo affrontare nella nostra vita, facciamo dei passi per imparare a prendere in mano la nostra vita. E per questo anche il titolo di questa trasmissione è Scuola di vita per imparare a prendere in mano la nostra vita. Prendiamo coscienza ancora una volta che Gesù il Cristo, con le parole «Il regno di Dio è insito in voi», ha richiamato la nostra coscienza cosmica, la nostra vera esistenza. Questo significa che siamo sulla Terra, nella scuola di vita, per imparare, ossia per riprendere coscienza della nostra eredità divina. La nostra vera esistenza è il regno di Dio. La nostra vera origine è la culla del cuore del nostro Eterno Padre. Dato che questa eredità meravigliosa si trova in noi, la via per raggiungerla è anche la via interiore, la via che conduce alla coscienza cosmica e quindi la via interiore che porta al regno di Dio in noi.
2: Oggi noi uomini viviamo in un periodo di grazia particolare su questa terra, perché nei nostri giorni Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, opera come strumento di Dio. Grazie a lei, Gesù, il Cristo e il suo servo, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina davanti al trono di Dio, ci hanno donato la via interiore. Oggi, noi che siamo riuniti qui, desideriamo trasmettere questa via con le nostre parole nella misura in cui l'abbiamo compresa.
0: La via interiore è una via di autoconoscenza. Possiamo fare i passi che ne risultano soltanto se prima impariamo a riconoscere noi stessi. Dobbiamo sperimentare che cosa significa esaminare a fondo noi stessi per scoprire se le nostre parole corrispondono ai nostri pensieri, oppure se i nostri pensieri corrispondono ai nostri sentimenti, ai nostri desideri e alle nostre sensazioni. Solo quando riusciremo a valutare queste cose dentro di noi, ad esaminarle a fondo e a confrontarle con i comandamenti di Dio e con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, nel suo discorso della montagna, allora sapremo che cosa dobbiamo imparare sulla via che conduce al nostro vero sé. Si tratta quindi di vedere ciò che nascondiamo a noi stessi e anche davanti agli altri, ciò che non è divino, che si trova dietro alle nostre parole, dietro ai nostri pensieri, per riuscire a superarlo con la forza del Cristo Dio. E come avviene questo? Se ci pentiamo, sistemiamo, se chiediamo perdono, perdoniamo, e poi non ripetiamo più ciò che non è buono. Tutto, veramente tutto ciò che ci capita durante la giornata, ciò che vediamo, ciò che sentiamo, le persone con cui parliamo, ma anche ciò che percepiamo con l'olfatto, con il gusto, ciò che tocchiamo e che ci mette in agitazione, ciò che provoca reazioni in noi a livello di pensieri oppure parole che non sono buone, tutto questo ci vuol dire qualche cosa. Da ciò possiamo dedurre ciò che non abbiamo riconosciuto in noi stessi fino ad ora e che ora possiamo riconoscere per ridiventare divini.
2: Se percorriamo questa via dell'autoconoscenza e di autocontrollo, ci avvicineremo con sensi sempre più desti al nostro prossimo e saremo in grado di entrare sempre più in comunicazione con l'interiore del nostro prossimo. Basandoci sulla consapevolezza che nel profondo di ogni persona, di ogni anima, c'è l'essere spirituale, nostro fratello, nostra sorella, proveniente dalla patria eterna. Con il tempo sentiremo anche il desiderio di non svalutare più nostro fratello o nostra sorella che provengono dall'eterna patria. Non disprezzeremo più il nostro prossimo e forse non parleremo nemmeno più in modo così negativo nei suoi confronti o all'inizio non lo faremo perlomeno più così spesso e non daremo ingiustamente la colpa all'altro. Diventeremo sempre più desti nei confronti del nostro comportamento e misureremo il contenuto del nostro modo di pensare con i comandamenti di Dio e con l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Ora vogliamo continuare a parlare insieme e avere uno scambio sulla via che conduce alla nostra vera meta, al nostro sé divino e all'essere spirituale che si trova in noi.
0: Vogliamo iniziare ora con la prima forza basilare dell'ordine, ponendoci la domanda: mantengo ordine nella mia vita? Non soltanto ordine in casa e non soltanto ordine al posto di lavoro, ma soprattutto ordine nei miei pensieri, ordine nelle mie parole. Un'altra domanda: rispondo a me stesso dei miei sentimenti? Sono veritiero anche nei confronti dei miei simili? Rispetto il mio prossimo? E che cosa si intende con questo? Con il mio prossimo si intende anche la natura e gli animali. E perché? Perché la coscienza cosmica è la coscienza dell'unità assoluta, che comprende gli esseri divini, gli uomini, gli animali, le piante e gli astri. Quindi tutto nel tutto è l'unità. E i primi passi per imparare sulla via interiore che conduce al nostro vero sé sono appunto i passi dell'ordine riferiti alla coscienza dell'ordine. Gabriele ci consiglia, teniamo ben presente quindi che non dovremo soltanto fare ordine in casa e al posto di lavoro, ma soprattutto ordine nei nostri pensieri, ordine nelle nostre parole e non per ultima cosa ordine anche nel lavoro, ordine dove andiamo e anche dove ci troviamo. Dobbiamo quindi renderci conto di quello che è il nostro vero essere. Gabriele ci spiega ancora. Rendiamoci conto che cosa appartiene al nostro vero essere. Come esseri puri, come esseri spirituali, siamo spirito del suo spirito, immagini di Dio Padre, come abbiamo già sentito. Gabriele ripete anche, Dio è spirito e Dio è appunto amore. Quindi la via verso la coscienza cosmica è la via verso l'amore di Dio. L'amore di Dio è la legge eterna del regno di Dio. L'amore di Dio è allo stesso tempo la culla dalla quale ci ha creati Dio, nostro eterno Padre. Per questo l'amore è il nostro essere più profondo, anche se al momento è ancora ricoperto da alcuni aspetti umani, aspetti egocentrici, che definiamo anche peccato. Alcuni dicono anche che siamo angeli camuffati. L'amore è altruismo.
2: Potresti spiegarlo ancora un po' meglio? Diciamo semplicemente che l'amore è altruistico, ma che cosa vuol dire?
0: È una buona domanda. Abbiamo ricevuto alcune indicazioni anche in merito a questo aspetto. L'amore altruistico dona senza aspettarsi ringraziamento o riconoscimento. Non pensa alla ricompensa, al ringraziamento. È il bene in tutto e in tutti. Non valuta, non pretende nulla. Dona perché l'amore dona. L'amore divino è impersonale, e ciò significa che non è riferito alla persona, all'uomo. Esso è giusto. La giustizia è amore. L'amore non giudica e non condanna. Si pone al di sopra delle opinioni e dei preconcetti e non conosce superiori o inferiori.
3: Auf dem Weg zu unserem wahren Selbst.
2: Sulla via che conduce al nostro vero sé, diveniamo sempre più onesti, sinceri verso noi stessi, ma anche nei confronti del nostro prossimo, dei nostri simili. Come abbiamo già sentito, valuteremo e giudicheremo sempre meno, perché prendiamo coscienza che in ognuno di noi, nel profondo dell'anima, si trova l'essere spirituale, come anche in noi, dentro di noi, nella nostra anima, siamo esseri spirituali che provengono dallo Spirito di Dio.
3: Wenn wir uns also bewusst werden, wer wir sind,
2: quindi, se prendiamo coscienza di chi siamo, raggiungeremo sempre più libertà e pace. Giungeremo sempre più a noi stessi, al nostro vero essere. Ciò porta a una formazione del carattere, ci porta a entrare in noi stessi, ad affinare i nostri sensi. E questa è la via della scuola di vita per imparare a prendere in mano la vita e quindi verso la coscienza cosmica. Che cosa vuol dire coscienza cosmica? Vuol dire forza eterna che comprende ogni cosa, la forza dell'Eterno Padre, la forza della legge eterna, perché noi, come abbiamo sentito, siamo eredi della legge eterna. Giungiamo quindi a noi stessi, al nostro vero ed eterno essere. Giungere a noi stessi significa che abbiamo imparato a esaminare noi stessi per riconoscerci completamente. Per molti questa parola, esaminarci, è un po' una pietra che ci fa inciampare, un ostacolo. Esaminarsi significa quindi chiederci cosa c'è dietro le mie parole. Le mie parole sono intese in modo sincero? Per esempio, se dico belle parole, ma nei miei pensieri denigro l'altro. Diremo: sì, va bene, ma i pensieri non si possono leggere. I pensieri non si possono vedere, ma i pensieri sono energie che memorizziamo nella nostra anima, ma anche nelle cellule del nostro corpo. Da ciò deriva, da un lato, la formazione del nostro carattere e, non per ultimo, la legge di causa ed effetto. Infatti, raccoglieremo le negatività che seminiamo. E ciò che è negativo non è soltanto la parola, ma è ciò che si trova dietro di essa, il pensiero. È questo che viene memorizzato, ed è da questo che risulta la causa e l'effetto, oppure la formazione del nostro carattere, secondo la vita cosmica. Perciò chi giunge poco a poco a se stesso valuta e giudica sempre meno. Sulla via che conduce alla coscienza cosmica, al nostro vero sé, raggiungiamo l'autonomia interiore. È una parola bellissima, autonomia. Ci appoggeremo sempre meno ad altre persone. Perché? Perché percepiamo che in noi c'è una forza meravigliosa. È la forza creatrice del nostro Eterno Padre che si avvicina a noi sulla via che conduce a Lui. Grazie a questa forza meravigliosa diveniamo più sensibili, i nostri sensi percepiscono molto di più. E così sentiamo: perché dovrei appoggiarmi al mio prossimo? Perché dovrebbe fare una o l'altra cosa per me se la posso fare io stesso? Ho la forza per farla io stesso. Da ciò cresce la calma interiore, la sensibilità, un meraviglioso sentimento di pace, una felicità interiore che non è di questo mondo. Sentiamo di esserci avvicinati a Dio. Questa è la via che conduce alla coscienza di Dio. Questo è l'ampliamento della coscienza. Cari ascoltatori,

0: E perché?
1: Weil wir uns gegenüber aufmerksamer
0: perché siamo divenuti più attenti verso noi stessi
1: und uns
0: e ci esaminiamo sempre più in profondità,
1: in dem
0: nella consapevolezza chi sono io.
1: Ich bin der, ich bin das,
0: io sono l'essere, sono ciò che parla nei miei sentimenti, nei miei pensieri e nelle mie parole.
1: Wir entfalten also die Kraft in uns.
0: Sviluppiamo quindi la forza in noi. È la forza di Dio, la forza del nostro eterno Padre. In questo modo possiamo anche essere di sostegno ai nostri simili. E guarderemo sempre più negli occhi anche gli animali e percepiremo lo splendore dei cieli. È lo splendore della forza creatrice di Dio. Percepiamo che la Madre Terra è un essere cosmico, un pianeta che è un essere che continua a donare, quindi c'è vita nel pianeta. E chi è la vita? Dio, il Creatore, lo Spirito, la legge che è amore, poiché l'amore dona, senza chiedere che cosa riceverà.
1: Möge uns dieser Ausblick letzten Endes ein Einblick sein.
0: Che questa prospettiva possa essere in fondo per noi uno sguardo in noi stessi e motivarci, spronarci in modo che continuiamo a riprenderci e rialzarci con fiducia in Dio ogni volta che cadiamo. E ciò significa quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, rialzatevi se vi succede di cadere. Dio è presente, Egli vi aiuta, ricordatevi che Egli vi assiste. Egli è il nostro eterno Padre che desidera riaverci presso di sé nel regno dell'essere eterno, come esseri spirituali dell'amore. È quindi veramente una prospettiva meravigliosa la via verso la coscienza cosmica, ma anche una visione profonda proprio nell'epoca odierna, nella quale i disordini di questo mondo stanno avendo il sopravvento e il mondo non ha più quasi nulla da offrirci. Ma Dio si offre. Egli è nostro Padre, Egli ci ama. E il Cristo Dio ci chiama continuamente, dicendoci di rivolgerci a Lui, di andare da Lui, poiché in veste di Gesù di Nazaret, Egli disse: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io desidero ristorarvi. La via cosmica inizia quindi con il primo livello, con la prima forza basilare dell'ordine. Qualcuno forse pensa: non so se ho i presupposti necessari per la via interiore, dall'ordine fino alla misericordia, alla mitezza. Oh certo, non solo li portate con voi, ma li avete dentro di voi. Dovremmo imprimere in noi la consapevolezza che abbiamo in noi la via che conduce alla casa del Padre, perché siamo ancora viandanti sulla via verso la patria eterna. Nonostante questa domanda all'inizio della via cosmica venga sempre messa in primo piano, in fondo siamo noi stessi che decidiamo. Per poter prendere una decisione chiara per noi, è di aiuto decidere pro o contro. Possiamo soppesare

0: Ma ripeto, la via che conduce alla patria eterna è in ognuno di noi, poiché noi siamo in cammino sulla via che conduce alla casa del Padre. Per liberarci da tutto ciò che definiamo come i nostri peccati, che chiamiamo anche i nostri aspetti umani, per ridivenire puri, legge pura dell'amore, legge pura della vita, poiché la legge pura dell'amore è divina e per questo noi siamo anche esseri divini, esseri spirituali. Per poter valutare più facilmente questo pro o contro, potremmo pensare a che cosa ci offre questo mondo, dove ci porta la via verso la felicità esteriore, in una libertà esteriore che alla fine dimostra di essere di nuovo una dipendenza. E chi non conosce queste cose? Proviamo a immaginarci questa possibilità in modo sincero e coerente, fino in fondo, e così sentiremo ben presto che non appena crediamo di essere felici, non appena pensiamo di aver trovato la libertà, forse siamo già legati in un altro modo. Chi non conosce queste cose? Quindi, possiamo soppesare le cose. Siamo noi che decidiamo per il nostro vero essere oppure contro il nostro vero essere, ma la via che conduce alla casa del Padre si trova in noi.
1: È veramente una motivazione meravigliosa per raggiungere questa autonomia spirituale. Tuttavia, che cosa avviene spesso a noi uomini? Se cerchiamo la nostra salvezza nel materialismo o seguiamo le direttive che ci vengono rispecchiate da altri che pensano di sapere ciò che è buono e giusto per noi, allora falleremo continuamente fino a che comprenderemo che a lungo andare nessuno ci può dare la felicità interiore e la vera libertà. È solo ciò che guadagniamo nel nostro interiore che perdura, e ciò proviene dall'Eterno Spirito, da Dio. Sulla via che conduce alla nostra vera eredità, che pulsa nel profondo della nostra anima, diveniamo indipendenti. Dissidi e litigi si sciolgono in gioia e gratitudine se ci rivolgiamo allo Spirito di Dio in noi, il Cristo, il nostro Redentore, chiedendogli di starci accanto, e se mettiamo in pratica nella giornata le sue buone regole di vita, il discorso della montagna. Possiamo trovare un aiuto pratico in questo senso nella frase centrale del suo insegnamento che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti venisse fatto a te. Oppure, detto in altro modo, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
2: E per percorrere questa via dobbiamo imparare a non identificarci con la nostra parte umana più bassa, con i nostri aspetti umani che chiamiamo anche peccati, né a trattenerli. Dovremmo invece prendere continuamente coscienza, soprattutto quando cadiamo in depressione, in una certa letargia, indifferenza o dipendenza, che siamo esseri provenienti dall'essere puro, esseri che provengono dal regno di Dio. Siamo soltanto ammantati dal nostro corpo umano. Tuttavia, nel profondo della nostra anima, siamo coscienza cosmica. Siamo esseri spirituali provenienti dal suo spirito.
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, non sarà sempre facile prendere coscienza che nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali, soprattutto quando veniamo presi da una certa letargia, indifferenza o addirittura dalla depressione. Dalla mia stessa esperienza posso dire: non cedete, costringete voi stessi a pensarci in continuazione, costringetevi a farlo finché direte: depressioni, letargia, indifferenza, dipendenza e altre cose del genere sono componenti umane che mi trascinano in ulteriori pensieri di peccato e mi legano a cose esteriori che mi portano soltanto difficoltà e preoccupazioni. Non smettete di pensare a questa cosa. Siamo esseri umani e ci troviamo in questo alternarsi di pro e contro. Prendete coscienza che nel profondo della vostra anima siete esseri spirituali e che il vostro corpo spirituale è immortale perché Dio, nostro eterno Padre, che vi ha contemplati e creati, non può morire. E quindi nemmeno il vostro corpo spirituale, il corpo spirituale di noi tutti, non potrà morire. L'involucro si staccherà poco a poco dall'anima e noi andremo avanti come anima per seguire la via verso la casa del Padre. Da noi si staccheranno altri involucri umani, in modo che dal profondo dell'anima a poco potrà fuoriuscire l'essere spirituale, pieno di luce, pieno di forza, di unità, che è tutt'uno con Dio, nostro Padre, e con tutto l'essere cosmico puro. Vale quindi la pena di continuare a dire: ora mi costringo a credere che nel profondo della mia anima sono un essere spirituale e che tutte le mie depressioni, letargie, indifferenza e dipendenza sono componenti umane. E da dove provengono? Se abbiamo imparato a esaminarci, noteremo che tutte queste componenti hanno in sé pensieri e sentimenti e che in questi sentimenti, in questi pensieri, c'è ciò che definiamo come il peccato, da cui deriva per esempio la depressione oppure la dipendenza oppure l'indifferenza o la letargia. Esaminare se stessi è molto interessante. E sapete perché? Perché riconosciamo noi stessi. La maggior parte delle persone non si riconoscono, credono che le loro parole siano soltanto le loro parole. Ma se siamo desti e ci esaminiamo veramente, chiedendoci se le mie parole corrispondono veramente ai miei pensieri, di tanto in tanto ci spaventeremo, poiché i nostri pensieri sono diversi da ciò che diciamo, oppure i nostri sentimenti sono completamente diversi da ciò che pensiamo o vogliamo. Dovremmo quindi esaminare ciò che è pericoloso in noi, poiché è ciò che memorizziamo, è ciò che siamo veramente. Quindi non sono le belle parole che siamo noi, bensì ciò che si trova dietro le belle parole dolci. È questo che siamo, è questo che memorizziamo, è da questo che derivano depressioni, dipendenza, indifferenza e non per ultimo anche certe malattie. Ricordatevi che in fondo dobbiamo lottare contro noi stessi, per non dire combattere contro di noi, per raggiungere la consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali. Provate a farlo, ce la fate. Chi desidera farlo,
1: ce la fa, poiché ha in sé la forza di Dio, la forza del nostro eterno Padre in sé, che aiuta, che ci assiste. E sappiamo anche che il Cristo è il nostro Redentore, la forza redentrice, desidera prenderci per mano e condurci sulla via della libertà, dell'unità, della giustizia, la via che conduce all'amore, poiché Dio è amore e il nostro eterno Padre aspetta i suoi figli nel regno dell'eterno essere, nel regno di Dio, che è la nostra vera ed eterna patria.
2: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, avete ascoltato il programma La scuola di vita per imparare a prendere in mano la propria vita, la via verso la coscienza cosmica, che si basa anche su un libro omonimo che potete ordinare nelle migliori librerie. Auguriamo a tutti delle buone giornate, arrivederci ed un cordiale saluto in Dio.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare dall'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene. Prendiamo queste proprietà e diciamo: ora sono le mie proprietà. Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà. Perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave, nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo: l'eternità non mi interessa. Preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure: sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina? O desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo: no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio? Oppure nostra. In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato: cambia. E questo significa: utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui, come esseri puri, siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda. Il divino viene verso di noi, inviamo ciò che è divino. Ciò che è divino è la libertà, siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità. La nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi. Quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
0: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio, «Grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io». E allora Dio dice, «Tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu». Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo. Poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele, che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, «Aiutami, voglio fare questo e quello», non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti, allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
1: Quante volte diciamo «la colpa è dell'altro», ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo «non sarebbe forse un compito per noi dire «la colpa non è dell'altro, qual è la mia parte?» Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo qual è la mia parte, quindi, dove si trova la mia trave su cui posso lavorare, instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire «in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio». Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede, chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare dall'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene. Prendiamo queste proprietà e diciamo: ora sono le mie proprietà. Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà. Perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave, nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo l'eternità non mi interessa, preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio, mi prendo tempo, domani rifletterò su me stesso, domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi, oppure sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina o desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio? Oppure nostra. In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato, cambia. E questo significa utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe, graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui, come esseri puri, siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda. Il divino viene verso di noi, inviamo ciò che è divino. Ciò che è divino è la libertà, siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità. La nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi. Quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
0: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio «Grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io». E allora Dio dice «Tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu». Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo, poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele, che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, «Aiutami, voglio fare questo e quello», non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti, allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
1: Quante volte diciamo, la colpa è dell'altro? Ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo, non sarebbe forse un compito per noi dire, la colpa non è dell'altro? Qual è la mia parte? Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo qual è la mia parte, quindi, dove si trova la mia trave su cui posso lavorare, instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire, in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio. Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo «Sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina». Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
2: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo «Adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli». È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche «posso contare su di te». Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, Se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
0: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra. E il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte.

0: volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
1: Abbiamo qui una poesia veramente bella dal titolo La vita che ho scelto io stesso, che viene attribuita a Hermann Hesse e che ci può dare un'idea delle correlazioni che riguardano la reincarnazione. Il senso di questa poesia è che siamo già stati più volte in questo mondo e come anime siamo tornati in questo mondo per incarnarci in un corpo umano e dopo la morte del nostro corpo ce ne andremo di nuovo ed è possibile che ritorneremo di nuovo in un corpo umano per purificare la nostra anima, per fare il ritorno a Dio, nostro Padre. Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete». Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni. Senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, e poi risposi con voce decisa: «Questa è la vita che voglio vivere», e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Denn ungeboren hab ich es bejaht.
3: Ein Gedicht, das wirklich aufhorchen lässt.
4: È una poesia che fa veramente pensare. In questa poesia, che come hai detto tu viene attribuita a Hermann Hesse, viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
1: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwarz scrive quanto segue sul secondo secolo dopo Cristo. Dobbiamo constatare con stupore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
5: Abbiamo appena sentito il nome di Origene, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
6: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio, fino all'ultimo.
4: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. E contestano, ancora oggi, la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
6: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
1: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
6: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò, se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa Cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa. Tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
1: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
5: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
6: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellon disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue». Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose. La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo Cattolico, nel canone 1436. Già a suo tempo Castellon scrisse: «Uccidere un uomo non vuol dire difendere un insegnamento. Uccidere un uomo vuol dire ucciderlo».
1: Questa condanna riguardava comunque essenzialmente questioni di fede che venivano definite eresie. Tuttavia ci furono anche fatti scientifici comprovabili che la Chiesa definì per 500 anni come eresia, come per esempio il sistema cosmico di Galileo Galilei. Pertanto, potrei trarne la conclusione che ciò che la Chiesa definisce come eresia è in realtà vero, e ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
4: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a Origene. Infatti, ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di Origene venisse condannato. E perché venne condannato?
1: È veramente interessante esaminare il perché, e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancor più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
4: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
6: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazareth, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
5: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
6: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
1: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
7: Ora sappiamo che il cristianesimo originario conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
5: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
1: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari e anche di alcuni altri gruppi.
4: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazareth. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
6: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
1: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene e dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito all'eresia della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
4: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato. Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico.
7: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, si vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
1: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
6: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
1: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
7: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
1: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
7: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il Padre di tutti i Suoi figli, ed è anche il Padre di noi che siamo ancora in veste umana.
4: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al dogma che dice chi è scomunicato secondo la dottrina cattolica finisce nel fuoco eterno dell'inferno? E ora cito: non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa cattolica. Quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima Chiesa. Fine della citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
7: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo anche degli angeli, questa mia nuova.
4: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
7: A questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
6: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
7: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
1: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
7: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
1: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica. Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale della trasmigrazione delle anime, secondo la quale un essere umano si può incarnare anche in un animale o in una pianta. Più avanti approfondiremo anche questa questione.
7: Se crediamo veramente e con convinzione alla reincarnazione, ossia al ritorno dell'anima in un corpo umano, fino a che è ampiamente libera dai pesi di cui si è caricata in veste umana, per fare poi ritorno alla casa del Padre, allora non può esistere la dannazione eterna. la reincarnazione esclude la dannazione eterna.
1: Credo che anche molti personaggi rilevanti nella storia dell'umanità ne siano stati consapevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio, Gesù disse in merito a Giovanni Battista: «È lui quell'Elia che deve venire». E più avanti si dice: «Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto». Fine della citazione. E in un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». I contemporanei di Gesù, quali giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
6: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco? La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita. Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia, chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
4: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
7: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento. Corrispondono ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. Esse ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce, per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazareth. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
6: Hai detto, giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
7: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che troviamo anche nel discorso della montagna. Se proviamo a metterli in pratica, come hai detto tu, sentiamo che diveniamo più liberi, che diveniamo più felici nell'interiore. Perché? Perché nella nostra anima affluisce più luce e anche nel nostro corpo. Ciò significa che riconosciamo gli effetti che pesano su di noi. E questo ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazareth. Allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice. Chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
1: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
7: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo. È un insegnamento semplice. Che cosa insegnò Gesù di Nazareth? Seguitemi. E seguirlo significa, come abbiamo già spiegato, riconosci i tuoi peccati, pentitene, chiedi perdono e perdona. Non ripetere più le stesse o simili cose e ti libererai. Diverrai libero da ciò che era ed è contrario a Dio. Liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
1: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita. per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
7: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio, donati per mezzo di Mosè. Dal suo grande amore, dall'amore di Dio, egli non ha mai dannato noi che siamo i suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazareth ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio, nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più. Allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo: seguitemi, quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
6: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici d'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste, che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro Padre a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

Cari amici, benvenuti alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema della malattia e della salute, tratte da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio. Questo libro porta il titolo «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, tuttavia Dio è con te». Certamente ognuno di noi ha fatto l'esperienza che quando non ci sentiamo bene, quando veniamo colpiti da una malattia o ci troviamo in una situazione difficile, ci chiediamo spesso il perché di queste situazioni. Qualcuno pensa addirittura che sia Dio o chissà quale strana energia di pensieri ad inviare queste cose. Nelle puntate precedenti abbiamo sentito invece che siamo noi stessi responsabili per ogni nostro pensiero, sia che sia positivo o negativo, e che in questo modo possiamo così attirare delle energie corrispondenti. Tuttavia, noi abbiamo anche la possibilità di cambiare, poiché sappiamo che Dio ci è vicino in ogni situazione e che anche, come dice il titolo stesso di questo libro, Dio è con te, significa che Dio desidera il meglio per ognuno di noi e ci aiuta a superare gli ostacoli che troviamo nella nostra vita. Oggi continuiamo a leggere dal nostro libro, dal capitolo intitolato «Liberarsi dalla malattia e dalle colpe con la forza trasformatrice del Cristo». Rendiamoci conto ancora una volta

0: tratta del seguente aspetto. La via verso la guarigione interiore inizia con il riconoscere e superare le nostre debolezze, guardando i nostri errori e riproponendoci di non ripeterli più. Solo così è possibile pentirsi veramente. Chi si pente di cuore chiederà perdono e perdonerà a sua volta. Riceverà la forza per non arrendersi alle manovre del proprio ego umano. In tal modo scorrono in noi più forze positive, ossia energie che guariscono il nostro corpo, dato che la nostra anima diviene più luminosa. Queste energie positive provengono da Dio. Scaturiscono dalla trasformazione delle negatività che riconosciamo e che elaboriamo. La forza per mutare gli aspetti negativi in positivo è la forza del Cristo in noi. Se cambiamo, la forza redentrice del Cristo trasforma le nostre colpe di nuovo in energia divina fluente, e questa energia è la forza guaritrice che diviene attiva nell'anima e nel corpo. Solo quando probabilmente riconosceremo che ci siamo illusi ed ingannati per anni, perché non volevamo vedere la nostra parte di colpa e abbiamo simulato a noi stessi di vivere in modo irreprensibile, soltanto allora saremo disposti a cambiare e a rendere onore a Dio in noi con una fiducia illimitata in Lui. E solo allora potrà subentrare la forza di guarigione, la guarigione globale. Solo Dio potrà donarci le sue forze e la salute, se è bene per la nostra anima e per il nostro corpo. Dio sa se non ripeteremo più gli stessi o simili errori, ossia gli stessi peccati. Dio conosce la nostra anima e che cosa può trovarsi eventualmente ancora in noi di cui non siamo consapevoli. Quando non sussisteranno più cause gravi, sarà possibile una vera guarigione.
1: Gesù di Nazaret disse: «Va, ed ora in poi non peccare più». Cosa significa questa frase per noi? Significa che la causa che ha provocato la malattia, che è stata appena eliminata o che abbiamo superato, non dovrebbe più ripetersi. Egli espresse questo concetto in modo ancora più chiaro dicendo: «I tuoi peccati ti sono stati perdonati». Detto con le nostre parole, significa che le cause che erano alla base della malattia sono state sistemate. E se non commetti più lo stesso peccato, se non ricadi di nuovo nella stessa colpa, resterai sano. Dato che non tutti avevano questi presupposti, Gesù di Nazaret non poté risanare tutti quelli che gli chiedevano la guarigione. Fino a che esistono altre cause gravi che devono essere prima sistemate o scontate, non può avvenire una guarigione globale. È possibile ottenere aiuto o sollievo, o può anche darsi che il complesso di questa malattia non debba essere scontato interamente. Però in questi casi il paziente non potrà raggiungere una guarigione globale. Per questo chi desidera guarire non dovrebbe mai rassegnarsi. Riceviamo sempre aiuto da Dio, ma siamo noi che determiniamo se potremo poi ottenere la guarigione.
0: Nel capitolo Il primo passo, l'autoconoscenza, leggiamo che l'autoconoscenza è un passo fondamentale per dare un nuovo corso alla nostra vita. Essa costituisce il primo passo sulla via verso la guarigione globale. In questo capitolo vengono elencate alcune domande che possono aiutarci a riconoscerci, come ad esempio: quali problemi o addirittura quali problemi repressi, quali conflitti aperti o nascosti si trovano dietro la nostra malattia? Che cosa avviene quindi nella prigione del nostro ego umano? Proviamo ad esaminarci. Come sono le nostre paure e il desiderio di potere? In che misura agiamo in modo dominante o assillante, anche legando i nostri simili? Forse il comportamento errato che abbiamo tenuto per anni ha alimentato le nostre paure o infiammato la nostra sete di potere?
1: Cari amici, nel libro ci sono anche altre domande che possono essere di aiuto per riconoscerci. Leggiamole insieme. Per esempio, diamo ancora la colpa ai nostri genitori perché la nostra infanzia o la nostra adolescenza non sono state come ci eravamo immaginati? Siamo forse risentiti perché il nostro partner non ci dà l'amore che desideriamo, ma che non ci può dare perché lui stesso non lo possiede? Cerchiamo di legare altre persone a noi con la nostra capacità di persuasione? Siamo gelosi di qualcuno? Ci siamo resi dipendenti dall'amore o dall'affetto di altri? Di chi non abbiamo fiducia? Chi odiamo addirittura? Come sono il nostro orgoglio o la nostra avidità? Denigriamo altre persone e chi? Abbiamo bisogno di persone davanti alle quali cerchiamo di metterci in mostra o di rivalutarci? Abbiamo ancora sentimenti e pensieri di vendetta verso chi pensiamo ci abbia feriti? Tutte queste domande indicano dei modi di comportarsi umani, ci mostrano il nostro comportamento errato. Non è il nostro prossimo che può risolverlo per noi. Il difetto o la carenza che sentiamo sono nostri, sono dentro di noi e solo noi stessi possiamo quindi cambiarli.
0: Nel libro Gabriele scrive: teniamo sempre presente che Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo. Quindi chi desidera, ad esempio, vendicarsi dei suoi simili, pecca contro Dio, dato che Dio è in tutto. Se siamo contro una persona, sia in sentimenti, pensieri, parole o azioni, siamo quindi anche contro Dio, contro l'energia di amore che è in grado di mantenere e di rendere sani. Ogni comportamento errato ricade alla fine su noi stessi e provoca scoraggiamento, fino a spingerci addirittura a pensieri di suicidio, poiché ci si sente abbandonati. Queste cose possono anche provocare delle malattie. Nel capitolo dal titolo «In ogni negatività c'è Dio, la forza positiva», leggiamo ancora le seguenti spiegazioni. Se abbiamo riconosciuto la nostra parte, allora non c'è alcun motivo per disperare. L'autoconoscenza racchiude già in sé la forza per superare il male. Cambiamo quindi, e subito, ora, in quest'attimo, poiché ogni attimo è prezioso. Ringraziamo Dio perché ci aiuta ad uscire dalla prigione dell'ego umano che noi stessi abbiamo costruito, affinché l'anima e il corpo possano guarire. Ringraziamo Dio anche nella sofferenza e nel dolore. Affermiamo la salute, qualsiasi sia la reazione del nostro corpo. Affermiamo la salute e il bene nella malattia e la forza del Signore potrà divenire attiva. Utilizziamo quindi anche gli attimi di sofferenza nella nostra vita, poiché essi sono preziosi.
1: Sempre nello stesso capitolo leggiamo anche in che modo Dio ci aiuta. Il bene, ossia la forza che aiuta e guarisce Dio, diviene attivo se riconosciamo il nostro atteggiamento errato che ha provocato la malattia. Se seguiamo la via che ci conduce a sistemare ogni cosa, attiviamo la forza positiva, la forza vitale e di guarigione, ossia la forza della salute nella malattia. Affermando la salute, affermiamo la forza divina dentro di noi. La risvegliamo e la rinforziamo. In tal modo ci affidiamo alla realtà dell'essere spirituale che è imperituro, al nostro vero ed eterno essere. Ciò che affermiamo lo approviamo e si sviluppa dentro di noi. Ciò che non affermiamo e non riconosciamo deve per forza allontanarsi da noi. Quindi possiamo affermare la salute anche se al momento nel nostro corpo si manifesta una malattia. Il pensiero positivo ha sempre un effetto positivo, dato che un modo di pensare positivo è vita, è forza per l'anima e per il corpo. Per molte persone, penso che lo abbiamo sperimentato tutti, non è facile ringraziare Dio anche nel dolore e nella sofferenza. Il primo passo per riuscire a farlo è quello di riconoscere che non è Dio che ci ha inviato la malattia e quindi il dolore o la sofferenza. Noi stessi ci siamo inflitti questo dolore e questa sofferenza. Dio, nostro Padre, desidera sempre aiutarci, liberarci dal dolore e dalla sofferenza. E proprio per questo dovremmo affidarci a Dio in ogni situazione. In questo modo potremo sviluppare la gratitudine e nel ringraziare Dio troviamo anche la sicurezza, la consapevolezza che Dio ci aiuta. Egli però non tiene conto solamente del corpo, ma si occupa della parte immortale in noi, dell'anima. Infatti è proprio l'anima che dovrà fare ritorno all'origine della sua vita, a Lui che è nostro Padre.
0: Continuiamo a leggere dal nostro libro. Un proverbio dice: nella sofferenza l'anima matura, oppure la necessità insegna a pregare. Fino a che noi uomini ci sentiamo bene, non sprechiamo nemmeno un pensiero per Dio. Solo quando veniamo colpiti da una sofferenza, da una mala sorte, da pene, ci ricordiamo nuovamente di Lui. Molti hanno fatto questa esperienza, ossia che spesso l'uomo si rivolge a Dio solo quando nessuno è più in grado di aiutarlo, quando la medicina stessa non trova più alcun rimedio e i dolori non possono più essere alleviati. Spesso i pazienti raccontano che la malattia ha segnato una svolta nella loro vita. Prima vivevano in modo superficiale, oppure in discordia con i loro parenti. Percorrevano una strada che li conduceva in una direzione sbagliata. Quando si manifestò la malattia, non hanno dapprima riconosciuto quale grazia avrebbe portato loro. Solo dopo un certo periodo hanno fatto l'esperienza che se non fosse subentrata la malattia avrebbero continuato a vivere in modo errato. Solo quindi in seguito ad una malattia hanno potuto imboccare una nuova strada, quella giusta.
1: E come possiamo trovare questa nuova strada, la strada giusta, per cambiare qualcosa nella nostra vita? Lo possiamo leggere nel prossimo capitolo che ha come titolo «Smaschera il tuo ego umano per divenire libero». Ogni attimo ci vuole dire qualcosa e ci vuole indicare anche il nostro comportamento errato e umano. Apriamo la porta della nostra prigione, dell'ego umano, e la luce guaritrice del Signore agirà in noi. È possibile giungere alla guarigione interiore solo eliminando la rabbia, i dolori, l'aggressività, l'inimicizia, i sentimenti di vendetta, la mancanza di amore e le aspettative, e Dio ci aiuta a farlo. Se l'irrequietudine e i dubbi cercano poi di insinuarsi di nuovo in noi, prendiamo in mano un buon libro che contenga parole di conforto e di aiuto. In questo modo possiamo ricevere sostegno e speranza e ritrovare così la calma interiore ed esteriore. Se immettiamo in noi parole di conforto con i nostri pensieri e con le nostre parole, esse svilupperanno in noi stabilità e fiducia in Dio. Riusciremo così a esaminare di nuovo con più facilità gli aspetti umani e negativi ancora esistenti dentro di noi per sistemarli, in modo che la porta della prigione si possa aprire sempre di più e affinché le mura del nostro ego possano divenire sempre più sottili, fino a crollare completamente. Se ci esercitiamo per diversi giorni ad affidarci e a rivolgerci a Dio in ogni situazione perché ci aiuti e ci sostenga, i nostri dubbi scompariranno a poco e al loro posto subentreranno speranza e fiducia. Grazie ad esse saremo così in grado di esaminare i nostri difetti ancora presenti e di superarli con la forza del Signore. Nella misura in cui la porta della nostra prigione, della prigione dell'ego, si apre e le mura dell'ego crollano, crescono anche la luce e la gioia dentro di noi e potremo così percepire i processi della guarigione interiore.
0: Leggiamo ancora nel libro: se ci rendiamo conto sempre più che noi non siamo solo uomini, ma che nel profondo del nostro interiore siamo esseri spirituali, quindi figli e figlie di Dio in veste terrena, allora prenderemo sempre più coscienza di questo nostro vero essere che è divino. Il nostro vero essere racchiude in sé la finezza, la dolcezza, la coerenza, la rettitudine, la nobiltà e la bontà. E quindi anche la parte altruistica che dona e che non pensa a sé. Cari amici, se ci rendiamo conto di queste parole che dicono che tutti noi siamo figli di Dio e che Egli, che è il Padre di ognuno di noi, ci ama, così come ama anche il nostro prossimo, sarà forse più facile seguire le indicazioni che abbiamo sentito oggi, come per esempio perdonare, chiedere perdono, guardare la propria parte e riappacificarci con il nostro prossimo, per vivere dunque in pace e dare così anche un contributo per portare più pace in questo mondo. Vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione tratta da questo meraviglioso libro Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma Dio è con te. Per oggi vi salutiamo cordialmente. Arrivederci.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir haben
1: abbiamo pregato, chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi.
0: Wir sind dir.
1: Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Der Glaube und das Vertrauen an dich.
1: La fede e la fiducia in te ci hanno donato forza. E questa forza la possiamo percepire nel nostro stesso tempio, poiché la tua sacra corrente di guarigione è presente.
0: Du gibst.
1: Tu doni.
0: Und so gibst du jedem von uns,
1: e tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale. Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo. L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito.
0: Liebe strömt in unser
1: L'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona, l'amore non porta rancore, l'amore rende liberi, l'amore rende felici, l'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la madre terra. L'amore dona forza, l'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute. E così pensiamo ora a noi stessi. Siamo in unità con il nostro prossimo? Se non è così, pensiamo al grande amore.
0: Vergeben wir unserem Nächsten.
1: Perdoniamo il nostro prossimo. Chiediamo perdono. Liberiamoci dalla schiavitù del peccato. E l'amore guarisce.
0: Jetzt.
1: Ora, in questi attimi,
0: wollen wir.
1: vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore?
0: Wem kann
1: A chi posso chiedere perdono di cuore?
0: Und wem
1: e chi posso perdonare? Lo facciamo ora in pensieri.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente.
0: Wir bitten Christus.
1: Preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo. La corrente comincia a fluire.
0: Christus strömt.
1: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio.
0: Durchströmt.
1: Ci pervade.
0: Wir lernen.
1: Impariamo a percepire la presenza di Dio.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
0: Strömt durch die Seele.
1: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
0: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
1: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
0: Durchflutet
1: inonda tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
0: den Verdauungstrakt,
1: l'organo digestivo.
0: Durchflutet den Bauchraum,
1: inonda il ventre.
0: Strömt in Arme und Beine.
1: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo, percependo lo spirito dell'amore.
0: Gott strömt.
1: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
0: Die heilende Kraft,
1: la forza di guarigione,
0: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
0: Christus baut in unserem Körper.
1: Cristo edifica nel nostro corpo cellule sane e piene di forza.
0: In jedem organ.
1: In ogni organo.
0: In jeder Zelle ist Gott.
1: In ogni cellula c'è Dio.
0: In jedem Blut.
1: In ogni vaso sanguigno c'è Dio. Negli ormoni e nelle ghiandole c'è Dio.
0: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
1: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
0: Wir lernen und fühlen den heilenden.
1: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce, fluisce dalla testa fino ai piedi.
0: Lernen wir, fühlen wir.
1: Impariamo. Percepiamo come la corrente di guarigione inonda il nostro corpo. E ritorna indietro dai piedi fino alla testa.
0: Seele und Körper.
1: L'anima e il corpo sono in unità.
0: Denn es
1: poiché la corrente fluisce tramite l'anima in tutto il corpo. Cristo guarisce.
0: Die Schwäche wird zur Stärke.
1: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
0: Gesundheit. Das Bild der Krankheit weicht.
1: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire. Il Tempio è pervaso dalla corrente. In esso arde il fuoco della salvezza e della guarigione.
0: Das Bild von Krankheit weicht.
1: L'immagine di malattia scompare. Affermiamo la salute.
0: Und Gesundheit durchströmt
1: e la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
0: Christus ist gegenwärtig.
1: Cristo è presente
0: in uns.
1: In noi.
0: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
1: L'immagine dell'amore è salute.
0: Gesundheit.
1: La salute ci inonda.
0: Wir bejahen die Gesundheit.
1: Affermiamo la salute.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano. Con i vostri pensieri immettete la salute nel tempio. Io sono sano.

0: Il mio essere è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
1: Der Glaube wird zur Wahrheit.
0: La fede diventa verità.
1: Wir durften ihn, den großen
0: Abbiamo potuto
1: Geist fühlen.
0: Percepire Lui, il grande Spirito,
1: wir dürfen ihn weiter
0: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore è l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che
0: Liebe
1: ci accompagna.
0: Bleibt.
1: L'amore rimane nell'anima.
0: Liebe
1: L'amore
0: geleitet
1: ci guida.
0: Liebe ist
1: L'amore
0: uns
1: è presso di noi
0: uns.
1: E con noi. L'amore
0: Liebe
1: è la personificazione del vero essere. Cristo,
0: Christus,
1: tu ci
0: Christus
1: sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito.
0: O
1: Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Danken, dass du bei uns bleibst.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando trascorsi i giorni della festa ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola.

0: parola, con le parole che io debbo essere nella casa del padre mio. Il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono. Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
1: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
1: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile. E i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazaret, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazaret, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii quindi per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
1: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. A senso dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava, e ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose, e imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della scrittura, i misteri della squadra e del cerchio, e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazaret, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni. E mentre attraversava questi paesi, fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano, e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione. Per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù. L'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazaret viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura. E i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava, e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra che verranno resi inaccessibili affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

La terra di Cristo e Isaia. La terra degli animali con le sue infinite possibilità. Cari amici, un tempo Dio, l'Eterno, strinse un'alleanza con gli animali. E ora, come vediamo, Egli li riporta poco alla volta nel suo regno. Poiché il momento del ritorno e della riconduzione in patria per l'uomo, la natura e gli animali, per l'intero cosmo materiale e immateriale. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha spiegato in merito. L'uomo afferma: il tempo cura le ferite, e intende: ciò che è stato dimenticato da tempo non è più valido. Le cose però non stanno proprio così come gli uomini vorrebbero. Da un lato, tutti gli eventi importanti vengono registrati negli atti e nei registri delle città e dei paesi. E dall'altro, esiste la contabilità cosmica di Dio. Da notare. La contabilità cosmica di Dio, che, come tutto quello che riguarda l'evento della caduta, è formata da numeri e ologrammi, costituisce tra l'altro la ruota delle reincarnazioni, percepibile come immagine, suono e tono. Ogni incuria dell'uomo nei confronti della vita, degli animali, della natura e di tutta la terra è registrata come numero, immagine, suono e tono nella ruota della reincarnazione, perché la vita universale appartiene al Creatore Eterno, il quale ama ogni sua essenza, così come ama anche l'anima dell'uomo e la richiama ad osservare le leggi della vita cosmica e a vivere in armonia con i regni della natura e quindi con tutta la Madre Terra. Siccome gli uomini non sono riusciti fino ad ora a dare una voce agli animali, Gabriele, la fondatrice delle Fondazioni Internazionali Gabriele, ha tolto gli uomini dall'immagine d'insieme della terra degli animali e degli uomini. Forse comprenderete, cari amici, che Gabriele è giunta a questa conclusione.

0: Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Sendereihe Denken.
1: Vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Forse ora vi chiederete: ma chi sono i cristiani delle origini di oggi? Come vedete, siamo persone del tutto normali, non siamo fanatici o persone che vogliono distinguersi dagli altri, ma siamo persone con i piedi per terra. I cristiani delle origini non si isolano dagli altri e per questo vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tutti gli aspetti positivi di cui veniamo a conoscenza tramite la parola profetica divina e di cui facciamo noi stessi l'esperienza. E per questo oggi ci siamo raccolti qui insieme per una piccola tavola rotonda e abbiamo scelto un tema interessante. Qual è il tema della trasmissione di oggi?
2: Sì, Petra, molte ascoltatrici e ascoltatori hanno molto spesso domande sul tema della cosiddetta reincarnazione e oggi vogliamo parlare di questo tema nella nostra tavola rotonda.
1: Cosa intendono i cristiani delle origini con il concetto di reincarnazione?
2: Secondo il modo di pensare del cristianesimo originario, che esisteva fin dall'inizio, al tempo di Gesù di Nazareth, significa che un'anima può incarnarsi più volte in un corpo umano. Ossia, un'anima può scontare, può liberarsi delle sue colpe, difficoltà, legami e aspetti peccaminosi tornando in un corpo, in diverse esistenze terrene, nel corso di anni e secoli.
3: In einem Körper wieder abtragen, wieder auflösen.
1: Parli con tanta sicurezza, come fai a sapere queste cose?
2: Questo patrimonio di idee esisteva già nel cristianesimo originario tra i primi cristiani, per i seguaci di Gesù di Nazareth era normale, del tutto chiaro. Tuttavia in un certo periodo di cui parleremo tra poco, tale patrimonio di pensiero è stato cancellato, semplicemente eliminato. Nell'epoca odierna questo modo di pensare è di nuovo vivo tra i cristiani dell'origine, grazie allo spirito profetico di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, e di questo ne vogliamo parlare oggi.
1: Abbiamo già avuto una trasmissione nella quale abbiamo parlato anche di reincarnazione. Questa trasmissione ha avuto una grande risonanza e abbiamo ricevuto anche molte lettere di riscontro, per le quali ringraziamo cordialmente i nostri ascoltatori. Ne vogliamo anche leggere alcune, più precisamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Spagna con il seguente contenuto: già da molti anni ho smesso di credere alla Chiesa e da quando vedo le vostre trasmissioni non voglio più avere definitivamente nulla a che fare con la Chiesa. Ciò di cui mi sono reso conto in particolare è il danno enorme che la Chiesa ha perpetrato nel tacere il concetto della reincarnazione. Ho molti amici che sono sacerdoti e che seguono anche loro le vostre trasmissioni, anche se non dovrei dirlo, so che credono alla reincarnazione e riconoscono anche loro che la Chiesa ha falsificato la Bibbia. Quindi i preti ne sanno in realtà molto di più di quello che raccontano ai loro fedeli, in fondo si trovano anche in buona compagnia, dato che tra i fedeli un cattolico su tre in Germania già crede nella reincarnazione.
2: Sembra che i preti vengano particolarmente richiamati da questo argomento. Abbiamo ricevuto una seconda lettera dal Sud America, dal Perù, da parte di uno studente di teologia. Ho studiato per alcuni anni teologia, ma non ero mai soddisfatto ed ero continuamente alla ricerca. Tuttavia, da quando vedo le trasmissioni dei veri cristiani, trovo risposta a molte delle mie domande. Grazie per queste trasmissioni sulla reincarnazione. Ora comprendo perché ad alcuni accadono determinate cose e anche perché a me colpisce quello o quello. Mi auguro di tutto cuore che ancora molte, molte persone possano vedere queste trasmissioni e di conseguenza ricevere aiuto, così come l'ho ricevuto io. Grazie mille, questo è il riscontro di un ascoltatore e di un telespettatore. Ciò significa che riceviamo un aiuto per comprendere il senso della nostra vita. E l'aiuto consiste nel fatto che impariamo a comprendere perché siamo sulla terra e cosa avviene dopo la nostra morte. Ma ora Vogliamo passare alla prossima domanda.
1: Come risultato chiaro anche dalle lettere che abbiamo ricevuto, la reincarnazione non è prevista nell'insegnamento della Chiesa, ma originariamente era diverso nel pensiero cristiano.
4: Sì, è giusto, Petra. Naturalmente occuparsi ora dei dettagli sui retroscena storici esulerebbe il tema della nostra trasmissione di oggi. Tuttavia, penso dovremmo riassumere brevemente questo tema per le nostre telespettatrici e telespettatori. Gesù di Nazare non ha scritto niente di suo pugno, ha insegnato agli uomini e l'insegnamento ha fatto un grande effetto sulle persone ed è stato trasmesso di generazione in generazione. E a un determinato punto, quasi circa 100 anni dopo la morte di Gesù, alcune persone hanno cominciato a scrivere queste cose che li avevano così impressionati. Questi sono stati i primi frammenti del Vangelo e da un certo punto in seguito, alcuni secoli più tardi, il Papa Damaso ha dato l'incarico, si potrebbe dire a uno scriba di quel tempo, Girolamo, di classificare questi scritti e, mettendo insieme le parti che aveva giudicato buone, di scrivere una Bibbia. Questo è stato l'inizio della Vulgata originaria, ossia della prima Bibbia. Prima di Girolamo, di queste cose ha parlato Origine, un insegnante conosciuto della dottrina cristiana originaria, una tra le persone più famose di quei tempi, che anche hanno diffuso nel mondo l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Allora era risaputo della preesistenza dell'anima, anche la reincarnazione era nota, soltanto che dopo il documento di Girolamo, per motivi dei quali parleremo più avanti, questo insegnamento è stato falsificato a tal punto che appunto questo insegnamento liberale della reincarnazione non è stato più ammesso. E nel 500 circa, nel Concilio di Costantinopoli, è stato ordinato da parte di un sovrano a livello mondiale, ossia da Giustiniano, che tutto quello di cui era conoscenza allora il cristianesimo originario e soprattutto di cui era conoscenza origine venisse dannato per l'eternità, e che nessuno dovesse venire a sapere di queste conoscenze, né gli era permesso di trasmetterle ad altri.
2: A questo punto forse sorge la domanda: perché le chiese e i potenti dello Stato erano così contro la reincarnazione, che invece è così di aiuto per gli uomini per poter comprendere questa esistenza?
4: Se le chiese accettassero l'insegnamento della reincarnazione, allora dovrebbero anche dire: ciò che accade all'uomo di positivo o negativo lo ha causato lui stesso, ciò che ricade su di lui sono le sue stesse opere. Allora poi dovrebbero riconoscere anche che la legge di causa ed effetto non vale solo nella fisica, ma che è una legge cosmica che porta agli uomini quello che loro stessi seminano, quindi quello che loro stessi provocano in pensieri e parole.
2: Potremmo anche dire così, Andreas: la reincarnazione porta la libertà e nello stesso tempo l'autodecisione e poi l'autoconoscenza, e l'indottrinamento porta la mancanza di libertà, e la Chiesa e i potenti del mondo hanno bisogno dell'indottrinamento per comandare sulle persone.
1: Potremmo allora anche dire che il fatto di togliere la reincarnazione ha a che fare in qualche modo con il potere, con il mantenimento del proprio potere.
4: Sì, questa reincarnazione, come abbiamo sentito dire da Giorgio, questa responsabilità per se stessi condurrebbe al fatto che le persone prenderebbero responsabilità per la loro vita, e questo i potenti non lo vogliono. Vogliono comandare, indottrinare, vogliono avere un influsso spirituale così da mantenere gli uomini dipendenti, e questo non vale solo per l'indottrinamento della Chiesa, quindi per i potenti della Chiesa, ma va di comune accordo con i potenti di questa terra, così come già all'inizio il tutto è stato avviato da un imperatore di autorità mondiale. A questo punto potremmo anche citare la famosa poesia di Reinhard May: il ministro prende sotto braccio il vescovo sussurrando: tu mantieni gli stupidi che io li mantengo poveri. Questo meccanismo verrebbe tirato fuori nel momento in cui gli uomini cercassero di assumersi la responsabilità di se stessi, smettendo di credere alla dannazione eterna che è stata inserita al posto della reincarnazione. Qui bisogna dire in fondo che non è un caso che questo insegnamento sia andato perduto, poiché dietro ci sta un sistema. Questo è stato un abuso di informazione mirato, è stato eliminato un insegnamento con lo scopo di mantenere il potere. e l'insegnamento del cristianesimo originario che è stato eliminato è ciò che è contro Gesù di Nazareth.
2: Non era certo un piano divino, penso, non è stato secondo le leggi divine.
4: Al contrario, era contro il piano di Dio. Gesù è venuto per spiegare il piano di Dio, ha insegnato agli uomini la libertà, l'amore di Dio e che cosa ne è stato fatto? È stata inserita la mancanza di libertà, la dipendenza.
2: E mi vengono in mente anche i misteri di Dio. Molte cose sulla vita, sulla morte sono state occultate in questo modo. È stata eliminata l'informazione di quello che accade dopo la morte, è stata predicata la risurrezione dei corpi che nessuno può immaginarsi. In questo modo è stata dannata, in fondo spedita nella dannazione eterna, la vera vita dell'anima, il tornare alla casa del Padre grazie allo spirito della redenzione in noi tramite il Cristo.
1: E forse qui arriviamo al punto, hai parlato della responsabilità personale e credo che la Chiesa più di tutto abbia paura di questo, ossia che le persone comincino a pensare in modo responsabile per se stesse e per questo sono stati introdotti diversi riti e questi cominciano molto presto. Il primo rito che viene eseguito è il cosiddetto battesimo dei neonati.
2: Esatto, Petra, tu parli di uno di questi 7 sacramenti dubbiosi con il quale si può dire comincia la via di sofferenza di un neonato, perlomeno nella Chiesa Cattolica. Anch'io ho dovuto subirlo. Allora non ci è stato ancora spiegato, lo dico così, ossia il neonato viene portato dai genitori o parenti da un sacerdote del quale non si sa quanto sia peccatore o meno e lì viene previsto un rituale con il quale viene introdotto direttamente nell'istituzione Chiesa in modo coercitivo. Infatti il neonato non può decidere liberamente o fare volontariamente qualcosa, viene semplicemente portato lì e deve subirlo. E se non lo fa, cosa succede poi? In questo caso viene scomunicato. Scomunicato da cosa? Dalla Chiesa Romana Cattolica, che nella sua professione di fede ha inserito certe cose. E vediamo qui una rivista che fa vedere alcune cose che la Chiesa Cattolica Romana ha proferito come comandamenti della Chiesa, che in verità non hanno nulla a che fare con i comandamenti di Dio. E una di queste professioni di fede dice: credete non sia necessario battezzare i bambini? Chi nega che i bambini debbano venire battezzati si è scomunicato.
1: Cosa significa scomunicato? Che significato ha venire esclusi dalla Chiesa o sbaglio?
4: Scomunicato significa venire escluso dalla beatitudine eterna e questo non significa che allora si smette di esistere, ma significa che si finisce nella dannazione eterna, dove all'anima aspettano i tormenti dell'inferno, quindi pene eterne dell'inferno, senza fine. Questo significa essere scomunicato. Questo è quello che si intende in altre parole, detto in modo più elegante, con il termine scomunica.
2: Un modo di procedere terribile che nessun padre amorevole che ama i suoi figli e che li ha creati può pensare. Questo può essere solo di nuovo parte di questo piano satanico di cui abbiamo già parlato.
1: Quindi è la controparte che ha istituito questi sacramenti. E affinché l'uomo non creda di poterne uscire prima o poi, la Chiesa Cattolica ha stabilito che il battesimo imprime un segno spirituale indelebile, così si legge nel Catechismo. Ciò significa che una volta cattolico, secondo la dottrina cattolica, si rimane per sempre cattolici, non se ne esce più. Un cardinale spagnolo è arrivato al punto di dire che il battesimo si incide nel DNA, ossia nel nostro patrimonio genetico. E a questo punto potremmo quindi chiederci quello che ci si prefigge con il battesimo, allora è una manipolazione genetica da parte della Chiesa?
4: Sì, in un certo modo si potrebbe dire così. La manipolazione genetica della Chiesa potrebbe avvenire così, ossia che io da neonato vengo battezzato forzatamente, quindi cristianizzato forzatamente, con la minaccia che se un giorno voglio uscire da qualcosa nella quale sono entrato senza esserne cosciente, poi finirò nella dannazione eterna. In questo modo cresco in una condizione di paura. Queste paure sono sentimenti. Questi sentimenti hanno pensieri. pensieri che mi influenzano e questo influsso potrebbe naturalmente venire registrato anche nelle cellule del corpo e così può venire questo indottrinamento genetico cattolico. In questo modo potrebbe proprio aver ragione questo sacerdote se si pensa che anche molte persone che altrimenti pensano in modo molto ragionevole e chiaro, quando si tratta di questioni di fede, pensano e agiscono in modo del tutto irrazionale.
2: La parola gene è un simbolo originario per una sostanza primordiale, io almeno lo intendo così, io non sono uno scienziato. Ma questo non significa anche di nuovo che l'uomo si pone sopra Dio, sopra questo principio originario degli aspetti della legge spirituale e introduce qui di volontà propria un cambiamento che è contrario a quello che Dio o Gesù di Nazareth hanno detto?
1: Sì, volevo dire anch'io che Gesù ha portato tutt'altro, infatti ha detto prima insegnate e poi battezzate. Quindi prima la persona dovrebbe venire a conoscenza degli insegnamenti, dovrebbe avere la libertà di valutare se è qualcosa di positivo per me o no, se voglio accettare questo insegnamento o no per me. E se è così, può poi essere battezzato consapevolmente e continuare a percorrere coerentemente questa via, ma solo da adulto praticamente.
2: Massimiliana, che io sappia, tu hai dei figli, sono stati battezzati?
1: No, non li ho battezzati.
2: Non li hai battezzati?
1: No,
2: allora
1: non ho voluto
2: liberi.
1: Farglielo. Sì, è quello che desideravo anche per me, questa libertà. Infatti sono uscita già da molto tempo dalla Chiesa e per me non c'era dubbio che anche loro sarebbero dovuti crescere liberi.
2: Posso anche parlare di me, i nostri figli sono stati sì battezzati, ma poi dopo lunghe riflessioni e una chiara decisione abbiamo deciso di uscire dall'istituzione perché io non volevo che i miei figli finiscano nella dannazione eterna. Desidero per loro invece la libertà di cui parla Dio nel cristianesimo originario e di cui ci porta a conoscenza.
4: Era desidero tornare alla domanda che hai posto prima, in questo modo non è così che la Chiesa si pone sopra Dio. Dio, portando avanti questa manipolazione genetica, Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, la Chiesa invece con i sacramenti e la dannazione eterna toglie il libero arbitrio agli uomini, la Chiesa si pone al di sopra di Dio e si oppone molto consapevolmente anche a Gesù di Nazareth, poiché il Cristo non ha insegnato questi sacramenti, non li ha introdotti, non li ha trasmessi agli apostoli. Dare vita a dei sacramenti che dovrebbero servire a raggiungere la salvezza dell'anima è una pura invenzione, eventualmente rilevata da culti pagani. A quanto pare Dio aveva già presagito quello che sarebbe accaduto dopo il cristianesimo originario, poiché nella rivelazione segreta di Giovanni di Patmos ha già detto queste cose. Ha parlato di Babilonia, la prostituta, intendendo con essa l'istituzione Chiesa, dicendo «Esci da lei, o popolo mio, affinché non abbiate a far parte degli stessi peccati e non veniate colpiti dalle sue piaghe». Quindi si trattava di un chiaro richiamo al popolo a lasciare la Chiesa.
1: Quindi già nella Bibbia si parla di uscire dalla Chiesa. Prima stavamo parlando di Gesù di Nazareth e se ricordo bene lui è stato battezzato e quindi perché è stato battezzato?
2: Ma non da neonato però.
4: Gesù non è stato battezzato da neonato, al contrario, Gesù è stato battezzato come il Cristo Dio. Giovanni riconobbe allora Gesù come l'essere incarnato nella carne che avrebbe compiuto la volontà di Dio. Gesù di Nazareth era l'incaricato di Dio per portare agli uomini la libertà, l'insegnamento dell'amore. E questo è stato il battesimo e questo voleva anche Gesù che si facesse lo stesso agli uomini, detto in senso lato, che venisse eseguito loro lo stesso rituale, ossia una volta insegnato loro e una volta presa la decisione di accettare l'insegnamento del Cristo, ossia di compiere la volontà di Dio e di condurre una vita nello Spirito di Dio, quindi che venissero battezzati o diciamo benedetti soltanto dopo aver preso la decisione.
1: Ma com'era per Giovanni di Patmos? Com'è stato per lui quando ha battezzato Gesù di Nazareth?
4: Giovanni Battista?
1: Sì, scusate.
4: Giovanni il Battista lo ha preannunciato fin dall'inizio. Lui stesso ha detto, io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con lo Spirito Santo. La Chiesa battezza ancora con l'acqua.
2: Dove è rimasto lo spirito? Probabilmente è uscito dalla Chiesa. Tu hai parlato del battesimo spirituale. Adesso cosa significa questo per una persona che anela valori più elevati? Quando è pronto per un battesimo spirituale? Quando è stato il momento per Gesù?
4: Sappiamo dallo stesso Gesù che un suo fidato Nicodemo lo ha cercato nel giardino dei Getsemani. Allora era un maestro che ascoltava intensamente Gesù e lo seguiva e gli pose la domanda: come trovo accesso al regno dei cieli? E Gesù rispose: allora tu non troverai accesso al regno dei cieli se non nasci un'altra volta. Allora poi lui chiese: cosa significa che dovrei tornare di nuovo nel grembo di mia madre? E lui rispose: no, devi rinascere nello spirito. Quindi consiste in questo processo, quando l'uomo comincia a comprendere che non è solo un essere materiale, ma che in lui vive uno spirito e che si può orientare su questa vita, anche su Dio. Questa è la rinascita che poi può portare appunto a questo battesimo, a questa benedizione.
1: Quali sarebbero state le conseguenze se l'umanità fosse stata a conoscenza di queste cose e le avesse anche applicate?
4: Penso che l'umanità possederebbe valori più elevati e anche una coscienza più chiara. Gli uomini vivrebbero così come percepiscono nella loro anima, nella libertà, nell'unità, nella giustizia, e osserverebbero i 10 comandamenti e il discorso della montagna, così come ce l'ha portato il Cristo, poiché ognuno di noi anela ad una vita migliore, all'uguaglianza fra tutte le persone. Gli uomini comprenderebbero che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre.
1: Questo significa in fondo che saremo tutti un po' più vicini al regno di Dio, perché questi sono anche i principi che appartengono allo Spirito di Dio, e in questa vita ci incammineremo in modo più cosciente tenendo la mano del Cristo.
4: E gli uomini costruirebbero già il regno della pace su questa terra, così come dice il Padre nostro, come in cielo, così in terra.
1: Dato che la Chiesa non vuole queste cose, ha fatto di tutto per condannare questo insegnamento della reincarnazione, per toglierlo dalla testa della gente, anche se non ci è riuscita del tutto. Ci sono sempre stati grandi pensatori e poeti che hanno trattato questo tema. Per loro questo tema è sempre stato vivo, presente, e oggi abbiamo portato una poesia di uno di questi poeti, un poeta scrittore tedesco, Hermann Hesse.
4: Sì, vorrei leggere volentieri insieme a Massi questa poesia per le nostre telespettatrici e telespettatori. La poesia si intitola «La vita che ho scelto io stesso». Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.
1: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana pensa come un eletto dallo spirito sublime.
4: Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata.
1: E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Abbiamo ascoltato una poesia di Hermann Hesse dal contenuto molto profondo. Cosa ci vuol dire in fondo il contenuto di questa poesia?
4: Trovo che questa poesia trasmette molto bene la libertà dell'anima. L'anima non è costretta ad andare nella dannazione eterna o nella casa eterna del Padre, a determinate colpe, come abbiamo sentito, che vengono mostrate all'anima prima di incarnarsi nuovamente. E può decidere liberamente se accogliere queste possibilità di venire sulla terra per deporre passo per passo le sue colpe o se preferisce percorrere la sua via nei mondi dell'aldilà, nelle sfere di purificazione. Quindi questa libertà credo sia un valore molto nobile e proprio perché non lo si trova nell'insegnamento della Chiesa, questo concetto della libertà dell'anima di poter decidere per se stessi. Quindi non è nemmeno un Dio irato che mi invia il mio destino, un destino che mi riserva belle giornate terrene, oppure che in fondo mi carica di sofferenze e alla fine ha come meta la dannazione eterna.
1: Tu parli del destino e mi ha colpito una frase di questa poesia che dice: non mi lamento se spesso non mi piace. Naturalmente non è sempre così facile nella vita, quando mi accade qualcosa di spiacevole, dire poi non mi lamento. Spesso invece la prima reazione è proprio di lamentarsi, ma questa conoscenza, ossia che non mi viene incontro nulla che io stesso non ho già immesso e dal quale io stesso mi sono riproposto di imparare in questa incarnazione, tutto questo porta a un altro atteggiamento nei confronti della vita, anche se non è sempre facile. E ora possiamo ascoltare una parte di una registrazione di un'istruzione di Gabriele, in un'istruzione Il destino dell'uomo, in cui ci spiega come affrontare in modo giusto il nostro destino. E il destino che mi capita, se non mi limito soltanto ad accettarlo, ma so che lo ha portato con me dalle mie esistenze precedenti e che ora ho la possibilità di purificare la mia anima in questo modo. E dopo questa vita terrena di fare ritorno nella casa del Padre, quindi nel regno della luce, da dove è provenuta la mia anima. In tal caso riesco più o meno ad accettare ciò che mi è capitato, e sicuramente di tanto in tanto mi ribellerò chiedendo perché mi ribello al mio destino. Sì, è così, siamo esseri umani e non siamo perfetti. Anche se sappiamo di aver provocato noi stessi il nostro destino, ci ribelliamo al nostro destino. Eppure, in qualche modo, riusciamo a comprendere che dovremmo superare con l'aiuto del Cristo Dio ciò che dobbiamo subire in questo momento per poter così liberare la nostra anima e per fare ritorno a Dio come esseri sani, gioiosi, colmi di luce e perfetti. Anche questo potrebbe aiutarci a cambiare in noi spiritualmente, a orientare in modo diverso i nostri sensi. Ciò significa che improvvisamente vediamo in modo diverso, vediamo

0: mondo in modo sempre più libero, che dà impulsi a me che sono l'involucro, dicendo: ricordati ogni giorno, ricordati di sistemare gli aspetti umani e del peccato che la giornata ti porta, e cammina tenendo la mano del Cristo per fare ritorno alla casa del Padre. Fai un passo dopo l'altro con Lui, compiendo ciò che vuole Dio e non ciò che vuole la Chiesa. Questa è la libertà. Questa è la vita alla quale dovremmo aspirare. E che cosa vuol dire in fondo vita? La vita, la parola vita in se stessa, ha forse una nascita. La parola vita ha forse una morte. La vita è Dio e Dio è eterno. E così anche noi, la vita in Dio, siamo eterni. Con queste parole vogliamo ora continuare la nostra tavola rotonda. Abbiamo sentito parlare del destino e di come possiamo affrontarlo. Questo significa in fondo per noi che non siamo in balia del destino.
1: Esatto, Petra. Il destino potremmo anche definirlo come un destino fai da te, poiché lo abbiamo creato noi e proviene dai nostri modi di pensare e di comportarci del passato non sistemati, eventualmente anche dalle nostre incarnazioni precedenti, come abbiamo già sentito. Ora la persona è sulla terra e ora può sfruttare le giornate per evitare in tempo un colpo del destino e per fermarlo in tempo. Ma se non sfrutta le giornate e le spreca, allora poi può capitargli di ricevere una indicazione chiara su un aspetto o l'altro che non sono a posto. In tal caso bisogna prestare attenzione a questi aspetti, ma se invece si continua a vegetare lasciando passare le giornate, può accadere eventualmente che si venga colpiti da un colpo del destino. Al contrario, se invece sfruttiamo la giornata e riconosciamo per tempo con la forza del Cristo, Dio, le situazioni che ci capitano e le sistemiamo, evitiamo di venire colpiti dal destino e entriamo sempre di più in una vita in Dio e con Dio, come ci ha spiegato Gabriele.
0: Hai usato un concetto, sfruttare l'energia della giornata. Come facciamo a sfruttare l'energia della giornata? Come avviene?
2: Sfruttiamo l'energia della giornata se ci rendiamo consapevoli del fatto che la libertà comprende anche la responsabilità per la mia vita, per il mio prossimo, per la natura, per gli animali. Ciò significa che vivo più coscientemente nella giornata. C'è un detto conosciuto in molte lingue che dice: fai attenzione alle tue sensazioni perché diverranno i tuoi pensieri, osserva i tuoi pensieri perché diverranno le tue parole, osserva le tue parole perché diverranno le tue azioni diverranno abitudini, osserva le tue abitudini perché diverranno il tuo carattere diverrà il tuo destino. Ciò significa che tutto quello che compio durante la giornata comincia in modo molto sottile già nelle mie sensazioni, nei sentimenti più fini. E quindi può accadere che se non vi presto attenzione, poi non sfrutto in modo giusto l'energia della giornata. Per esempio che a volte sento già qualcosa di negativo prima ancora di esprimere delle belle parole, delle parole dolci. Quindi mi accorgo che le mie parole non corrispondono ai miei sentimenti e questo sarebbe già un primo impulso. E poi naturalmente le mie parole, le mie azioni. Tutta la giornata è colma di pensieri, parole, azioni nelle quali posso osservare me stesso e chiedermi: corrisponde allo spirito di Dio?
1: Come sono le persone che sfruttano l'energia della giornata? Da cosa si riconoscono? Come ci se ne accorge?
2: Sì, persone che sfruttano l'energia della giornata, capita ad esempio che incontrino qualcuno da qualche parte, svolgono una qualche attività in cui si accorgono appunto che c'è qualcosa da sistemare. Improvvisamente ho una differenza d'opinioni con un amico, con il mio compagno o con un collega e in questa situazione si tratta di riconoscere se è un problema che può portarmi a un litigio oppure se non sarebbe meglio riflettere qual è la mia parte? Posso riconoscermi e posso sistemare la mia parte. Posso poi avere un colloquio positivo con la persona coinvolta. Possiamo trovare insieme una soluzione, possiamo anche sistemare qualcosa che già da tempo aleggiava in modo latente tra noi due, che non è a posto.

0: da diventare amici.
1: Ciò significa che la persona che si comporta così ha una coscienza chiara, desta, vive possibilmente nel presente. Se sono occupato con questo o quest'altro problema del passato, non comprendo la situazione attuale, né eventualmente qual è la mia parte che ne è la base.
0: In questo modo si smette questo continuo dar la colpa ad altri per quello che ci accade, si smette di vivere nel passato, di pensare a quello che l'uno o l'altro mi ha detto o fatto che non gli perdonerò mai. Questa prigionia del dare la colpa agli altri smette nel momento in cui prendo in mano la mia vita, perché mi assumo la responsabilità dei miei pensieri.
2: Allora le giornate diventano proprio interessanti e mi chiedo, è proprio necessario allora sapere com'è stata l'incarnazione precedente?
0: No, non credo. Sarebbe anche pericoloso venire a sapere chi eravamo e che tipo di vita abbiamo vissuto, perché con i nostri pensieri e sentimenti rimarremo nelle incarnazioni passate. È sufficiente l'energia della giornata, sappiamo che ogni giorno ci porta qualcosa da cui possiamo imparare. Quello che ci viene incontro è quello che siamo in grado di affrontare in questa giornata e dobbiamo semplicemente utilizzare questa giornata e le nostre giornate, come abbiamo sentito da Gabriele, diverranno più semplici, più luminose nella vita, avremo più gioia e così nelle nostre giornate possiamo avvicinarci sempre di più a Dio.
1: Significa che ogni giornata contiene delle informazioni e la giornata da dove prende queste informazioni?
0: Abbiamo già parlato insieme, detto che l'anima ha avuto delle esistenze precedenti e questi aspetti del nostro carattere di cui ha parlato anche Cristo che ci caratterizzano sono memorizzati nella nostra anima come colpe o come programmi positivi, ma sono anche registrati nelle costellazioni del cosmo materiale e delle sfere di purificazione. E attraverso il ritmo di movimenti delle costellazioni, vorrei definirlo così, giungono determinati impulsi nella nostra anima e provocano forse un incontro con una persona come lo hai descritto. Improvvisamente incontro qualcuno e mi accorgo che non sono affatto positivo nei suoi confronti. Insorge una strana sensazione che potrebbe indicarmi qualcosa. Mi potrebbe voler dire, guarda più in profondità, cosa c'è in te? Cos'hai da chiarire con questa persona, con il collega, col familiare? Qualcosa da sciogliere? E il Cristo ci offre il suo aiuto. Se vogliamo lavorare sinceramente su questa cosa, possiamo farlo con Lui. Se chiediamo sinceramente di sentire il pensamento, possiamo sistemare la cosa tra noi e così la nostra anima acquista sempre più forza e luce.
2: Hai parlato delle costellazioni e vorrei sapere come fanno gli astri a sapere che cosa dovrei sistemare in una giornata. Lo abbiamo immesso noi stessi negli astri e nella nostra anima, come abbiamo già detto, ma appunto anche negli astri. Infatti tutto è energia, lo abbiamo detto già molte volte, lo conosciamo anche dalla fisica, nessuna energia va persa. E le nostre azioni, quindi il nostro comportamento, le nostre parole, i pensieri, i sentimenti e le sensazioni non vanno perduti, dato che anch'essi sono energia, ma vengono appunto memorizzati nella nostra anima e anche nelle sfere di purificazione, negli astri. E tutte queste cose ricadono a poco su di noi se siamo disposti a riconoscerci e a sistemare se lo vogliamo fare, ma ci è lasciata la libertà.
1: Ora siamo arrivati ad un punto interessante. Abbiamo parlato della vita sulla Terra dove abbiamo a disposizione la giornata. Ma come va avanti poi non lo possiamo sapere, così come i misteri della Chiesa Cattolica. Ma sappiamo come vive l'anima quando passa dall'aldiquà all'aldilà? Cosa avviene poi all'anima?
2: In tedesco c'è un proverbio che dice come l'albero cade, così rimane al suolo e potremmo immaginarci così anche la morte dell'uomo. Come l'anima era nel corpo, in un altro stato di aggregazione, così andrà avanti anche dopo il decesso del corpo fisico. Abbiamo già parlato del fatto che nessuna energia va perduta e che tutte le nostre opere, lo si può leggere addirittura nella Bibbia, ci seguiranno, poiché in fondo sono programmate nell'anima, è come un'incisione nell'anima. e questa incisione è decisiva anche per l'anima dopo il decesso del corpo. Anche nello spirito c'è una specie di magnetismo in base al quale il simile attira il simile e quindi la nostra anima viene attirata dalle sfere di purificazione verso le quali l'attira il suo magnetismo spirituale.
1: Hai parlato ora delle sfere di purificazione dandoci ancora una volta una parola nuova. Si tratta forse di una sorta di lavanderia in cui si viene depurati, purificati?
0: Sì, lo esprimi con umorismo, ma in fondo lo si può immaginare un po' così. Non è un piano materiale di depurazione, una lavanderia, ma una sfera di purificazione, una possibilità di pulirsi o di purificarsi per l'anima. L'anima, grazie al magnetismo di cui ha parlato Petra, esce dalla materia e va a finire là dove agisce, per così dire, la sua melodia, la sua dimensione sonora. Quindi si reca nel luogo che può accogliere la sua vibrazione. Questo significa che un'anima piena di cattiveria o di egoismo o di desideri assassini entrerà in questa vibrazione e sperimenterà poi quello che ha procurato agli altri, anche alla natura e agli animali. Se abbiamo tormentato gli animali, se a causa nostra gli animali hanno sofferto terribilmente, la nostra anima dovrà soffrire in questa sfera di purificazione queste cose, in questo livello di vibrazione, quello che ha procurato agli altri. Perché poi si parla dell'inferno? Perché sono veramente tormenti quelli che l'anima deve provare su di sé, perché li ha inflitti agli altri. E in questa condizione, quando l'anima non ne può più di queste sofferenze, che giunge poi al pentimento profondo. E Gabriele ci ha detto una volta in un'istruzione: il pentimento è il detersivo migliore, perché se impariamo veramente a comprendere quello che facciamo agli altri e questo ci riempie dello stesso dolore, così come noi l'abbiamo causato ad altri, così come hanno sofferto a causa nostra. Questo sì pulisce a fondo la nostra anima.
1: Qui arriviamo al comandamento principale del discorso della montagna: non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te.
2: È veramente importante che impariamo ad applicare questo comandamento nella nostra anima. Abbiamo appena parlato della purificazione e mi viene in mente un nuovo sacramento. Prima abbiamo parlato anche dei sacramenti, che dovrebbe servire a purificarsi, tuttavia non con l'autoconoscenza ma tramite un olio. Mi riferisco all'estrema unzione, che è un sacramento radicato nella Chiesa cattolica. A cosa dovrebbe servire?
0: Non serve a niente se non per la Chiesa. La Chiesa ha inventato questo sacramento come mezzo per far pressione, come strumento di potere per rendere le persone più docili, direi quasi per tenerle in pugno. Se richiamiamo ora alla mente quanto detto, con il battesimo veniamo introdotti in una chiesa dalla quale non possiamo più uscire, altrimenti finiamo nella dannazione eterna, e l'estrema unzione è la conclusione di questa benedizione della chiesa. E con questa, dopo questa estrema unzione, nel passare dell'aldilà arriveremo in cielo. Se nella nostra ultima ora non facciamo in tempo a raggiungere un sacerdote, un prete che ci pone questo segno sulla fronte con l'olio, la cosa poi rimane molto incerta. Se muoio con un peccato grave, allora poi, secondo la Chiesa cattolica, finirò nella dannazione eterna.
2: Non ce lo si può proprio immaginare.
0: Sì, adesso ho una domanda un po' stupida. Se io adesso sono un assassino e ho commesso dei peccati gravi e in punto di morte incontro un sacerdote che mi dà l'estrema unzione e in questo modo la soluzione dai miei peccati, allora poi vengo liberato da questi peccati gravi e vado in cielo, e colui che ho ucciso e che era una brava persona ma che non ha fatto in tempo a raggiungere il prete perché io l'ho ucciso e magari una volta ha commesso anche lui un peccato grave, finirebbe poi nella dannazione eterna. Bisogna un po' immaginarsi quali effetti hanno queste cose per la vita di una persona. Si tratta di un comportamento assurdo. E proprio perché gli uomini non sono in grado di spiegarsi un comportamento del genere, si diranno: ma che razza di Dio è questo? Poi arriva la Chiesa che dice: questo è un mistero imperscrutabile, non possiamo comprendere ciò che ha deciso per noi. Ma magari ha avuto anche un altro effetto molto pratico per la Chiesa. Spesso sono proprio i preti, i rappresentanti della Chiesa, che sono accanto alle persone negli ultimi attimi della loro vita, negli ultimi giorni, e naturalmente danno anche consigli consiglia ai familiari in questioni di eredità, come ad esempio predisporre in modo sensato per l'eredità, in modo che l'anima, nell'aldilà, se aspira a Dio, possa avanzare meglio. Una gran parte delle ricchezze della Chiesa è stata ottenuta e raccolta insieme in questo modo.
2: Alla Chiesa interessano quindi due cose principalmente: da una parte il potere, dall'altra il denaro, e quindi ci si chiede: ma perché ci sono ancora così tante persone che vanno in Chiesa?
0: È appunto questo indottrinamento ecclesiastico della fede cristiana che mantiene le persone nella Chiesa. La paura della dannazione eterna è impressa così profondamente che gli uomini accettano questo indottrinamento.
1: E cosa fa poi un'anima che non vuole più venire su questa terra? Abbiamo detto che può decidere liberamente. Come si può spiegare questo caso?
0: Sì, è appunto questa decisione: voglio continuare ad essere attaccato alla materia o voglio tornare a casa da mio padre che mi ama? L'anima non è ciò che ha creato Dio. Dio ha creato l'essere spirituale puro. Anche nella Bibbia si legge a sua immagine, quindi puro e perfetto. L'anima porta in sé le ombre di cui ci siamo caricati nel corso della caduta, nel corso dell'allontanamento da Dio. Si tratta di un oscuramento dell'essere spirituale. Ora, se l'anima riconosce di voler tornare a casa, se si infiamma in lei questa nostalgia, voglio tornare a casa da mio padre che mi ama, conosciamo la parabola del figlio il prodigo che ha detto: devo tornare a casa. Se questo desiderio brucia in noi, allora l'anima cercherà di fare di tutto per liberarsi da queste colpe e poi o andrà a reincarnarsi riproponendosi appunto di sistemare con il suo prossimo tutte queste cose di cui si è incolpata, facendo del male ad altre persone, offendendole, umiliandole o uccidendole, oppure sopporta nelle sfere di purificazione le sofferenze da lei causate, fino a che si sarà nuovamente purificata e potrà tornare a casa. Quindi questa decisione per l'anima è da una parte un compito, ma dall'altra anche una grande possibilità. Questo significa anche che se un'anima anela tornare alla casa del padre, allora si rivolgerà anche in modo molto consapevole nel suo interiore. La persona si rivolgerà al Cristo e accoglierà anche il suo aiuto. Lui è divenuto il nostro Redentore sul Golgotha e ci riconduce anche a casa dal Padre, se noi lo accogliamo consapevolmente in noi. Significa quindi che quello che viene spesso rinfacciato dalla Chiesa, che la reincarnazione è una specie di fede dell'autoredenzione, non è affatto vero, poiché il Cristo è il nostro Redentore e con la sua forza abbiamo anche la certezza di riuscire a compiere questo processo di purificazione, di ritornare a casa passo per passo dal nostro Padre Eterno. Ci disse che noi stessi siamo il Tempio di Dio, sia l'uomo che l'anima sono il Tempio di Dio e Cristo dimora in noi. Quindi non abbiamo affatto bisogno di andare in un Tempio esteriore per cercare Dio nell'esteriore o cercarlo in una chiesa. Lui dimora in noi, nel nostro interiore, nella nostra anima.
1: E come avviene questo processo di purificazione dell'anima che diviene più luminosa, ce lo spiega Gabriele in un passaggio di una registrazione di un'istruzione su questo tema.
2: Quando l'anima è più luminosa, ossia quando l'anima non tende più a reincarnarsi, a tornare sulla terra, allora si può purificare nelle sfere di purificazione per le anime, per fare ritorno passo per passo alla casa del Padre, alla sua esistenza primordiale, originaria, alla sua patria eterna. Quindi anche in questo caso vediamo di nuovo come il Signore ci porge la mano: non devi tornare a reincarnarti, a meno che non sei attirato a reincarnarsi. Se nella coscienza dell'anima non c'è altro se non il desiderio di ritornare in veste umana, allora ritorna ad incarnarsi. Ma se nell'anima si è compiuto questo processo di purificazione e l'anima quindi è divenuta più luminosa, allora queste anime ritornano sempre meno ad incarnarsi e dicono a se stesse: mi posso purificare anche come anima in una sfera di purificazione, quindi ripulirmi. Tuttavia, Nelle sfere di purificazione, per le anime è più difficile purificarsi, soprattutto se l'anima è molto incolpata e per questo molte volte essa spinge ad incarnarsi di nuovo, perché sulla terra con il dolore e la sofferenza, per esempio a causa di ciò che in veste umana o inflitto ad altri, lo deve subire, sopportare come anima, deve vedere in immagini come ha trattato il proprio prossimo, oppure come lo ha fuorviato dalla sua strada, come lo ha costretto a fare determinate cose fino a commettere assassini o omicidi. Per questo Gesù il Cristo insegna la pace e non la guerra. In tal caso l'anima viene riattirata sulla terra, ma se invece è ampiamente ricolma della vita in Cristo, allora si sente attirata verso la casa del Padre e non deve più subire i dolori che dovrebbe sopportare come anima, perché li ha riconosciuti in veste umana tramite l'energia della giornata, ha riconosciuto ciò che dovrebbe sistemare e lo ha fatto anche come essere umano prima che subentrassero i dolori e le sofferenze, prima che si manifestasse una malattia. L'anima si purifica e fa ritorno alla casa del Padre. Anche in questo caso vediamo di nuovo la grazia del Signore. Grazie all'energia della giornata riceviamo impulsi, a volte mesi o addirittura anni prima che si manifesti una determinata sofferenza o malattia, in modo che possiamo pentirci di aspetti negativi e sistemarli, e affinché ciò che si trova nell'anima possa essere sciolto in tempo. E non dobbiamo essere colpiti dal destino, ma lo sciogliamo prima che si manifesti. Non è forse la grazia questa?
1: Care telespettatrici, cari spettatori, non esiste quindi la dannazione eterna. La reincarnazione è un comandamento della grazia del nostro Eterno Padre, che ami i suoi figli. Il suo amore per noi uomini è il Cristo, che è divenuto il nostro Redentore, che ci aiuta a superare ciò che abbiamo da affrontare in questa giornata. Egli è la via, la verità e la vita. Ripeto, la via, la verità e la vita. E questa frase, Cristo è la via, la verità e la vita, non contiene in sé la dannazione eterna.
2: Sì, cari amici all'ascolto, scegliete voi stessi, decidete voi stessi, siete liberi. E questa libertà spirituale non costa alcun contributo alla Chiesa, non dovete nemmeno pagare indulgenze, nemmeno confessarvi all'orecchio di un prete peccatore, poiché Gesù, il Cristo, che conosce ogni cosa, dimora in ognuno di noi, in noi e in voi.
1: Oggi abbiamo parlato spesso dell'aldiqua e dell'aldilà. Se vi sono venute delle domande su questo tema, vi consigliamo il libro Ognuno muore da solo, la morte nostra contemporanea. Vivere e morire per continuare a vivere. Tutti i collegamenti sull'aldiqua e sull'aldilà sono contenuti in questo libro. Quindi una raccomandazione per approfondire questo tema, per svelare tutti i misteri di Dio di cui altrimenti non si riesce a venire a conoscenza e né si trovano letture.
2: Chi lo desidera può anche richiedere un estratto da questo libro, è un messaggio della verità dal titolo Non siete dannati in eterno, bensì vivete in eterno, la morte non esiste. Questo libretto lo potete richiedere gratuitamente all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione. Ci farebbe piacere, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se ci vorreste scrivere che cosa ne pensate di ciò che avete ascoltato oggi, oppure se avete domande, scriveteci. Forse potremo rispondere a una delle vostre domande nelle prossime trasmissioni. L'indirizzo viene ora indicato in sovraimpressione. Ci farà piacere se vi metterete di nuovo all'ascolto e ci congediamo. Arrivederci alla prossima volta.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio definisce la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. In questa trasmissione, come nelle precedenti, affronteremo il tema della guarigione nella nostra vita quotidiana, ossia come una vita condotta in base a principi etici e morali, in armonia con il prossimo e con il nostro ambiente, possa influire sulla salute del nostro corpo e del nostro spirito. Nelle precedenti puntate abbiamo sottolineato che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima. Ma continuiamo ora a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può veramente cambiare la nostra vita. Iniziamo con il capitolo dal titolo Ognuno deve riconoscere la propria responsabilità e iniziare da se stesso. Se l'uomo desidera vivere in modo sano, deve vedere e sperimentare Dio in ogni cosa. Deve mettere in pratica le leggi cosmiche dell'amore altruistico, della pace e dell'armonia. Deve vedere la parte pura, buona e nobile in ogni cosa e soprattutto rispettare ogni forma di vita. Non deve limitarsi a parlare della vita e di Dio, dicendo cosa si dovrebbe fare per migliorare il mondo. Ognuno è chiamato a iniziare da se stesso. Se l'uomo impara a cambiare il proprio modo di pensare ed agire secondo la legge, eleverà la propria irradiazione. Cambierà la propria vita orientandola sul divino. Non avrà più pensieri negativi e distruttivi, e agirà e vivrà in pace con il prossimo, con la terra e con i regni della natura. La pace può nascere solo dall'uomo stesso, da ogni individuo, se egli si sforza di pensare e di vivere in modo altruistico e di rispettare la vita. Ogni uomo determina non solo la propria vita e quella dei suoi simili, ma influisce anche sulla terra e su tutto ciò che essa produce. Perciò ognuno è responsabile per se stesso, per il suo modo di pensare e di agire, e oltre a questo per tutti gli uomini, per il pianeta Terra e per la sua atmosfera. Ogni singolo deve cambiare. Solo in questo modo irradierà delle forze positive ed edificanti e vivendo in comunione con altre persone dagli stessi ideali avrà un influsso positivo sui suoi simili. Così facendo, agisce anche sulla terra di cui è parte. Gesù disse: «Ciò che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me». Dio è il tutto nel tutto. Ciò che infliggiamo al nostro prossimo e anche ai regni naturali ricade poi su di noi. Se le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e azioni sono positivi, se iniziamo a condurre una vita altruistica, a rispettare il prossimo, ad amarlo, a fargli del bene, a rispettare la vita della terra e i regni della natura, la nostra vibrazione diverrà più fine e si eleverà con l'aiuto della forza del Cristo.
1: Proseguiamo la nostra lettura. Così facendo, la forza divina eleverà la nostra anima, rafforzerà le nostre cellule, gli organi, i muscoli, le ghiandole e gli ormoni e porterà l'intero organismo in una irradiazione più elevata. Se siamo compenetrati e guidati da forze sempre più elevate, ci distanziamo sempre più dalle vibrazioni basse e negative. In questo modo sorgerà la nuova umanità. Dal negativo emerge il positivo. L'aiuto in ogni difficoltà o pericolo è Dio in noi. Pertanto, se desideriamo avvicinarci a Dio, iniziamo a farlo subito. Inviamo dal nostro interiore onde di gratitudine verso Dio e solidarietà verso tutti gli uomini. Invece di lamentarci della nostra malattia, proviamo a sviluppare sentimenti di ringraziamento per Dio e benevolenza verso i nostri simili. Attraverso il ringraziamento e la benevolenza, le tensioni dell'anima scompaiono e la resistenza fisica aumenta, dato che le vibrazioni elevate ci pervadono sempre più intensamente. Dovremmo pertanto impegnarci ad elevare la nostra coscienza su un piano spirituale più elevato, verso l'irradiazione fine e superiore di Dio, conducendo una vita retta, con la preghiera, la meditazione, con pensieri e azioni positivi. Se la nostra coscienza anela alla coscienza divina, Dio può guidarci in base alle sue leggi. La coscienza elevata sarà quindi la guida della nostra vita in tutte le cose, sia in quelle piccole che in quelle grandi. Se per esempio avremo davanti a noi diversi tipi di cibo, non sceglieremo cibo non adatto alla nostra costituzione o che contiene addirittura sostanze dannose o tossiche. Dipende quindi esclusivamente da noi, dalle nostre sensazioni, dai pensieri e dalle azioni. Dobbiamo portare il nostro vero sé in sintonia con tutto l'universo. Verremmo così guidati dalla forza di Dio, dalla forza del Cristo. Cari amici, abbiamo letto spesso in questi libri di Gabriele che dovremmo ricordarci che noi tutti siamo figli di Dio e che dentro di noi c'è la fonte della forza e della salute. Ora giungiamo al tema dei nostri pensieri negativi e di come possiamo liberarcene proseguendo nella nostra lettura dal libro Dio guarisce. L'immagine di malattie, problemi, paure e preoccupazioni deve svanire dai nostri pensieri. Invece di fissarci su malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi, affermiamo la salute, la gioia, l'armonia e la felicità. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Meditiamo sulle parole: siamo figli di Dio che possiedono l'intera pienezza dell'infinito, la salute, la pace e la felicità. Rivolgiamoci quindi a Dio, l'eterna forza e pienezza. Non dovremmo parlare sempre delle nostre malattie e delle nostre disgrazie. Non dovremmo lamentarci e pensare a quale medicina potremmo provare a prendere oggi. Infatti, in base all'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle malattie e delle loro cause, contribuiamo a dare origine a nuovi sintomi. Se ci liberiamo da ogni atteggiamento negativo ancora esistente, la forza vitale potrà divenire attiva. Nella nostra vita non deve esistere nemmeno l'odio. Il nostro prossimo dovrebbe essere per noi un amico e un fratello. Se eliminiamo ogni stato d'animo irrequieto, raggiungiamo la pace che guarisce l'anima e il corpo. Come i corpi materiali cadono poiché sono soggetti alla forza di gravità, così anche nel campo dei pensieri esiste la legge della forza di attrazione. Rendiamoci conto che la malattia non è altro che la manifestazione dei nostri pensieri. Ciò che attiriamo con i nostri pensieri ricade su di noi, perché dentro di noi ci sono aspetti simili o uguali. Infatti, il simile attira il simile.
0: Cari telespettatori, si fa sempre più chiaro in noi il concetto che la malattia e il nostro modo di vivere sono collegati e che la malattia deriva spesso dal nostro modo sbagliato di pensare e di agire. Ma potremmo anche chiederci, cos'è in realtà la malattia? Un piccolo esempio dal nostro libro in immagini. Possiamo paragonarla alle nuvole. Il vapore acqueo sale dalla superficie della Terra e si raddensa, formando delle nuvole che oscurano la vista del sole. Analogamente, le cause affiorano dall'anima dell'uomo sotto forma di effetti e si manifestano nella malattia. Esse contraggono il sistema nervoso e, come conseguenza, si riduce la forza spirituale che aiuta, guarisce ed edifica. Le nuvole formano un involucro che avvolge l'anima, un velo, ma lo spirito stesso non ne viene toccato. Dunque, come abbiamo detto, la malattia deriva da un modo di pensare errato. Ciò che pensiamo assume forma, dato che ogni pensiero è energia. La somma dei nostri pensieri che prendono forma agisce sull'anima e sul corpo. Possiamo riflettere su questo ed ora continuiamo a leggere. Con la nostra paura affermiamo la malattia. Parlando della malattia la affermiamo e creiamo così un complesso di pensieri definito malattia. Se siamo coscienti che nessuna energia va persa e a causa della nostra paura e parlando di malattie emettiamo energie riferite alla malattia, attiriamo nuovamente proprio ciò che inviamo, che esercita poi il suo influsso su di noi. Così facendo, appesantiamo la nostra anima ed il nostro corpo e quindi di conseguenza ci ammaliamo. Possiamo pertanto dire che le nostre malattie sono pensieri manifesti, i nostri pensieri e non quelli del nostro prossimo. Se temiamo i virus e i batteri dannosi, li attiriamo. Se abbiamo paura di ciò che possono provocare, essi esercitano il loro influsso su di noi e provocano ciò che temiamo e cose simili nel nostro corpo. Quindi ciò che temiamo diviene realtà in noi. I timori e le preoccupazioni sono segno di scarsa fiducia in Dio. Se non abbiamo fiducia in Dio, significa che in noi scorre poca forza spirituale. Se rafforziamo i nostri timori e le nostre preoccupazioni affermandoli, la forza spirituale si riduce sempre più e di conseguenza abbiamo meno e poca energia. Questo comporta che abbiamo una carenza di energia o che ne perdiamo sempre di più, in base a quanto ci tormentiamo con le nostre preoccupazioni e le nostre malattie, continuando a pensare ad esse. Impoverirsi di energia spirituale porta a un indebolimento dell'anima e del corpo. Di conseguenza, ciò che temiamo esercita liberamente il suo influsso su di noi. Ci contagiamo con i nostri stessi pensieri di paura, di preoccupazione, con i nostri pensieri riferiti a malattie o disgrazie. La malattia è un modo di pensare errato. Prima o poi comprenderemo e impareremo che siamo figli di Dio, esseri cosmici. Dio ha creato il nostro essere interiore, il nostro corpo spirituale, assolutamente puro e libero. Dio non conosce malattie, Egli è assoluto. Dato che siamo scaturiti da Lui quali esseri puri, in Dio siamo esseri assoluti e quindi puri, liberi e quindi perfetti. Se ci allontaniamo dall'assolutezza, dalla legge assoluta dell'amore e dell'armonia, segniamo in modo corrispondente la nostra vita. Noi tutti ci siamo distaccati e ci distacchiamo dalla legge divina con il nostro modo di pensare e di agire sbagliato. I nostri schemi di pensiero errati agiscono su di noi e ci segnano. Ciò significa che noi stessi diventiamo il nostro schema di pensiero, che può essere costituito da timori e preoccupazioni di ogni tipo. La paura della malattia dà origine ai suoi sintomi, prima intorno a noi e poi dentro di noi. Nello spirito non esistono malattie. Esse quindi devono essere state create da noi e il loro manifestarsi è un'immagine errata che corrisponde al nostro essere. Si tratta di un complesso di pensieri che si è manifestato nel nostro corpo e che agisce nella misura in cui glielo permettiamo, coltivando continuamente pensieri riferiti alla malattia e con la nostra paura.
1: Quanto appena letto è molto importante. Dio è assoluto e perfetto. Nello spirito non esistono le malattie. Quindi, elevando la nostra coscienza e collegandoci con lo spirito in noi, possiamo fare i passi per raggiungere la guarigione tramite lo spirito divino. Leggiamo ora il prossimo capitolo. Non possiamo guarire da malattie gravi solo con i pensieri positivi. Tuttavia, se li inviamo nel nostro interiore, alle nostre cellule e ai nostri organi, essi preparano il nostro corpo alle onde di guarigione dello spirito. Le nostre sensazioni e i nostri sentimenti dovrebbero affermare i nostri pensieri. In altre parole, i pensieri, le sensazioni e i sentimenti dovrebbero essere in unità. Il nostro essere puro, il nucleo centrale dell'anima, non contempla la malattia. Dovremmo ampliare ed elevare la nostra coscienza con pensieri positivi che affermano salute, affinché si intensifichi la comunicazione con il nucleo dell'anima, con lo spirito assoluto. In questo modo, la corrente dello spirito che apporta alla salvezza dell'anima e la salute del corpo scorre più intensamente. Lo spirito divino in noi può così dissolvere la malattia, facendola scomparire come fa il sole con le nuvole. Tuttavia siamo noi a dover fare il primo passo, ampliando ed elevando la nostra coscienza, per entrare in una comunicazione più intensa con il nucleo centrale, con il divino in noi. Per ottenere la guarigione, l'uomo spesso si rivolge alla forza delle preghiere e dei pensieri positivi e sceglie un'alimentazione adeguata. Queste cose lo aiutano ad entrare più in profondità, nel suo interiore, dove scorre la fonte della vita. Ciò nonostante, non riesce a entrare completamente nella sfera di vibrazione in cui può ricevere la guarigione tramite lo Spirito di Dio. Se ci sentiamo abbastanza in armonia, se i nostri pensieri sono prevalentemente positivi e nonostante tutto sentiamo che non ci eleviamo con la nostra coscienza, dovremmo guardare dentro di noi. Dovremmo anche osservare se nella nostra famiglia ci sono dei contrasti, litigi, discordia o altre cose simili. Queste energie sono un fattore di disturbo e possono ripercuotersi su chi cerca di interiorizzarsi e impedirgli di entrare in armonia. Se nella famiglia non regna l'armonia, è bene che la persona malata si impegni a portarvi armonia. I pensieri sono forze, sia quelli positivi sia quelli negativi. Siamo dunque pazienti e comprensivi e confidiamo che si verifichi un cambiamento anche all'interno della famiglia. Consideriamo il prossimo come una parte di noi stessi. Ci sarà così possibile avere comprensione ed essere tolleranti e dare l'amore che risana molte ferite dell'anima. Dovremmo prendere coscienza di quanto segue e programmarci consapevolmente. Dio, nostro Padre, non ha creato alcuna malattia. Pertanto, nella sua realtà non esistono malattie. Non dovremmo quindi mai pensare di essere malati. Non affermiamo continuamente di essere malati e pensiamo invece di essere sani. Così facendo, la coscienza delle nostre cellule si risveglia, donandoci forza in abbondanza e anche pace. Chi prega per ricevere le forze di guarigione dovrebbe orientare i propri pensieri su di esse, sulla verità, e rendersi conto di essere un figlio di Dio e, di conseguenza, un essere spirituale. Se oltrepassiamo le fitte nubi dell'apparenza esteriore e comprendiamo la nostra natura spirituale, possiamo dire con convinzione: io sono un figlio di Dio. Per riuscire a pensare in modo positivo e a sviluppare pensieri di salute, non dobbiamo considerarci solo come un corpo fisico. Dovremmo, al contrario, riconoscere che siamo esseri eterni e immortali. Per quanto critica sia la nostra situazione attuale, per quanto debole sia l'uomo, è solo un'apparenza esteriore, non è la realtà. Dobbiamo imparare a cambiare completamente il nostro modo di pensare e orientare le nostre sensazioni e i nostri pensieri sulla legge della vita. Giungeremo così alla verità, a Dio in Cristo, che ci rende liberi. Dovremmo distogliere i nostri pensieri dal male che ci tormenta nella mente e nel corpo e sforzarci di avere pensieri affermativi ed edificanti che favoriscono la salute. Dedichiamoci quindi a pensieri di salute. Se riconosciamo e accettiamo che Dio è la nostra vita, non potrà esistere nulla al di fuori di Lui. Permettiamo quindi che Dio divenga manifesto in noi, affermando il divino. I complessi di pensieri negativi si ritireranno e in noi ci sarà più luce. Diverremo più armoniosi e gentili. La malattia è un male e Dio non ha creato alcun male. Per questo dovremmo affermare il nostro vero essere. Dio ha creato l'essere spirituale puro e assoluto. Il corpo spirituale insito in noi con tutta la sua luce e la sua forza. Dobbiamo quindi imparare a cambiare il nostro modo di pensare. Solo se l'umanità, ossia ognuno di noi, impara a cambiare il proprio modo di pensare, essa potrà fiorire tramite la forza divina e diventare sana, felice, pacifica e armoniosa. La guarigione spirituale, ossia la guarigione attraverso lo spirito divino in noi, è quindi un processo per liberarsi dal male che noi stessi abbiamo provocato. Lo Spirito, Dio, può tuttavia agire più intensamente e portare a una liberazione solo se l'uomo stesso crea le condizioni necessarie per farlo. Il presupposto essenziale è che l'uomo si rivolga a colui che è la vita. L'uomo deve cambiare e sostituire i pensieri negativi con pensieri positivi ed edificanti.
0: Cari ascoltatori, abbiamo approfondito come la malattia è in relazione ai nostri pensieri ed atteggiamenti negativi e come l'orientamento su Dio e sul Cristo possa aiutarci a superarla. Il prossimo passo è capire che la preghiera è una forza particolare che fa parte di questo processo di guarigione. Leggiamo la spiegazione data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, nel suo libro Dio guarisce, nel capitolo dal titolo La vera preghiera racchiude in sé la realizzazione. L'espressione più immediata del collegamento con Dio è la preghiera. I pensieri che esprimiamo in preghiera hanno tuttavia una forza particolare solo se nella vita quotidiana realizziamo ciò che chiediamo. Se prego per la salute, dovrei impegnarmi anche nella mia vita a coltivare pensieri di salute e non di malattia, per prepararmi così per la guarigione. Se prego per la pace e l'armonia, dovrei impegnarmi io stesso a vedere il bene nel prossimo, affermando le sue caratteristiche positive. Non posso quindi parlare di lui in modo negativo. Ciò che emetto ricade su di me. Se auguro al prossimo pace e armonia e lo vedo nella luce della divinità, ossia in modo positivo, ciò che ho trasmesso, ossia la pace e l'armonia, ritornano a me. Io divengo ciò che ho chiesto nella mia preghiera. Se desidero essere amato, devo innanzitutto impegnarmi ad amare il prossimo. Io irradio ciò che corrisponde al mio essere. Ciò che invio ritorna su di me come un eco. Perciò dobbiamo cambiare. La vera preghiera è sempre accompagnata da un retto modo di vivere. Essa racchiude in sé la realizzazione della nostra vita e ha un'enorme importanza per noi uomini. Pregare nel modo giusto significa vivere nel modo giusto. Pregare nel modo giusto significa rispettare le leggi divine, perdonare il nostro prossimo, amarlo e inviargli pensieri buoni, positivi e d'amore, anche al nostro più grande nemico. Questa è la preghiera vissuta, che penetra nel nostro interiore e apre la nostra coscienza alle onde di guarigioni del Cristo. Chi riesce a pregare di cuore in questo modo, chiedendo forza e aiuto a Dio, riceverà in misura corrispondente. Se la preghiera non viene esaudita subito, la maggior parte degli uomini perde la fede in Dio e si lamenta. Così facendo, però, spazza via il seme che aveva deposto con fede nel terreno fertile e produttivo. Dobbiamo renderci conto che una preghiera sincera e sentita, ossia vissuta, è già stata esaudita nel mondo della realtà. Una preghiera vera e sincera si adempie necessariamente, perché ciò che viene affermato e vissuto è già presente nel mondo interiore. Dio, nostro Padre, è la pienezza. Egli ha posto tutta la creazione dentro

0: Non dovremmo aspettarci qualcosa, ma essere certi di avere già ricevuto ciò che chiediamo nel nostro interiore. Affinché si possa manifestare anche nell'esteriore, dovremmo sviluppare un'incrollabile fiducia che l'amore di Dio ci è vicino, che Dio è presente. Egli ci conosce. Noi stessi non ci conosciamo quasi per nulla. Egli sa ciò che è bene per noi. Noi non lo sappiamo perché non conosciamo le colpe della nostra anima. Tutto serve per la crescita della nostra anima. Pertanto non dovremmo mai pretendere nulla da Dio, ma pregarlo. Soltanto Lui sa ciò che cosa è bene per la salvezza della nostra anima. Esercitiamoci dunque nella pazienza. Otterremo gli aiuti più grandi solo quando saremo maturi per riceverli, vivendo secondo la volontà di Dio. Dobbiamo quindi riconoscere che anche la sofferenza è necessaria per l'evoluzione dell'anima dell'uomo, finché essa raggiungerà un livello più elevato.
1: Sentendo questo, possiamo vedere anche la sofferenza di una malattia in un'altra luce. Anche in questo caso potremmo vederla come un aiuto per riconoscere noi stessi, per riflettere sulla nostra vita e fare poi un passo avanti sulla nostra via che ci porta verso la libertà e la guarigione. Il nostro libro ci spiega ancora. La sofferenza può essere anche causata da una colpa ancora esistente dell'anima che fuoriesce e che non può essere cancellata completamente dallo Spirito del Cristo, dal medico e guaritore interiore, ma eventualmente soltanto alleviata. Per trovare una via d'uscita dalla vita piena di sofferenze, dovremo analizzarci ogni giorno, chiedendoci: di che cosa parliamo? Parliamo spesso male degli altri? Parliamo in modo positivo degli altri? Siamo pessimisti oppure ottimisti? Parliamo di cose banali? Parliamo forse di guadagni e di ricchezze? Oppure di evoluzione spirituale? Riconosciamo che le risposte che ci diamo sono decisive per il decorso della nostra vita. Se ci rendiamo conto che raccoglieremo i frutti di ogni singola parola che pronunciamo, d'ora in poi presteremo certamente attenzione a ciò che sentiamo, pensiamo e diciamo. I pensieri e le parole positivi e amorevoli sono delle vere preghiere. Le parole dure e cattive non solo danneggiano gli altri, ma ricadono su di noi, sulla nostra vita e sulla nostra salute. Le parole amorevoli, invece, ossia le parole che placano gli animi agitati e li rendono felici, favoriscono anche la nostra salute e la nostra felicità. Anche nella Bibbia sta scritto: ciò che semini raccoglierai. Cerchiamo quindi di porre una buona semina nel campo della nostra vita e raccoglieremo così dei buoni frutti, come per esempio salute e felicità. Quante volte diciamo che le nostre preghiere non sono state esaudite? Da che cosa dipende? Rendiamoci conto che per ogni cosa vale la legge di causa ed effetto. Alcuni credono che pregare richieda meno sforzo e impegno che sacrificare se stessi o operare per gli altri. Una preghiera fatta di sole parole richiede sicuramente meno sforzi, ma porta ben poco nel nostro interiore. Non contribuisce nemmeno ad apportare guarigione e armonia, felicità e gioia. Non è una preghiera vissuta. Chi non dà vita alla propria preghiera, attivandola con le proprie azioni colme di vita, non potrà mai ricevere adeguatamente. Prima o poi, tutti dovremmo riconoscere che solo chi ha posto un buon seme nel campo della vita farà un buon raccolto.

0: Tutto questo è necessario per ottenere la guarigione spirituale. Dobbiamo liberarci a poco dalle nostre sensazioni e dai nostri pensieri negativi. Dobbiamo renderci conto sempre più di essere figli di Dio, esseri cosmici. Se impariamo a fare tutto questo, passo per passo, sentiremo la libertà interiore, sentiremo di esserci staccati da ogni contrarietà che cerca di trascinarci in basso e legarci a ciò che è umano, come l'odio, l'invidia, l'inimicizia e altre cose simili. L'intenzione sincera di chiedere perdono al nostro prossimo o perdonarlo è già il primo passo. Per liberarci da pensieri di odio o di ostilità e per poterci colmare di amore, ritiriamoci ogni mattina e ogni sera 5 minuti in una camera tranquilla o in un angolino silenzioso e affermiamo con i nostri pensieri e sensazioni: sono un figlio di Dio. Che l'amore possa colmare il mio cuore. Non desidero odiare né avere delle ostilità in me. Amo anche chi non è ben disposto verso di me. Se riusciamo ad amare in modo sempre più altruistico, con il passare del tempo riceveremo sempre più amore. Chi semina amore raccoglierà amore. Questa è una legge dello spirito. Riceveremo ciò che inviamo. Tuttavia, l'amore non deve essere solo sempre come una brezza tiepida e leggera, ma esprimersi anche nella serietà, con la quale l'uomo dice ciò che corrisponde alla legge. L'amore è anche portare chiarimento. Se le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, questo è amore. Quindi ciò che inviamo ricade su di noi, mette radici in noi e ci influenzerà di conseguenza. Per questo motivo, se vogliamo ricevere le forze guaritrici, dovremmo vivere in modo retto e altruistico. L'amore è la massima potenza del cosmo. L'amore è il nostro vero essere. Che ognuno di noi possa raggiungere di nuovo questa massima forza cosmica, l'amore, per contribuire alla crescita e all'evoluzione dell'umanità e delle singole anime degli uomini. È ciò che auguro con tutto il cuore a tutti i miei simili. Un saluto in Dio. Gabriele.
1: Cari ascoltatori, siamo così giunti al termine di questa ultima puntata della nostra serie tratta dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Non ci resta che salutarci con l'augurio che ci ha espresso Gabriele stessa. Che ognuno di noi possa raggiungere di nuovo questa massima forza cosmica, l'amore, per contribuire alla crescita e all'evoluzione dell'umanità e delle singole anime degli uomini. Grazie per l'ascolto ed un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a tutti. Ovunque si guardi in questo periodo, si può riconoscere chiaramente che ci troviamo di fronte a grandi cambiamenti. Il clima è completamente fuori controllo, mentre aumentano la violenza e le guerre. Tante persone perdono tutti i loro beni o la loro vita. La distruzione della natura sta avanzando in dimensioni spaventose. Ma allo stesso tempo è anche un periodo di grazia, poiché Dio, l'Eterno, è il Dio che parla, che in ogni epoca ha chiamato i Suoi figli in veste umana tramite i Suoi messaggeri, dicendo: cambiate, venite a casa. E oggi egli invia con potenza la sua chiamata in questo mondo tramite la profetessa, istruttrice e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. Da più di 45 anni il Dio unico universale, lo Spirito libero, parla in un gran numero di rivelazioni ai cuori degli uomini di ogni cultura. Oggi desideriamo leggere alcuni estratti da due di queste rivelazioni divine date dal Regno Eterno nel 1991 tramite Gabriele. La prima ha come titolo «Le parole dell'Eterno unico universale». Io rinnovo ogni cosa. Leggiamo ora dalla rivelazione, nella quale Dio Padre dice: io sono l'Io sono, la parola dell'infinito. Io sono l'Io sono, la forza in tutti gli astri, la luce in tutte le anime e in tutti gli uomini. Io sono la forza creatrice in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Io sono l'universo e la legge dell'universo. Io sono l'onnipresenza, la corrente, l'essere. Io assunsi forma dalla corrente della vita, ossia diedi forma a me stesso. Divenni l'essere spirituale, vostro padre, che voi chiamate anche Dio Padre Madre. Assunsi forma, quindi, dalla corrente dell'universo, che io, l'essere, sono. Quindi sono universo che ha preso forma, vostro padre. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi desidera lasciarlo, lo lasci. Tuttavia, riconoscete che io vi diedi forma nello stesso modo in cui assunsi forma io stesso. Anche voi siete scaturiti dalla corrente dell'universo e avete assunto una forma spirituale. Questa forma viene chiamata essere spirituale, il principio di vita dei cieli. Di conseguenza, nello spirito, voi siete mie immagini e miei figli. Ora siete esseri umani e parlate il linguaggio degli uomini. Per questo mi sono preso uno strumento, una persona tramite la quale posso parlare nella vostra lingua, con le vostre parole, affinché voi, che siete esseri umani, mi possiate comprendere. Figli miei, io vi esorto, anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore, a prendere coscienza della figliolanza di Dio, a diventare consapevoli di essere i miei figli. Io sono immortale e voi siete immortali. Anche se l'involucro, l'essere umano, appassisce e decede, sappiate che nell'involucro c'è l'anima. Tramite il Cristo, essa diviene di nuovo l'essere spirituale, l'abitante dei cieli, poiché in verità, nel profondo del vostro involucro, voi siete figli del cielo. La vostra via parte dalla terra e, passando per gli astri, vi conduce a me, all'eterno essere.
2: Cari amici, sono solo poche parole, ma già dicono tutto. Ci spiegano chi è Dio, chi siamo noi stessi e perché siamo sulla terra. Si tratta di domande fondamentali per ognuno, ma che oggi quasi nessuno si pone più. Perché è così? Da sempre le religioni inculcano nelle persone un'immagine di Dio completamente errata, un'immagine falsa di un Dio vendicativo, di un Dio che avrebbe misteri assurdi, davanti al quale gli uomini dovrebbero chiedere grazia quali poveri peccatori. Nulla di tutto questo è vero. Quali sono le conseguenze di questi insegnamenti religiosi errati? Basta guardarsi intorno per riconoscerle. Una persona è contro l'altra. Gli uomini sono contro la natura e gli animali. Il vicolo cieco in cui le religioni hanno condotto gli uomini viene oggi chiamato cambiamento climatico. In questa rivelazione, Dio, l'Eterno, spiega anche come siamo arrivati al punto di non essere più abitanti dei cieli, ma di vivere invece come esseri umani qui sulla terra. Spiega la caduta di alcuni esseri dal regno di Dio, fino ad arrivare alla formazione della materia e dell'uomo. E descrive con parole chiare a che punto si trova oggi l'umanità. Continuiamo a leggere. Dio, l'Eterno, ha rivelato: il mondo dell'immaginazione dei miei figli è diventato grande. Per questo molti non credono più in me, nel Dio che parla. Lasciano parlare i teologi e i cosiddetti esperti della Bibbia. Lasciano parlare i governanti di tutti i popoli e si lasciano sedurre dai loro discorsi. Tante persone non comprendono più che sono io sono il Dio che parla in loro. Per loro parlano gli idoli, i loro sogni e desideri, il loro egocentrismo, i loro automezzi, la loro presunzione, la loro avidità e le loro pretese di potere. Questi sono gli idoli di questo mondo che hanno sedotto e seducono molti. Solo pochi dei miei figli riconoscono gli aspetti della legge della vita interiore e tantomeno la loro stessa legge che dice: ciò che semini lo raccogli tu. Ognuno crede che sia l'altro a dover raccogliere, non lui. Queste idee ossessive hanno portato gli uomini nell'esteriore, nel mondo dei sensi e dei desideri dei sensi. Di conseguenza, il Dio che parla non può più essere percepito, poiché io sono la parola del cuore. Tuttavia, chi non ha più un cuore per il prossimo, per gli animali e per le piante, è crudele e non è in comunicazione con me, bensì con le forze che agiscono in modo distruttivo su tutto il sistema materiale.
3: Dio, l'Eterno, continua nella sua rivelazione. Le malattie, le pene, le catastrofi, le guerre, le carestie e le epidemie aumenteranno. Infatti, stanno sorgendo a poco un nuovo cielo e una nuova terra. Inoltre, la misura è colma. Ciò che trabocca provoca ancor più catastrofi sulla terra. Ancor più malattie e sofferenze di quelle delle epoche passate. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, figli miei, che la misura è colma e il vaso trabocca qua e là. In questo modo verranno spazzati via parti di popoli o addirittura popoli interi. La terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Il circo dell'ego umano si dissolve e tutti gli attori e i truccatori che non cambiano verranno travolti dai flutti. La misura è colma. Dio l'Eterno ci ha detto che la misura è colma e che la terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Questo processo è pienamente in corso e si può vedere chiaramente ovunque. Già ora le prime isole stanno sprofondando nel mare. Interi stati che si trovano su isole sono sempre più spesso sott'acqua e il livello dei mari continua a salire, facendo in futuro scomparire le grandi metropoli che si trovano lungo le coste, con città in cui oggi vivono più di 1 miliardo di persone. Ormai ognuno può quindi riconoscere che ora, dopo più di 30 anni, le parole annunciate dal Padre Eterno nel 1991 tramite la sua profetessa Gabriele si sono in gran parte già avverate. Trent'anni fa ci sarebbe stato il tempo per evitare ancora molte cose, ma la Chiesa e lo Stato, con la loro istigazione, hanno impedito che gli uomini potessero sentire la parola proveniente dal Regno Eterno. La misura è colma. Cosa significa? Le cause diventano sempre più attive, perché nessuna energia va perduta.
1: Nella sua rivelazione, l'Eterno ha spiegato dettagliatamente come tutto questo può avvenire, come le cause manifestano i loro effetti, e disse poi: «Figli miei, ora la misura è colma, e questo significa che i corpi degli uomini si disgregano sempre più se l'uomo non ha trasformato in tempo l'energia negativa in energia positiva. Tramite la forza dello Spirito Redentore in ogni anima, in ogni uomo. Allo stesso tempo si disintegrano sempre più parti degli astri materiali. Con il tempo si disintegrano interi astri, interi sistemi solari, parti di galassie, di vie lattee quindi, poiché i corpi degli uomini si disgregano. Sì, la morte dilaga, poiché ora è giunto il tempo nel quale io rinnovo ogni cosa. Sorge un nuovo cielo e una nuova terra, poiché nascerà un genere umano più elevato. L'era dello spirito porta uomini dello spirito, persone con una coscienza più elevata, che sono in comunicazione con l'eterno essere, con l'eterna legge, che io sono. Esse possiederanno veramente la terra purificata. E così si compirà ciò che è già stato rivelato da molto tempo, un nuovo cielo. Gli astri materiali si trasformano, si svilupperà di nuovo la materia, tuttavia in una forma più elevata, con gradi di coscienza più elevati, così come questa terra sarà di nuovo materia, tuttavia di sostanza più sottile, poiché anche gli involucri, gli uomini, saranno di sostanza più sottile, dato che negli involucri dimoreranno anime più luminose. Già nel 1991 Dio, l'Eterno, parlò della nuova epoca, dell'epoca dello Spirito. Da allora sono accadute molte cose. La tenda di Dio tra gli uomini, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella quale è raccolta e conservata la parola dell'Eterno, è aperta per le persone di ogni cultura. Siamo all'inizio dell'era messianica e sofianica, all'inizio della nuova epoca, nella quale persone pacifiche percorreranno la via della purezza e dell'amore. È l'epoca in cui, grazie all'operato della sapienza divina, Gabriele, il satanista ha capitolato. È il tempo in cui avvengono trasformazioni cosmiche e la Madre Terra si scrolla e si purifica definitivamente. Oggi Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata nei cuori di tutti gli uomini, esortandoli a fare ritorno. Egli ci chiama da più di 45 anni tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, come è avvenuto in tutti i tempi per bocca profetica, da Abramo in poi, e insegna di nuovo per mezzo di Gabriele la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali.
2: Continuiamo a leggere le parole dell'Eterno. Dio Padre ha rivelato: figli miei, io vi chiamo e vi chiamo anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore. Cambiate. Cambiate significa riflettete sulla vostra origine spirituale e sistemate gli aspetti umani con il Cristo. Sistemate il vostro passato, altrimenti continuerete a girare su voi stessi sempre nello stesso cerchio delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere negative. Sistemate il vostro passato affinché possiate vivere sempre più coscienti nella giornata, poiché essa mostra ciò che sta per manifestarsi nel corpo. Sofferenze, malattie, pene e molte altre cose. La giornata dà impulsi prima che gli effetti si manifestino nel corpo fisico. L'essere custode vi dà impulsi. La vostra coscienza vi dice molte cose. Siate desti. Questo significa cambiare, e se cambiate sulla via che consiste nel pentirsi sinceramente, nel chiedere perdono, pentirvi, perdonare e riparare al male commesso, e se non ripetete più i vostri errori, trasformate la forza negativa che si trova nelle vostre cellule, nelle vostre anime, in energia positiva, in energia spirituale, nella mia forza, nella legge dell'amore. Allo stesso tempo, essa si trasforma negli astri materiali. Nel contempo, essa si trasforma nelle sfere di purificazione. Così facendo, riprenderete di nuovo, a poco, contatto con me, la luce interiore. In questo modo vi incamminate verso l'interiore. Purificate i vostri bassi sensi, poiché smantellate le vostre passioni, i vostri pensieri, le vostre sensazioni, parole e opere negative. In questo modo vi nobilitate. Entrate sempre più nell'interiore, nella luce che dimora in voi, che io sono. In questo modo potrete trasformare diversi comportamenti errati che aspettano di ricadere su di voi sotto forma di effetti. Cari amici, in quest'epoca di sconvolgimenti mondiali e di grandi cambiamenti, Dio, nostro eterno Padre, ci spiega: non è mai troppo tardi per iniziare a cambiare interiormente. Possiamo utilizzare ogni giorno, ogni attimo, per purificare la nostra anima con il suo aiuto e non porre più ulteriori cause. Ricordiamoci le parole del nostro Padre Eterno. Siamo immortali, e questo significa che la nostra anima vive in eterno. Qualsiasi cosa la vita terrena possa portare a ognuno, o qualsiasi siano gli effetti che ognuno dovrà ancora subire, la vita interiore, la parte nobile che sviluppiamo oggi nella nostra anima, non andrà mai perduta, ma la porteremo con noi sul nostro ulteriore cammino.
3: E Dio, il nostro Padre Eterno, ci infonde veramente speranza. Tramite la sua profetessa Gabriele, egli disse: dov'è la salvezza, figli miei? Dov'è l'ancora alla quale vi potete aggrappare? È forse il vostro prossimo? Sono forse denaro e beni, ricchezza, potere e fama? Tutte queste cose passano, mentre il mio amore per i miei figli perdura in eterno. Io sono il Dio che parla. Figli miei, io non vi abbandono, poiché io sono la forza onnipresente, la luce interiore in te, in ognuno di voi. Io sono la luce interiore nel vostro secondo prossimo, negli animali, nelle piante, nei minerali. Io sono la luce negli astri. Ovunque voi guardiate, io sono presente. E se tu, figlio mio, hai imparato a vedere nel profondo, hai imparato anche a percepire. Questo significa che mi percepisci in te. poiché tutte le forme di vita sono in ognuno di voi, quale essenza e forza. La luce nell'animaletto non è al di fuori di te. La luce nella pianta, nel sole, negli astri, non è al di fuori di te, ma in te. Innumerevoli forze dell'universo agiscono in te. Con esse io ho edificato il tuo corpo spirituale. Di conseguenza, mi puoi percepire in ogni cosa solamente in te. E mi puoi percepire solo se tu cammini verso l'interiore, se ti purifichi, se trasformi con il Cristo, tuo Redentore, le negatività di cui ti sei gravato in energia positiva. Sperimenterai così come sei ricco, figlio mio. Quanto è confortante e motivante sapere che portiamo in noi l'infinito, quale essenza e forza, e che con la sua forza e il suo aiuto potremo divenire di nuovo quello che siamo nel suo cuore, l'immagine di Dio, l'essere puro in eterno. Durante il giorno ripensiamo alle parole del nostro Padre Eterno. Egli ci è vicino, è in noi e irradia verso di noi il suo amore tramite tutte le forze di vita.
1: Continuiamo a leggere dalla Rivelazione. Dio Padre disse: «Figlio mio, sorgono un nuovo cielo e una nuova terra. L'epoca dello Spirito sta sorgendo con potenza e insieme ad essa una nuova umanità, una nuova cultura nella luce della verità. Io rinnovo ogni cosa. Io sono la forza trasformatrice in ogni uomo, in ogni anima, negli animali, nelle piante e nelle pietre. Io sono la forza trasformatrice negli astri. Io sono. Io rinnovo ogni cosa. Se vuoi rinnovarti, entra nel tuo interiore e diventa consapevole di essere il Tempio dello Spirito Santo e che io dimoro in te. Io, la luce interiore. Io, la luce dell'universo. Io, la corrente dell'universo. Io, l'essere in ogni cosa, io, tuo Padre, di eternità in eternità. Figlio, guarda nella parola eternità. Anche questa parola ti è propria, poiché tu vivi come essere in me. In eterno, di eternità in eternità. Chiediti se lo vuoi veramente. Se sì, figlio mio,

0: Benvenuti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, a questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita. Da 50 anni il cielo è aperto come non lo è mai stato nella storia dell'umanità. Tramite il serafino della sapienza divina, Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, il regno di Dio insegna agli uomini la legge dei cieli. L'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi e noi in Dio. Tantissime rivelazioni e insegnamenti dati dalla sapienza divina sono in un gran numero di libri o registrati su supporti audio a disposizione di ogni persona che desideri imparare per la propria vita e avvicinarsi a Dio, l'Eterno, che dimora nel profondo dell'anima. Dalle rivelazioni divine sappiamo che Dio, l'Eterno, non è un Dio lontano. Già Gesù di Nazaret insegnò: il regno di Dio è insito in voi. E Gabriele, in questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, ci fa sentire vicina anche la nostra patria interiore. Leggiamo ora alcune parti di questa istruzione che inizia con i passi che conducono alla libertà. Non dovremmo imporre la nostra volontà al prossimo. Non deve essere d'accordo con le nostre opinioni. Non deve fare quello che vogliamo e che crediamo sia giusto. Tutto questo costituisce un legame da cui dobbiamo liberare il nostro prossimo, in modo che noi e il nostro prossimo diventiamo liberi.
1: L'istruzione continua con le seguenti spiegazioni. Sì, se dobbiamo lasciare libera ogni persona, cioè non imporle la nostra opinione, questo vale anche nel senso che non dovremmo fare opera di missione. Infatti, anche il fare opera di missione, nel senso di voler imporre la nostra fede al prossimo, costituisce un legame e non rientra nella legge della libertà. Possiamo dare al nostro prossimo l'esempio di quello che noi stessi abbiamo realizzato, ma obbligarlo a credere o a pensare e fare quello che vogliamo noi non è divino, ma umano. Se abbiamo riconosciuto che il nostro cammino verso Dio è buono e siamo felici della vita che stiamo percorrendo, il nostro prossimo non deve necessariamente essere d'accordo. Questo dovremmo tollerarlo e lasciargli il libero arbitrio, cioè non forzarlo a prendere la strada che noi riteniamo buona per noi. Vediamo quindi che dove le persone si riuniscono senza una guida esteriore, ma soltanto con la guida interiore, il Cristo, la libertà è una legge imprescindibile. Leggiamo ora altre spiegazioni sulla libertà. Chi è libero trova anche l'unità con il suo prossimo e con il secondo prossimo, gli animali, le piante e le pietre. Perché, in definitiva, tutto l'essere è vivo e tutto ciò che vive prova gioia e dolore. Solo le persone libere percepiscono l'unità cosmica e vivono in essa. Percepiscono il loro prossimo, gli aspetti positivi del loro prossimo dentro di sé e le forze positive dei regni naturali e degli astri. Questa è l'unità consapevole in Dio e con Dio.
2: Alcuni di voi staranno pensando: percepire l'unità cosmica sarebbe meraviglioso, ma è molto elevato.

0: Non ci riuscirò mai. Gabriele spiega quali possono essere i primi passi concreti per raggiungere questa meta. Essere liberi porta anche felicità. Essere liberi significa anche avere fiducia in Dio e una fede profonda nella forza divina che tiene tutto nelle sue mani. Possiamo raggiungere l'unità con il nostro prossimo solo se non ci limitiamo ad accettare il nostro prossimo, ma riusciamo anche ad accogliere in noi le forze positive dell'anima. In questo modo, la parte positiva del nostro prossimo diventa parte di noi. Chi vorrebbe mai offendere la propria parte? Chi si rivolterebbe contro se stesso, augurandosi sofferenze e altre cose del genere? Nel momento in cui diciamo sì, posso accettare il mio prossimo, non siamo ancora in unità con il nostro prossimo. Siamo in unità con il prossimo solo quando riusciamo ad accogliere la parte positiva di nostro fratello, di nostra sorella, in modo che il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, sia una parte di noi stessi. Ma finché non siamo liberi, siamo offuscati dalle nostre opinioni e idee, dai nostri desideri, in altre parole, dalla nostra vita personale, e vediamo il nostro prossimo attraverso queste nuvole e lo vediamo nelle nostre idee e desideri. Non vediamo chiaramente e non lo riconosciamo com'è, ma solo come ci sembra che sia. Questo significa che crediamo che sia come noi pensiamo, perché guardiamo attraverso gli occhiali del nostro ego. L'istruzione continua con ulteriori aspetti sull'unità. L'unità con il nostro prossimo è una vita meravigliosa, perché siamo anche impersonali, e questo significa che il nostro amore per il prossimo non crea legami. Il nostro amore si dona, fluisce verso il nostro prossimo e ci collega con la sua vita interiore. Il vero amore non complica le cose, dà e fluisce senza chiedere cosa riceve. L'amore scaturisce dalla libertà e dall'unità e collega persone di tutti i continenti. L'amore fluente che nasce dall'unità non conosce confini, non conosce distanze dal prossimo, ma è costantemente in collegamento, senza tuttavia legare. Se non percepiamo ancora questa unità, se consideriamo il nostro prossimo ancora al di fuori di noi e guardiamo soltanto le ombre, quindi i suoi errori e le sue debolezze, siamo noi stessi ancora deboli e abbiamo noi stessi delle mancanze. Se mostriamo grandezza e ci sforziamo di diventare liberi per accogliere in noi i lati positivi del nostro prossimo, allora raggiungiamo la grandezza e ci stacchiamo sempre di più dal nostro ego umano. Ne derivano pace, gioia e speranza. E chi non desidera la pace?
1: Sicuramente ognuno di noi dirà: certo che voglio la pace, in famiglia, al lavoro, ma spesso il pensiero successivo non è forse: sarebbe bello se l'altro fosse un po' più comprensivo. Avremmo subito pace. Leggiamo ora altre spiegazioni a riguardo date dalla sapienza divina. In fondo vogliamo tutti la pace. Ma la pace deve crescere dentro di noi se vogliamo avere la pace. Essa nasce dall'unità con il nostro prossimo. Vogliamo forse che il nostro prossimo sia contro di noi? Che sia pieno di astio e invidioso nei nostri confronti? Che parli negativamente di noi? Lo vogliamo? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Sono parole che ripete anche il Cristo Dio. E se le comprendiamo nel profondo, vediamo che spesso agiamo in modo ingiusto verso il nostro prossimo. Perché? Perché in fondo ci aspettiamo determinate cose da lui. Perché ogni mancanza di libertà deriva più o meno da un'aspettativa. La mancanza di libertà non è il principio donatore, ma prende e lega. E in questo modo non raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, nessuno può spiegarci meglio della sapienza divina, soprattutto in parole, cosa sia la vera e autentica unità con il nostro prossimo. Per questo ascoltiamo ora una parte della registrazione originale dell'istruzione.
0: Cos'è Dio? Dio è lo spirito universale e l'unità è universale, così come l'amore è universale e la libertà è universale. Il passo successivo è la fratellanza. La meta è quindi di arrivare all'unità cosmica, che significa essere in unità con l'intera irradiazione cosmica. È una sensazione di felicità inimmaginabile. È così difficile descrivere quello che si prova. Non si percepisce il positivo al di fuori di sé. Tutte le forme di vita pure e la coscienza sviluppata del nostro prossimo sono in noi come essenza. Siamo compenetrati dalla legge dell'amore e della libertà, dell'unità e come passo successivo della fratellanza. Tutto ciò che è puro serve chi è puro. Chi è al nostro servizio? La natura ci serve, gli astri ci servono, gli animali, le pietre e i minerali sono al nostro servizio. Essi irradiano le forze divine positive secondo il loro sviluppo. Se siamo liberi, possiamo accogliere consapevolmente queste energie positive dentro di noi, entrare in comunicazione con queste forze cosmiche dell'infinito, con le forze pure. Questo è anche un collegamento con il divino, perché Dio è la vita positiva, è la fonte e l'origine della fonte. Dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Potremmo anche dire dalla libertà e dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Se la parte positiva del mio prossimo è una parte di me, al di sopra di chi o di che cosa voglio mettermi? Tutti sono uguali. Tutti sono fratelli e sorelle. Nella legge divina non esistono superiori e inferiori. È questo che il Signore desidera, la libertà, l'unità, dalle quali deriva l'uguaglianza, e si tratta in fondo della fratellanza. Sì, il Cristo ci aiuta e ci guida nella nuova epoca. Che epoca è? È l'epoca del Cristo. E cosa c'è in Cristo? Pace, libertà, unità, fratellanza, e al di sopra di tutto si irradia verso di noi l'amore infinito, l'amore del Padre tramite il Cristo. E noi tutti e molti altri che sono anche nel mondo siamo chiamati a cambiare, non semplicemente a dire ci deve essere pace. Lo sentiamo dire da molti secoli, ci deve essere pace. Ci sono così tanti movimenti per la pace, eppure non c'è pace. Dobbiamo sviluppare la pace in noi. Il regno di Dio deve sorgere prima dentro di noi. Dobbiamo entrare prima noi nel nostro interiore e dischiudere in noi il nostro regno, il regno della pace. Poi scaturirà da noi e compieremo nel mondo quello che abbiamo realizzato. Questo è quello che il Signore desidera da noi. Desidera che diventiamo liberi per accettare il suo amore. Desidera che giungiamo nell'unità per diffondere amore. Desidera che ci accettiamo e ci accogliamo gli uni gli altri e che diventiamo fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle dell'amore eterno, infinito. E questo è poi il regno di Dio sulla terra.
2: Queste spiegazioni di Gabriele sono molto incoraggianti e indicano la direzione verso la nuova epoca. Leggiamo un'altra parte dell'istruzione che riguarda la domanda: come sorge la nuova epoca da quella vecchia? Sentiamo le spiegazioni in merito. Stiamo vivendo un processo di trasformazione che va oltre il nostro comportamento segnato da vecchie abitudini come «non mi interessa quello che fai», «quello è il signor Rossi», «quello è il signor Bianchi», «io sono io», e il signor Rossi e il signor Bianchi non mi interessano. Ma costoro sono il nostro prossimo. Nessuno dovrebbe esserci indifferente, perché in ognuno c'è una parte di noi e tutti sono una parte di noi. Viviamo quindi in questo processo di completa trasformazione di noi stessi e ognuno dovrebbe avere comprensione per gli altri. Ognuno di noi si sforza di far crescere da dentro di sé il regno interiore, il regno della pace. Se diventiamo consapevoli di questo e ci sosteniamo a vicenda, senza puntare sempre il dito sugli errori del nostro prossimo, dicendo «ha sbagliato, quello che dice non è amorevole», eccetera, e diciamo invece, siamo tutti nel processo di trasformazione dagli aspetti umani verso quelli spirituali e ci aiutiamo a vicenda con comprensione, tolleranza, con l'aiuto reciproco, secondo le possibilità di ciascuno, allora giungeremo a questa meravigliosa unità e andremo nella natura, cammineremo sull'erba, passeremo tra i fiori e forse ne spezzeremo anche alcuni, ma essi saranno al nostro servizio, perché su di essi cammina l'amore e non l'ego. Avremo bisogno di pietre, di terra per le nostre case e le nostre abitazioni. Esse saranno al nostro servizio, perché c'è l'amore. Questo aspetto divino che unisce, questa forza elementare che ci rende così infinitamente liberi, l'amore. L'amore non è esuberante. L'amore si esprime senza grandi parole. L'amore penetra nel cuore e unisce le persone che amano Dio più di questo mondo con le sue istituzioni effimere. Ora ascoltiamo un'altra parte dell'istruzione dalla registrazione originale.
0: Il passo successivo verso l'eternità divina. Tutto è in noi. Non abbiamo bisogno di andare in un luogo o nell'altro. Non abbiamo bisogno di cercare e di sforzarci per trovare tante parole. Percepiamo nel nostro interiore. Rivolgiamo le nostre sensazioni per un momento verso l'interiore. Lasciamoci alle spalle tutti questi pensieri umani. Percepiamo nel profondo del nostro interiore, nella consapevolezza, in me c'è la gloria di Dio, il regno della pace. Nel profondo percepiamo poi la fusione delle forze positive e non ci sentiamo più come un individuo. Incapsulato nel nostro ego umano, ma sentiamo il nostro prossimo come nostra sorella, come nostro fratello. Tutto ciò che è buono avviene nel profondo del nostro interiore. E se facciamo fluire questa sottile sensazione dal nostro interiore e la affermiamo ogni giorno, se la innaffiamo con pensieri positivi, percepiremo sempre di più l'amore del Padre, la libertà che proviene da Lui e l'unità con l'infinito. E in questo modo diventiamo fratelli e sorelle. Nel profondo del nostro essere eterno non esistono persone al di sopra delle altre. Non esistono né poveri né ricchi, ma c'è l'uguaglianza. C'è la fratellanza in Cristo. Sì, gioiamo perché tutto è in noi e non abbiamo bisogno di fare alcun passo, ma solo di percepire nel profondo di questo amore infinito. E la risposta arriva. Proviamo un po' di libertà. Una piccola parte dell'unità. E percepiamo che anche il nostro prossimo lotta per raggiungere la libertà, per avvicinarsi sempre di più all'amore di Dio. Dio ci ama tutti e il Cristo, nostro Redentore, guida ognuno fino al cuore di Dio, al nostro eterno Padre.
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, al termine di questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, Gabriele ha dato a tutti coloro che sono alla ricerca di Dio ulteriori aiuti incoraggianti e un piccolo compito. Se guardiamo nel mondo, vediamo tantissima sofferenza, preoccupazioni, difficoltà, malattie, infermità, povertà, odio, ma anche ricchezza. Tutto si trasformerà perché la luce, il Cristo, vince. E noi che sappiamo tutto questo, noi che abbiamo la possibilità di percepire sempre più l'amore in noi, dovremmo impegnarci ogni giorno di più per divenire liberi, per raggiungere l'unità con tutte le forme di vita e in particolare con il nostro prossimo. Prima di tutto dobbiamo divenire noi ampiamente liberi per poter poi portare agli altri la libertà e la pace. Un piccolo compito. Ogni volta che la vita quotidiana, la pressione di tutti i giorni, i pesi quotidiani stanno per sopraffarci, percepiamo nell'interiore, nel profondo, dentro di noi. E quando riceviamo la risposta, forza e pace, irradiamo queste ondate di sensazioni, le inviamo nel profondo del nostro prossimo e cerchiamo di accoglierlo in noi, vale a dire di percepire le sue forze positive nel nostro interiore. Questo è un piccolo passo verso l'unità. L'istruzione data dalla Sapienza Divina si conclude con questo compito che ci può accompagnare nei prossimi tempi o anche per tutta la vita. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita, che potete vedere anche in internet, per esempio nella Mediateca. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra. E il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
2: Abbiamo qui una poesia veramente bella dal titolo La vita che ho scelto io stesso, che viene attribuita a Hermann Hesse e che ci può dare un'idea delle correlazioni che riguardano la reincarnazione. Il senso di questa poesia è che siamo già stati più volte in questo mondo e come anime siamo tornati in questo mondo per incarnarci in un corpo umano e dopo la morte del nostro corpo ce ne andremo di nuovo ed è possibile che torneremo di nuovo in un corpo umano per purificare la nostra anima, per fare il ritorno a Dio, nostro Padre. Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete». Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni. Senza alcun lamento né sofferenza. E ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, E poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
3: Denn ungeboren hab ich es bejaht.
4: Ein Gedicht, das wirklich aufhorchen lässt.
5: È una poesia che fa veramente pensare. In questa poesia, che come hai detto tu viene attribuita a Hermann Hesse, viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
2: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwarz scrive quanto segue sul secondo secolo dopo Cristo. Dobbiamo constatare con stupore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom Ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo dopo Cristo, dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
6: Abbiamo appena sentito il nome di Origine, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
7: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio fino all'ultimo.
5: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. E contestano, ancora oggi, la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
7: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
2: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
7: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa Cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa, tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
2: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà, si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
6: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
7: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellon disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue». Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose. La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta, come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo Cattolico nel canone 1436. Già a suo tempo Castellon scrisse: uccidere un uomo non vuol dire difendere un insegnamento. Uccidere un uomo vuol dire ucciderlo.
2: Questa condanna riguardava comunque essenzialmente questioni di fede che venivano definite eresie. Tuttavia ci furono anche fatti scientifici comprovabili che la Chiesa definì per 500 anni come eresia, come per esempio il sistema cosmico di Galileo Galilei. Pertanto, potrei trarne la conclusione che ciò che la Chiesa definisce come eresia è in realtà vero, e ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
5: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a Origene. Infatti ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di Origene venisse condannato. E perché venne condannato?
2: È veramente interessante esaminare il perché, e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancor più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
5: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
7: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazareth, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
6: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
7: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
2: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento, con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
8: Ora sappiamo che il cristianesimo originario
6: conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
8: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
2: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari e anche di alcuni altri gruppi.
5: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazareth. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
7: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
2: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene e dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito all'eresia della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
5: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: «Se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato». Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo «La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico».
6: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, si vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
2: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
7: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
2: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
9: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
2: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
9: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il Padre di tutti i Suoi figli ed è anche il Padre di noi che siamo ancora in veste umana?
5: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al dogma che dice chi è scomunicato secondo la dottrina cattolica finisce nel fuoco eterno dell'inferno? E ora cito: non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa cattolica, quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima Chiesa. Fine della citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
9: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo anche degli angeli, questa mia è nuova.
5: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
9: A questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
7: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
9: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
2: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
9: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
2: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica, Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale.

0: non può esistere la dannazione eterna. La reincarnazione esclude la dannazione eterna.
1: Credo che anche molti personaggi rilevanti nella storia dell'umanità ne siano stati consapevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio, Gesù disse in merito a Giovanni Battista: «È lui quell'Elia che deve venire». E più avanti si dice: «Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto». Fine della citazione. E in un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». I contemporanei di Gesù, quali giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
2: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco? La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita. Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia, chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
3: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
0: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti.

0: e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento. Corrispondono ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. Esse ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce, per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazareth. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
1: Hai detto, giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
0: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che troviamo anche nel discorso della montagna. Se proviamo a metterli in pratica, come hai detto tu, sentiamo che diveniamo più liberi, che diveniamo più felici nell'interiore. Perché? Perché nella nostra anima affluisce più luce e anche nel nostro corpo. Ciò significa che riconosciamo gli effetti che pesano su di noi. E questo ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazareth. Allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice. Chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
2: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
0: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo. È un insegnamento semplice. Che cosa insegnò Gesù di Nazareth? Seguitemi. E seguirlo significa, come abbiamo già spiegato, riconosci i tuoi peccati, pentitene, chiedi perdono e perdona. Non ripetere più le stesse o simili cose e ti libererai. Diverrai libero da ciò che era ed è contrario a Dio. Liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
2: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita. per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
0: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio, donati per mezzo di Mosè. Dal suo grande amore, dall'amore di Dio, egli non ha mai dannato noi che siamo i suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazareth ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio, nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più. Allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo: seguitemi, quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
1: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici l'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare il ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste, che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro Padre a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un cordiale benvenuto a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita, oggi sul tema La legge della rispondenza, e un saluto di cuore. Da circa 5 decenni, Gabriele opera quale profetessa istruttrice e messaggera del Dio eterno, unico universale, e porta agli uomini la parola eterna dal regno di Dio in centinaia di rivelazioni. Oltre a questo, in moltissime istruzioni spiega la legge della vita, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Queste istruzioni riguardano temi che ci indicano di nuovo la via per giungere al nostro vero essere divino e per questo sono di un valore incommensurabile. In questa serie di trasmissioni abbiamo la possibilità di presentare alcune di queste numerose istruzioni e anche seminari. Le istruzioni date da Gabriele non sono teoria, ma sono concrete e invitano a provare a mettere in pratica quello che si ascolta e a fare le proprie esperienze. Ci siamo mai chiesti, ad esempio, perché in certe situazioni ci comportiamo sempre in un determinato modo o perché ci arrabbiamo quando una persona ci dice una determinata cosa? Una chiave per poterci riconoscere meglio è la legge della rispondenza, secondo la quale tutto quello che ci capita e ci tocca o ci irrita non avviene per caso, ma ha qualcosa a che fare con noi personalmente, appunto corrisponde a noi stessi. È un po' come quando si suona una nota con uno strumento e se c'è accanto una chitarra inizia a vibrare la corda corrispondente. Così avviene anche con noi esseri umani. Quando qualcosa colpisce una rispondenza che si trova in noi, questo aspetto, questo complesso, inizia a vibrare in noi e può eventualmente provocare reazioni anche forti. La legge della rispondenza può essere per noi una grande possibilità per riconoscere noi stessi, per scoprire i nostri aspetti negativi e sistemarli e liberarci così dalla zavorra della nostra anima nel corso della nostra vita terrena. Ascoltiamo ora cosa ha spiegato Gabriele su questa legge della rispondenza.
2: Cos'è la legge della rispondenza e da dove proviene? Fa parte della nostra eredità spirituale? Pensiamo all'essere radioso più elevato. È Dio, nostro eterno Padre. Dio, nostro Padre, è amore assoluto. È possibile che questo essere radioso sublime, Dio, nostro Padre, abbia rispondenze? No. Pertanto dobbiamo chiederci, da dove provengono allora le rispondenze? Noi siamo a immagine di nostro Padre. Il nostro eterno Padre non ha rispondenze. È amore assoluto che fluisce eternamente. La nostra eredità è amore divino. Nell'amore divino ci sono pace, armonia, umiltà, bontà, ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Questa è la nostra eredità spirituale, è il macrocosmo, le 7 forze basilari di Dio, e queste 7 forze basilari sono in noi. Il nostro essere interiore è quindi il microcosmo nel quale sono contenute mitezza, umiltà, bontà e tante, tante forze incluse in queste 7 forze basilari. Potremmo quindi dire che la legge della rispondenza è stata in definitiva creata dagli esseri della caduta e tutti coloro che si immergono nella caduta e pertanto si incolpano, edificano la legge della rispondenza. Ogni colpa, chiamata anche peccato, è una vibrazione di basso livello nella nostra anima e questa vibrazione reagisce subito quando veniamo raggiunti da qualcosa che vibra allo stesso modo o analogamente. Ogni volta che qualcosa vibra verso di noi e ci irrita, possiamo perciò giungere alla conclusione che in noi si trovano aspetti uguali o simili.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. E come possiamo superare questa legge della rispondenza? Come possiamo sistemare ciò che ci raggiunge come vibrazione e ci irrita? Se vogliamo ridiventare perfetti, immagini consapevoli del nostro Eterno Padre, esseri spirituali radiosi, sulla base delle nostre rispondenze dobbiamo riconoscere molte cause che abbiamo posto. Infatti, se in noi sono presenti grandi parti di rispondenze che non sperimentiamo, che non guardiamo, continueremo a rafforzarle. Per questo motivo, l'autoconoscenza è un fattore essenziale, la base affinché la luce redentrice possa ingrandirsi in noi. Gabriele continua. Il Cristo ci ha portato alla scintilla redentrice, ma la redenzione in ognuno di noi sarà compiuta solo quando non avremo più alcuna rispondenza. Finché abbiamo rispondenze, ci troviamo sotto il segno della redenzione. Solo quando avremo riconosciuto e rimesso le nostre rispondenze e vivremo sempre di più la legge di Dio, giungeremo come esseri nelle tre caratteristiche della figliolanza, nelle sfere di preparazione, dove potremo apprendere come utilizzare le leggi eterne e quindi come riconoscere a fondo il nostro corpo spirituale, ogni raggio cosmico, ogni atomo spirituale. Vivere nella legge della rispondenza è molto pericoloso. Infatti, se non siamo desti e non guardiamo subito la nostra irritazione o non la rimettiamo al Cristo, continueremo a ingrandire queste rispondenze, quindi colpe, chiamate anche peccati. Ma ogni giorno ci viene data la possibilità di sperimentare quel tanto che dovremmo riconoscere in quella giornata. E questo avviene dal mattino presto alla sera tardi.
1: Gabriele spiega inoltre, alcuni aspetti che ci raggiungono come vibrazione non ci irritano. Si presentano però molte cose verso le quali percepiamo un fremito nel nostro interiore. Sentiamo un senso di malumore, ci accorgiamo che affiorano aggressività, invidia e molto altro. Vediamo il nostro prossimo e di lui ci piacciono diverse cose che noi non abbiamo. Ne consegue l'invidia e diventiamo invidiosi. Se non vi prestiamo attenzione, questo impulso se ne va senza che lo cogliamo. Tuttavia non è stato sciolto, ma solo rimandato. Eventualmente, se continuiamo a rimuginare sull'invidia, su quello che il nostro prossimo ha e noi non abbiamo, e parliamo forse in modo negativo di lui, ingrandiremo questo complesso di invidia che prima o poi ci raggiungerà in modo più forte. Le giornate sono quindi un dono di Dio, e ogni mattina, quando ci svegliamo, possiamo essere certi che Dio ci ha posti in questa giornata perché oggi ha molto da dirci. Se viviamo consapevolmente questa giornata, sperimentiamo le nostre rispondenze, ci vengono in mente dei ricordi e in essi percepiamo quello che abbiamo già superato. Le rispondenze ci mettono in subbuglio, mentre i ricordi ci fanno riconoscere con sovranità con quanto impegno e sofferenza abbiamo superato quello che ora ci raggiunge come vibrazione. Da questo si sviluppa anche la comprensione per il nostro prossimo, che ora lotta ancora con il complesso che noi abbiamo superato con tanti sforzi. Ne consegue la sovranità spirituale e l'atteggiamento interiore per aiutare il nostro prossimo nella misura in cui possiamo farlo, in preghiera, con alcune parole incoraggianti o con gli impulsi giusti, per spiegargli con cautela come abbiamo affrontato questo problema per superarlo.
2: Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Ogni giorno ci viene dato solo quel tanto che siamo in grado di sopportare, a meno che non continuiamo a rimandare qualcosa che dovremmo guardare a fondo, facendoci solo pensieri in merito, e ingrandiamo così le nostre rispondenze, le nostre colpe e peccati. In questo caso può arrivare il momento in cui questo complesso molto forte si abbatte su di noi. E in un primo tempo non sappiamo da che parte iniziare per scontare tutto il complesso. Tuttavia, se nel momento in cui ci rendiamo conto che si stanno presentando a noi più rispondenze o un intero complesso, preghiamo e chiediamo: Signore, dammi la possibilità di riconoscere come posso iniziare a sciogliere questo complesso. Riceveremo l'aiuto in genere dall'interiore. Tutto a un tratto riconosceremo con chiarezza che dal complesso delle rispondenze si presenta una parte, vale a dire che alcune sensazioni o pensieri di questo complesso si rafforzano in noi e noi riconosciamo: ecco, è questo che devo iniziare a sistemare. Tuttavia, se si tratta di rispondenze più piccole, quindi spesso solo di brevi pensieri negativi, possiamo rimetterle al Cristo e opporci a loro, non appena si presentano, con le parole: No, non penso più in questo modo. Ora penso consapevolmente in modo positivo. Allora il Cristo trasforma questa forza negativa in energia positiva. In questo modo la luce redentrice in noi diventa più grande. Se abbiamo elaborato le nostre rispondenze più grandi insieme al Cristo e le abbiamo rimesse a Lui, queste rispondenze diventano ricordi. Quando ci raggiungono di nuovo vibrazioni uguali o simili, percepiremo in noi che restiamo tranquilli e sovrani e allo stesso tempo affiora l'impulso. Sì, questo aspetto l'ho superato. E nel nostro interiore percepiamo anche come lo abbiamo superato. Affiorano aspetti che ci indicano come abbiamo affrontato l'intero complesso, tutta la rispondenza, sistemandola così con il Cristo. Grazie a questo possiamo aiutare il nostro prossimo che si trova nella stessa situazione o in una simile.
3: Gabriele approfondisce un altro tema, dicendo: passiamo ad un altro tema. Come posso diventare pacifico? Molte volte vorremmo raggiungere rapidamente la pace interiore, perché in fondo la mancanza di pace ci disturba. La nostra anima anela alla pace, alla protezione. Ma spesso l'essere umano si comporta in modo contrario. Perché? La base per raggiungere più rapidamente la pace in noi potrebbe essere la fiducia in Dio. Proviamo a riflettere. Perché in molti casi aggrediamo il nostro prossimo? Perché litighiamo con lui? Diciamo che sono le nostre rispondenze. Sì, è vero, sono le nostre rispondenze, ma se abbiamo fiducia in Dio, potremo parlare in modo tranquillo e con chiarezza con il nostro prossimo. La base per raggiungere più rapidamente la pace è quindi la fiducia in Dio. Tuttavia, se abbiamo poca fiducia in Dio o non ne abbiamo per nulla, affiora sempre di più la paura e dalla paura l'aggressività e dall'aggressività la lotta e alla fine la guerra. Se abbiamo fiducia in Dio, possiamo esprimere con un altro tono quello che ci occupa. Pensiamo a queste parole, ciò che ci occupa. In noi c'è qualcosa che si muove e si tratta in fondo della rispondenza. Se ci rivolgiamo a Dio con questa rispondenza e diciamo: Signore, è una rispondenza, ma non voglio parlarne al mio prossimo nel modo in cui sta affiorando in me. Ho fiducia nella tua guida. Nello stesso momento, nel nostro interiore, percepiremo una certa mitezza e sentiremo tutto a un tratto come possiamo esprimere, in altre parole, quello che si trova in noi. E il nostro prossimo avrà comprensione e potrà eventualmente accogliere le nostre parole. Ci sarà una comunicazione positiva e alcuni aspetti potranno essere sistemati molto bene in questo modo.
1: Per concludere questa trasmissione, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo ascoltare insieme una registrazione originale dell'istruzione in cui Gabriele ci dà delle bellissime riflessioni che ci accompagnano nella nostra vita. Il Signore dice: divenite come i bambini. Accogliamo in noi questo pensiero: divenite come i bambini. Infatti, non appena diventiamo come i bambini, anche il nostro Padre Eterno ci è più vicini. Se mettiamo un po' più a tacere il nostro intelletto e non ci consideriamo soltanto come essere umano, ma anche quale figlio, quale figlia di Dio, che ama il Padre sopra ogni cosa, potremmo andare anche incontro a nostro Padre più come bambini. Accogliamo in noi quanto segue. Verso di noi vibra un pensiero. Oppure ci viene detto qualcosa e nello stesso momento sale la rispondenza, come rabbia o aggressività o invidia o qualsiasi altra cosa. Se diciamo brevemente o invochiamo nel nostro interiore: Padre, non così. Quindi, non così come vuole fuori uscire da me in questo momento. Nello stesso istante giungerà la forza e sentiremo che possiamo superare più facilmente questa rispondenza o che possiamo rivolgerci al nostro prossimo con tutt'altre parole. L'aiuto è presente. E anche in questo percepiamo quanto ci sia vicino Dio, lo Spirito del nostro Eterno Padre. Percepirlo ci infonde la fiducia di potergli affidare sempre ogni cosa, tutto quello che ci opprime. Oppure, quando in noi ribolle una rispondenza, di poter dire: Padre, non così. Dalla fiducia scaturisce la pace e la pace porta in sé la sovranità di essere al di sopra degli aspetti umani, di poter esaminare più attentamente e sistemare ciò che è ancora umano in noi. lasciamo agire il Padre in noi e sforziamoci di essere più come bambini, non nel senso di essere infantili, ma bambini. Invochiamo Padre e lo Spirito del nostro Eterno Padre agisce in noi. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo invito di Gabriele a far agire il Padre in noi e a cercare di essere di più come bambini può accompagnarci come sostegno di coscienza nella nostra vita quotidiana. Chi lo desidera può provare a esercitarsi con quello che abbiamo ascoltato, osservare se stesso e imparare, poiché la vera scuola è la vita. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci congediamo da voi e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per le prossime trasmissioni di questa serie. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi.

0: bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
1: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
0: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
1: So manche muss noch so manche barriere.
0: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché Nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a

0: che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi. Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico, diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani. Cristo.
1: Christus wartet.
0: Cristo
1: auf uns.
0: Ci aspetta.
1: Möchte
0: Egli desidera aiutarci.
1: Möchte heilen.
0: Egli desidera guarirci.
1: Wir lassen es zu.
0: Permettiamo che questo avvenga.
1: Unendliche
0: silenzio infinito ci compenetra. Forza infinita ci rinforza. Cristo, in te, in me, Cristo. In noi, la sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo,
1: wir dürfen dich empfangen.
0: Possiamo riceverti.
1: Nun legen wir die rechte Hand.
0: Ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta.
1: Die Fingerkuppen an den Körper.
0: Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva.
1: Wir konzentrieren uns
0: ci concentriamo
1: auf den Bereich, wo uns
0: su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo.
1: Das helfende und heilende Kraftfeld baut.
0: Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica.
1: Es ist der Christus.
0: È il Cristo.
1: Der hilft.
0: Che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
1: Befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.

Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: e rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo. Noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
1: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
0: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
1: Ab. Abermals legen wir
0: ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica. Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Es.
0: Aiuta.
1: Es das Gesetz der Liebe.
0: Lui, der Geist. La legge dell'amore, lo spirito.
1: Bleibt konzentriert.
0: Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi. Aiuta.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Cristo.

0: medico e guaritore interiore. Aiuta.
1: Heilt.
0: Guarisce.
1: Löst.
0: Scioglie.
1: Und befreit.
0: E libera.
1: Christus.
0: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo. Il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo. E così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore.
0: Darf ich Gabriele?
1: Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare ci sediamo con il busto ben diritto, dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione dal titolo L'uomo, la catastrofe. Come si andrà avanti? Si può certamente affermare che molte persone già da tempo sono preoccupate per le condizioni in cui si trova questo mondo. Ma alcuni, nei paesi più benestanti, si sono finora sentiti ancora relativamente al sicuro. Si vive in libertà in un paese civile, la maggioranza ha un'esistenza sicura, può permettersi ciò di cui ha bisogno per vivere, alcuni anche di più, fino ad arrivare a beni di lusso e vacanze costose. Da quando è iniziata la crisi della pandemia nel 2020, tuttavia, tutto questo non sembra più essere sicuro. Quasi ogni giorno si sentono notizie inquietanti, per esempio dalla Germania. La disoccupazione è in rapido aumento e più di 10 milioni di persone a metà del 2020 sono state messe in cassa integrazione, un numero senza precedenti. Circa 30.000 aziende sono minacciate nella loro esistenza o hanno già dovuto dichiarare il fallimento. Secondo gli esperti di economia, si profila la peggiore recessione degli ultimi 100 anni. Anche le casse malati rischiano di fallire e questo potrebbe

0: rimborsate in pochi anni. Dovranno quindi portarne il peso i nostri figli e i figli dei loro figli, che già ora sono tra le principali vittime di questa crisi. Se si considera il mondo nel suo complesso, le conseguenze della crisi sono devastanti quasi ovunque. Nei paesi ricchi l'economia è per lo più a terra. Nei paesi poveri gli effetti sono molto peggiori. Non solo c'è più disoccupazione e una carenza di generi alimentari più grave che mai, ma la crisi ha gettato milioni di persone al di sotto della soglia di sopravvivenza e non hanno letteralmente più nulla. Nel solo Burkina Faso, ad esempio, milioni di persone rischiano di soffrire la fame. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede che in Africa la pandemia passerà alla storia come la causa della più grande carestia di tutti i tempi. Lì la situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di cure mediche e innumerevoli persone soffrono di difficoltà ancora maggiori rispetto a prima della crisi.
1: Tutto questo può essere definito veramente ancora una crisi o non è forse già diventata da tempo una catastrofe globale che riguarda milioni di persone in tutti i paesi, colpendo tutti i ceti della popolazione in diversi modi e spesso molto gravi? E tutto questo sta accadendo veramente all'improvviso? Qualcuno penserà, nessuno avrebbe potuto aspettarsi che un piccolo virus avrebbe scatenato tali conseguenze in tutto il mondo e in così poco tempo. Davvero nessuno? La pandemia del 2020 ci sta davvero colpendo in modo così inaspettato, con il suo impatto sulla vita delle persone, sulla società e sull'economia di tutto il mondo? O non ha forse soltanto reso visibile più rapidamente e più profondamente quello che noi esseri umani abbiamo causato e stiamo causando con il nostro stile di vita, tutto ciò da cui Dio, l'Eterno, il Cristo Dio e il Cherubino della Sapienza Divina ci hanno già messo in guardia da oltre 45 anni? Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Dio, l'Eterno, ha elevato la sua voce in continuazione, indicando a tutti gli uomini la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per la natura e gli animali. Egli ha ammonito e messo in guardia dal fatto che l'umanità si sta dirigendo verso un crollo senza precedenti, se non si pente e non abbandona il suo cammino di egoismo e avidità di profitto, di violenza e distruzione, di schiavitù e di disprezzo del prossimo, fino ad arrivare all'omicidio, all'assassinio e alle guerre, allo sfruttamento della natura e degli animali. All'inizio molti hanno riso dei moniti provenienti dal Regno di Dio. Li hanno liquidati come falsi allarmismi e hanno ricoperto di scherno e derisione la parola di Dio e la sua profetessa. Ma nel frattempo nessuno può più negare che tutto quello da cui Dio, l'Eterno, ha messo in guardia l'umanità sta accadendo, perché l'umanità non è cambiata. E sia ben chiaro, Dio ha messo in guardia in tempo. Infatti il Cristo Dio parla già dagli anni Ottanta, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, delle conseguenze del comportamento errato degli uomini.
2: Cari amici, il Dio unico universale è il Padre eterno di tutti noi ed è il Creatore di tutta la vita. Non c'è nulla che non sia mantenuto dalla sua forza eterna. Ogni persona che ha un'anima, ogni animale, grande o piccolo, ogni filo d'erba, ogni cespuglio e ogni albero, sì, ogni pietra, è parte della sua creazione e porta in sé la vita che proviene da Lui. Senza la natura, noi esseri umani non possiamo vivere. Ma come ci comportiamo con essa? Come trattiamo la Madre Terra e i suoi esseri viventi?

0: Il comandamento di Dio, non uccidere, che vale anche per gli animali, è stato calpestato da noi uomini per migliaia di anni e la natura è stata oltraggiata brutalmente. E questo si ripercuote anche su di noi, danneggiandoci. Per questo, nel 2001, il Creatore ammonì e mise nuovamente in guardia. Leggiamo ora alcuni brani della sua possente rivelazione. Egli disse: smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire, effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi, la vita che si trova nel terreno, con concimi chimici e anche con escrementi e altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati. Altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri beni e le vostre fonti di alimenti, attraverso catastrofi mondiali che voi stessi avete causato con il vostro comportamento contro la vita, contro i regni della natura, compresi gli animali. Dio, l'Eterno, continuò: se gli uomini getteranno ancora una volta al vento le mie parole, su di loro si abbatterà la tempesta, la sorte mondiale, che spazzerà via centinaia di migliaia di uomini. Da un lato, per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali, e dall'altro, attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi avete seminato. Un ammonimento forte del nostro eterno Creatore, un appello rivolto a noi, suoi figli e figlie in veste terrena. Chi ha ascoltato le sue parole? Chi le ha prese sul serio?
1: Il fatto è che l'umanità ha gettato le sue parole al vento e ha continuato a oltraggiare la natura e il mondo animale, con il risultato che ora anche l'essere umano soffre sempre di più e in modo sempre più drastico a causa degli effetti della sua crudeltà nei confronti della natura e degli animali e del suo sfruttamento eccessivo della madre terra. Queste correlazioni sono state provate scientificamente già da tempo. Dall'inizio del 2020, ad esempio, l'intera vita sanitaria, sociale ed economica mondiale è stata segnata da una pandemia e gli scienziati vedono le cause del verificarsi sempre più frequente di tali epidemie globali anche nel comportamento dell'uomo contro la natura. La dottoressa Sandra Junglen dell'Istituto di Virologia dell'Università di Medicina di Charité di Berlino, nell'aprile del 2020, ha per esempio affermato: lo sviluppo di numerose malattie può essere spiegato dall'avanzamento dell'uomo in ambiti della natura un tempo incontaminati. Lo sfruttamento intensivo del suolo, la diffusione di monoculture o la deforestazione portano alla perdita della biodiversità e modificano la composizione delle popolazioni di mammiferi. Meno diversità di specie significa più animali di una specie nello stesso habitat, ha affermato Junglen. E inoltre, quando l'ecosistema è così sbilanciato, le malattie infettive possono diffondersi più facilmente. E alla domanda sul perché delle zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, stiano diventando palesemente sempre più frequenti, Simone Sommer, biologa dell'Università di Ulm, ha spiegato in un'intervista rilasciata nell'aprile 2020: noi ecologisti individuiamo tre ragioni per questo. La prima è il commercio illegale o legale di animali. In Asia, questo include i mercati in cui gli animali vengono macellati sul posto. Un altro motivo sono gli allevamenti intensivi. Basti pensare all'influenza suina, aviaria o spagnola. La terza ragione è la distruzione ambientale, che colpisce le comunità di specie naturali e quindi le comunità di contatto tra animali selvatici, animali da allevamento ed esseri umani.
0: Le conseguenze devastanti del comportamento dell'uomo contro la natura ricadono pertanto sempre più direttamente sull'umanità. Come già detto, gli scienziati vedono, ad esempio, un legame diretto tra la distruzione degli ecosistemi mondiali e la crescente frequenza delle pandemie. E queste non solo mietono migliaia di vittime, ma le conseguenze si ripercuotono anche sull'esistenza economica dei cittadini. Prendiamo in esame alcuni sviluppi attuali, in primo luogo quelli inerenti alla Germania. I sondaggi dell'aprile 2020 hanno rivelato che molte piccole e medie imprese sono sull'orlo della bancarotta a causa della crisi dovuta alla pandemia. E secondo il Ministero federale del Lavoro, il ceto medio rappresenta il 99,5% di tutte le aziende in Germania, il 60% di tutti i posti di lavoro e l'80% di tutti i posti di formazione. La recessione economica sta quindi colpendo il cuore della società, cioè una gran parte di tutti i cittadini. Questo significa anche che il divario tra ricchi e poveri si sta ingrandendo sempre più, come gli esperti di economia hanno riscontrato sulla base di un'analisi degli indici di rendimento. A livello mondiale tutto questo avviene in modo ancora più estremo. Secondo uno studio della Oxfam del gennaio del 2020, la disuguaglianza nel mondo ha continuato ad aumentare. L'1% dell'umanità possiede ora il 45% della ricchezza globale. Allo stesso tempo, la metà più povera della popolazione possiede nel suo insieme nemmeno l'1%.
1: E la crescente disuguaglianza colpisce in modo più duro le donne. Secondo il rapporto Time to Care in the Shadow of Profits della Oxfam del 20 gennaio 2020, già prima della crisi le donne di tutto il mondo guadagnavano in media il 23% in meno degli uomini e dovevano svolgere più spesso lavori precari o poco retribuiti. In tutto il mondo la ricchezza degli uomini è superiore del 50% a quella delle donne. Donne e giovani ragazzi svolgono ogni giorno 12 miliardi di ore di lavoro non retribuito, come lavori domestici, di assistenza e prestando cure. La crisi climatica aggrava la situazione delle donne in tutto il mondo. Ad esempio, nei paesi più poveri, soprattutto nel sud, le distanze dalle fonti d'acqua stanno diventando molto più lunghe e diventa più difficile anche coltivare ortaggi. Si stima che nel 2025 fino a 2,4 miliardi di persone vivranno in zone in cui non avranno acqua a sufficienza e saranno soprattutto le donne a soffrirne maggiormente, poiché per loro sarà sempre più difficile procurare acqua e cibo per i propri figli. Si può solo vagamente immaginare quanto sarà difficile la vita in questi paesi in futuro. Gli economisti prevedono che le donne dovranno portare il peso maggiore della crisi e che la disuguaglianza aumenterà ulteriormente.
0: E tutto questo descrive solo la più piccola punta dell'iceberg. Secondo il settimanale Die Zeit del 21 aprile 2020, il capo del Programma Mondiale per l'Alimentazione dell'ONU, David Bensley, spiega quale sarà la prossima pandemia che minaccerà il mondo. 300.000 persone potrebbero morire ogni giorno, afferma, e questo per mesi, e non a causa di un virus, ma di fame. 135 milioni di persone in questo momento soffrono gravemente la fame. Questo numero potrebbe raddoppiare a causa della pandemia del 2020. La gente muore perché le catene di approvvigionamento sono interrotte, perché i campi rimangono incolti e i generi alimentari diventano più costosi. Oltre il 40% degli abitanti del Niger, ad esempio, vive in condizioni di estrema povertà. Metà della popolazione ha meno di 15 anni. Quasi 1,3 miliardi di bambini in tutto il mondo non vanno a scuola a causa della pandemia. Per diversi milioni di loro, ad esempio gli scolari in Niger, questo significa rischiare di morire, in quanto i pasti a scuola sono in genere gli unici che ricevono al giorno. Carmen Burbano, dei programmi di alimentazione mondiale delle Nazioni Unite, ha detto: «Si possono fare lezioni online per i bambini, ma non si può dar loro da mangiare online». Un altro esempio. In India, a causa della pandemia e delle restrizioni imposte, 40 milioni di lavoratori e migranti sono rimasti improvvisamente disoccupati e quindi senza mezzi di sussistenza. Questo significa che non possono più permettersi di acquistare generi alimentari. Non hanno letteralmente più nulla. Allo stesso tempo, gli ortaggi stanno marcendo nei campi perché mancano le persone per la raccolta. E poiché non ci sono addetti ai trasporti, anche l'ultimo grande raccolto di grano rischia di andare perduto. Mancano il personale e i mezzi di trasporto per portare le razioni di emergenza ai bisognosi e per consegnare i pasti scolastici. Un rapporto del gruppo di esperti su sistemi alimentari sostenibili, Ipsos Food, afferma: i bambini non muoiono di fame solo grazie al pasto che ricevono a scuola. Gli stati sono già in difficoltà a causa delle restrizioni all'esportazione. Le famiglie delle regioni più povere rischiano di perdere la loro casa già quando viene a mancare il salario di un giorno. Così, la miseria in questi paesi aumenta sempre più, mentre i super ricchi di questo mondo accumulano sempre più ricchezza a dispetto di ogni crisi.
2: È comunque sorprendente quello che l'umanità è in grado di fare quando ci sono in gioco determinati interessi. Si possono inviare astronauti nello spazio, le moderne tecnologie sono sempre più sviluppate, non da ultimo per nuovi e sofisticati sistemi bellici. Si rendono possibili grandi eventi sportivi internazionali senza problemi di logistica. Ma non si riesce a combattere la fame nel mondo in modo efficace. E perché no? Valgono davvero così poco per noi l'uguaglianza e la giustizia sociale? Il Cristo Dio ci ha messo in guardia di continuo, anche in questo senso. Nella sua rivelazione del 27 settembre 1997 ha parlato del divario sempre più grande tra ricchi e poveri. Riportiamo alcune frasi da questa rivelazione. Il Cristo disse: alcuni hanno raggiunto una cosiddetta piattaforma su cui stanno in piedi, guardando in basso verso coloro che ora sono diventati poveri, e dicono: Noi siamo i patriarchi e sotto si trova il popolo. Li renderemo schiavi affinché ci servano. Nel vostro mondo si forma un divario tra i poveri e i ricchi e questo divario diventerà più grande e ci saranno solo poveri e ricchi, cosiddetti schiavi che guardano in alto verso i ricchi, chiedendo in elemosina lavoro e pane per avere almeno qualcosa. Ma si avvicina sempre di più il momento in cui la terra non sarà più in grado di sostenere gli uomini, perché molti di voi sanno e sperimentano giorno per giorno quello che l'umanità infligge ai regni della natura e anche che uno è contro l'altro. Nell'atmosfera del mondo che sta crollando sempre di più si trovano catastrofi mai esistite prima. Eppure molti che sono già nell'abisso gridano: «Le mie proprietà sono la cosa più importante per me». Il Cristo Dio ha messo in guardia in tempo anche riguardo alla carenza di cibo e alle carestie che l'umanità sta attualmente sperimentando in una dimensione mai conosciuta prima. Nel 1990 il Cristo ha rivelato: qua e là scoppiano carestie. Tante persone si mettono in cammino per cercare cibo, per avere di nuovo un tetto. Allo stesso tempo sopraggiungono le catastrofi, non solo le catastrofi naturali, ma anche catastrofi che colpiscono interi popoli, poiché coloro che soffrono la fame, tutti coloro ai quali è stato strappato tutto quello che avevano nell'esteriore, diventano sempre più aggressivi per saccheggiare, per prendersi e procurarsi quello che possono ricevere almeno per i loro corpi.
1: Cari amici, Dio, l'Eterno, ha ammonito in tempo, con parole inequivocabili, che l'uomo ha gettato completamente al vento, comportandosi di continuo, senza scrupoli, contro la creazione, i minerali, gli alberi e le piante, il regno animale, fino agli insetti e ai microrganismi del suolo e agli abitanti delle acque. Distrugge, disbosca, inquina, avvelena, fa esplodere, sfrutta, tormenta, caccia e uccide in continuazione, in misura inimmaginabile. Per citare solo alcuni esempi, ogni anno nel mondo vengono macellati 150 miliardi di animali, ossia oltre 400 milioni di animali ogni giorno, e il numero continua ad aumentare. Per mantenere in vita questi allevamenti di animali da macello, ogni giorno nella zona dell'Amazzonia vengono abbattuti 25 chilometri quadrati di foresta pluviale, cioè la superficie di 3.500 campi da calcio, principalmente per coltivare soia come foraggio per quegli animali che in Europa, fino al momento della loro macellazione, conducono un'esistenza di sofferenza indicibile, rinchiusi negli allevamenti intensivi per l'industria della carne. Ricordiamoci delle parole di Dio Padre. Smettete di abbattere le foreste. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi. Smettetela con questo vostro comportamento bestiale che ricadrà solo su di voi. L'individuo in genere non si rende nemmeno conto di ciò che provoca a se stesso quando consuma la carne delle creature che vivono con lui. In una rivelazione di Dio Padre del 1997, egli ci ha dato un'immagine in merito, dicendo:
3: «Tu
0: Sei seduto per consumare il tuo pasto e consumi carne e salumi. Sono parti del tuo secondo prossimo, gli animali. Sai come ha dovuto vivere nelle stalle questo animale di cui stai consumando alcune parti? Sai come è stato fatto a pezzi? Sai che le creature hanno percezioni, che continuano a percepire quando il sangue scorre ancora, anche se il cuore si è già fermato? Tutto questo e molto di più si trova nel pezzo di carne che consumi. È l'informazione che passa nel tuo corpo fisico e che con il tempo manipola anche i tuoi geni. Vedete tutto questo nelle vostre immagini, l'animale nei vostri macelli, appeso, come impiccato, che sanguina e percepisce. Animali stipati negli spazi più ristretti soffrono. Percepite. Animali nei vostri cosiddetti trasporti per gli animali. Percepite come alcuni di questi animali muoiono nel modo più atroce. Finché noi uomini non impariamo a immedesimarci nelle creature e a rispettarle, la guerra contro gli animali continuerà. Non esistono quasi parole per descrivere la crudeltà dell'uomo nei confronti degli animali. Pensiamo agli allevamenti intensivi, ai macelli, ai laboratori di sperimentazione sugli animali, alla caccia, alla produzione di pellicce, alla pesca brutale e molto altro ancora. È una sofferenza inimmaginabile e uno spargimento di sangue giorno dopo giorno, giorno dopo giorno.
1: Si distrugge senza scrupoli anche l'habitat degli animali selvatici. E questo, come vediamo oggi, con conseguenze drammatiche per noi esseri umani e per tutte le forme di vita sulla Madre Terra. Il giornalista scientifico Dirk Steffens ne parla nel suo libro Überleben, pubblicato nel 2020. L'entità della distruzione dell'habitat è apocalittica e in questo caso il termine è terribilmente appropriato. Più di tre quarti della superficie terrestre e due terzi degli oceani hanno già subito un danno biologico e gli animali e le piante possono svilupparsi solo in misura limitata. La maggior parte della Terra è già andata persa per lo sviluppo dell'intera varietà delle forme di vita. Stiamo letteralmente distruggendo le fondamenta stesse della vita, su cui noi e tutte le altre creature ci troviamo. Anche l'inquinamento della terra continua senza alcun limite. Ogni giorno vengono riversate nelle acque di tutto il mondo più di 2 milioni di tonnellate di acque di scarico, rifiuti industriali e agricoli. E i rifiuti dell'uomo si trovano ora anche sul fondo della fossa delle Marianne, 11.000 metri sotto il mare. Nel 2020, Food and Water Watch hanno previsto che nel 2025 circa 3,5 miliardi di persone soffriranno a causa della carenza d'acqua, causata dall'inquinamento dell'acqua. In tutto il mondo, ogni anno vanno perduti 10 milioni di ettari di terreno coltivabile, una superficie grande come 15 milioni di campi da calcio. Si trasformano in terreno incolto 10 milioni di ettari ogni anno. E c'è ancora molto altro. Possiamo citare solo alcuni aspetti. Raccogliere tutti i fatti riempirebbe infatti diverse biblioteche. Tuttavia, sia che si guardi all'estinzione delle specie o alla catastrofe climatica, alla carenza d'acqua o alle pandemie sempre più frequenti, gli eventi si stanno aggravando sempre più in tutto il mondo. E cosa avviene? Lo sfruttamento della madre terra continua senza sosta, anzi addirittura su scala più ampia.
2: E tutto questo nonostante Dio, l'Eterno, da quasi 50 anni ci ammonisca continuamente, come ad esempio nel 1996 con le parole: «O voi uomini, in tutti i popoli di questa terra, per quanto tempo volete ancora rendere onore a coloro che hanno inquinato la terra, che hanno gettato il corpo della terra nella febbre? Guardate le guerre, guardate le devastazioni, guardate le catastrofi in tutto il mondo. Sono le catastrofi dell'ego umano». Cari amici, chiediamoci, cosa sarebbe stato ancora possibile fare 40 o 30 anni fa o anche 20 anni fa? Cosa si sarebbe potuto evitare se l'uomo avesse accettato la parola profetica di Dio nella nostra epoca? Sì, se avesse prestato ascolto a Dio, il creatore e donatore di ogni forma di vita, vivendo poi di conseguenza. Un'altra domanda. Chi ha cercato con tutti i mezzi possibili di mettere a tacere la parola eterna di Dio data per mezzo della sua profetessa dell'epoca odierna, come in tutti i tempi? Chi l'ha ascoltata e gettata al vento? E chi ha interpretato in modo sbagliato l'affermazione «sottomettete la terra», imponendo alla gente la sua teologia ostile alla vita e contribuendo così in modo decisivo al fatto che il pianeta Terra sia arrivato al punto in cui si trova oggi e le creature di Dio siano state e vengano maltrattate e uccise da secoli? Chi è stato?
1: Ora le cose stanno così come stanno, ma come si andrà avanti? E per quanto tempo ancora la Terra potrà continuare a sopportare tutto quello che l'uomo sta facendo? E il giornalista Dirk Steffen scrive a proposito: «La nostra intromissione nel sensibile sistema di autoregolazione lo porta così lontano dalla sua condizione di equilibrio che è impossibile riparare completamente al danno». La Terra sta cominciando a riorganizzarsi e nel farlo naturalmente non tiene conto di noi. Ci comportiamo come parassiti e il nostro organismo ospite sta per liberarsi di noi. Quindi è ormai palese che non si può riparare facilmente ai danni che abbiamo provocato. Per molte cose è già troppo tardi. L'umanità non ha ascoltato le parole di Dio Padre, con le quali Egli, per esempio, nel 1991 ha ammonito in un altro messaggio dato per mezzo Gabriele, nel quale l'Eterno disse: «Sulla terra continuerà ad accadere quello che Gesù di Nazareth ha rivelato. I popoli lotteranno gli uni contro gli altri. Sulla terra ci saranno guerre civili, epidemie, malattie, difficoltà e problemi, senza tetto, morti e molto altro ancora». Il buon amico, con cui si intende la terra, che è diventato il nemico dell'uomo, si scrollerà di dosso tutto quello che si trova sulla terra e nelle acque. E già nel 1986, il cherubino della sapienza divina spiegò quanto segue per mezzo della profetessa del Regno Eterno, Gabriele. A ogni azione segue una reazione. Molti chiedono come potrà essere il futuro, cosa accadrà in futuro. Già Gesù parlò dei tempi futuri. Molti ascoltano i media, leggono giornali e riviste e vengono così a conoscenza di quello che avviene in questo mondo. E come già rivelato, si fanno più o meno pensieri su quello che porterà il futuro. Cari amici, cosa porterà il futuro? Gesù di Nazareth ce lo ha detto. Il futuro porterà quello che gli uomini hanno seminato nei tempi passati e in quest'epoca.
2: Cari amici, questi sono solo alcuni estratti dalle innumerevoli rivelazioni date negli ultimi decenni, con le quali lo Spirito di Dio ha messo in guardia noi uomini su quello che avverrà, oltre ad alcuni fatti e analisi sulla situazione attuale in cui si trova l'umanità. In tutto questo dobbiamo renderci conto che le catastrofi non hanno nulla a che fare con Dio. Il vero Dio, l'Eterno, Unico, Universale, il Creatore di tutta la vita, non è un Dio che punisce. Egli è l'amore e la libertà assoluti. È il Dio Padre e Madre di tutti i Suoi figli. Nessun essere umano, nessuna anima è esclusa dal Suo eterno amore di Padre. Indipendentemente dalla cultura, dalla nazionalità o religione di cui ci sentiamo parte, la Sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo è per tutti noi la via di ritorno alla nostra patria eterna, da cui un tempo siamo provenuti. Per amore verso di noi, i Suoi figli e le Sue figlie in veste terrena, negli ultimi millenni, da Abramo fino ad oggi, fino a Gabriele, Dio ci ha inviato continuamente i Suoi portavoce, i Suoi profeti e le Sue profetesse, per ammonire noi uomini, per preservarci dal raccolto di quello che noi stessi abbiamo seminato. Di conseguenza, non è Dio l'Eterno che ci invia le catastrofi, le sofferenze, i colpi del destino, le malattie, le guerre, ma è l'uomo che raccoglie quello che ha seminato. Come il contadino che semina il mais nei suoi campi, in seguito raccoglierà mais e non grano. È logico. Eppure, noi uomini ci comportiamo come un contadino che semina spine nei suoi campi e poi inorridisce se poi crescono spine al posto del grano. Noi uomini siamo così orgogliosi del nostro intelletto e del nostro modo di pensare logico. Ma quando si tratta della legge di causa ed effetto, mettiamo da parte ogni logica e preferiamo dare la colpa a Dio o al prossimo. La legge di semina e raccolta è incontestabile e vale in ogni caso, che ci crediamo o no, che la accettiamo o no. Potremmo anche dire: non credo nella legge di gravità, ma precipiteremo comunque a terra se saltiamo giù dal tetto della casa.
3: In merito a quello che incombe sull'umanità, nel 1987 il cherubino della sapienza divina ha trasmesso un'immagine molto chiara per mezzo di Gabriele. Egli disse: il grande gigante, la legge causale, il gigante dalle tante cause che gli uomini hanno posto nel corso dei secoli e dei millenni, molte delle quali non sono ancora state spiate, passa sulla terra. Il grande gigante pone il piede una volta in un luogo e poi di nuovo in un altro. Là dove pone il suo piede, gli effetti iniziano a manifestarsi, indicando all'uomo quello che egli stesso ha causato. Pone il piede in un luogo, un terremoto. In un altro avviene un'altra catastrofe. Altrove inizia una guerra. Posa il piede da un'altra parte, contaminazione atomica, e pone il suo piede anche nei mari. Ora alcuni potrebbero pensare: ma perché Dio non interviene? Cari amici, Dio, l'Eterno Unico Universale, è amore assoluto e libertà. Questa è la sua legge. Ogni persona, ogni anima ha ricevuto da Dio la libertà assoluta ed è per questo che Dio non interverrà nella sua legge. Tuttavia, Egli non ci lascia mai e non ci abbandona semplicemente al nostro destino, creato da noi stessi, ma ci dona invece la Sua parola attraverso i Suoi profeti e le Sue profetesse. Egli, il nostro Eterno Padre, lo ha fatto in continuazione fino ad oggi, nel corso di tutta la storia dell'umanità, per amore verso di noi. La Sua parola eterna, data tramite la Sua profetessa Gabriele, è stata data in modo completo a noi uomini da oltre 45 anni per tutti i campi della vita. Egli ammonisce e mette in guardia in modo che ognuno possa indirizzare in tempo la propria vita in modo nuovo, se lo desidera. In migliaia di rivelazioni, date tramite la sua profetessa istruttrice per la nostra epoca, egli ci insegna la via verso l'interiore, verso Dio in noi. Ci insegna a rispettare il regno delle piante e degli animali, come la Madre Terra, perché sono parte di noi. Ci insegna a riconoscere il nostro comportamento errato, ostile e avido e a metterlo in ordine. Ci insegna a perdonare il prossimo, a chiedere perdono, in ultima analisi, a seguire la via dell'amore per Dio e per il prossimo che ci conduce alla casa del Padre. È la via che ci è stata indicata nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Ognuno può percorrere questo cammino, indipendentemente da religioni, istituzioni e guide esteriori. In quest'epoca difficile, il Cristo, il coregnante dei cieli, desidera condurci a Dio in noi. Già nel 1989 il cherubino della sapienza divina diede la seguente indicazione. Questo mondo, così come è ora, non può più essere salvato. Si può salvare l'anima e l'uomo, ma anche in questo caso vale. Si salvi chi vuole lasciarsi salvare. E sottolineo consapevolmente la parola «vuole», poiché la salvezza è unicamente in Cristo, che è in ognuno di voi la forza redentrice che rende liberi.
4: Cari amici, Dio ci ha avvertiti in tempo e ha parlato in continuazione nei nostri cuori, affinché possiamo riconoscere chi è Lui, il nostro Padre eternamente amorevole. Nel 1991 ha rivelato: «Figlio mio, io ti amo. Io non desidero che tu soffra. Io non desidero che tu sia ammalato. Io non desidero che tu abbia fame. Io non desidero che tu sia senza tetto. Io non desidero che tu viva in luoghi colpiti da catastrofi. Figlio, io ti voglio salvare, ma sei tu che lo determini, poiché tu hai il libero arbitrio di cambiare oppure di continuare a vivere nel peccato, nel tuo peccato. Figlio, figlio mio, io ti amo. Percepiscimi nel tuo cuore. Figlio mio, io, tuo padre, ti avvolgo. Percepisci la protezione in me. Trova rifugio nel tuo interiore. Lì sono io. Figlio, figlio mio, io ti amo. Ritorna al cuore di tuo padre. Tu vivi in me, in eterno, di eternità in eternità. Sì,
0: Egli chiama instancabilmente e dà anche aiuti su aiuti. Ad esempio, nel 1995 il Cristo Dio si è rivelato con le seguenti parole. Molti chiedono: cosa si può fare ancora? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Iniziate nel piccolo. Ognuno è prezioso. Iniziate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via pentendovi dei vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate chi ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più lo stesso peccato. Questo significa: perdonatevi reciprocamente affinché ci possa essere pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice affinché si faccia pace. E se ognuno sviluppa poco alla volta la pace e l'amore dei cieli dentro di sé e li irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e saranno in pace con voi. I fiori sbocceranno, gli arbusti raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi diventeranno sani, germoglierà una semina sana e sorgerà un terreno sano, una terra in salute, ma non limitandosi a parlare della parola della vita, bensì attraverso l'azione.
1: Cari amici, Gabriele ci insegna: ogni giorno, ogni momento possiamo imparare ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e a percepire che Lui, la vita, ci circonda in tutto. Dio si può quindi trovare. Egli è in noi. Proviamo a farlo. Chi aspira con costanza ad avvicinarsi a Dio, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepisce in se stesso Dio in me, Dio in tutti noi e in ogni cosa. Possiamo quindi essere certi che non siamo soli. Dio è in noi ed è con noi, come già detto, anche con la sua parola eterna, che è accessibile a ognuno in tutta la sua pienezza, così come è stata e viene riversata dal Regno Eterno per mezzo della profetessa istruttrice di Dio. Tutti la possono ascoltare e leggere nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Grazie a molte rivelazioni divine ricevute attraverso la profetessa del Regno Eterno, Gabriele, sappiamo già ora, senza che molti se ne rendano conto, in mezzo a quest'epoca segnata da catastrofi, malattie e guerre, grazie all'operato della sapienza divina, è iniziata l'era del Giglio. È l'inizio della nuova era, in cui persone pacifiche vivranno su una terra purificata, senza confini, senza nazioni e senza religioni. Persone nuove edificano il regno della pace sulla nuova terra, sotto il segno del Giglio, Sofia, della purezza, della libertà e unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, come si andrà quindi avanti? Dio, l'Eterno, ce lo ha indicato più volte in riferimento all'umanità. E come andrà avanti per ognuno di noi? Per la nostra vita, per la nostra anima, lo decidiamo noi stessi, ognuno di noi personalmente. Pertanto dipende da noi. Auguriamo a voi, a tutti noi, buone decisioni, giorno per giorno, e un futuro di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui

principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice: io credo, ma non so. Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è

0: che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro respiriamo in modo consapevole. Ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
1: Wir begegnen in uns selbst.
0: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti.
1: Wir bewegen
0: Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito,
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser
0: È la nostra eredità.
1: Jeder von uns
0: Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita, nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale e un benvenuto a questa terza parte della nostra serie di trasmissioni La via che porta a dimenticare il microcosmo nel macrocosmo. Come già detto nelle due trasmissioni precedenti, desideriamo anche oggi precisare che anche questa terza parte è stata scritta da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Quindi anche questa volta leggeremo il testo scritto da Gabriele. Per chi è interessato, ricordiamo che il libro è in pubblicazione e quindi può essere richiesto nelle migliori librerie. Continuiamo ora ad approfondire il tema La via che porta a dimenticare. La via che porta a dimenticare è la via che conduce al regno di Dio, che è eterno e che è a sette dimensioni. Quindi la nostra eterna patria, alle radici eterne dell'essere divino che pulsa nel profondo di ogni anima. Non importa quante volte e per quanto tempo percorreremo la via che porta a dimenticare, sia come anima attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile, oppure in altre nuove incarnazioni. La via va comunque percorsa, poiché nessuna energia va persa. Il nostro corpo spirituale, nel profondo della nostra anima, è energia cosmica eterna che proviene dal regno di Dio. Per questo, nessuna anima andrà mai perduta. La via che porta a dimenticare può essere spiegata anche con parole semplici, poiché è la via che conduce al regno eterno a sette dimensioni, al macrocosmo eterno di sostanza più sottile. Noi uomini suddividiamo tutta la nostra esistenza terrena in tre dimensioni, e questo vale anche per il nostro linguaggio. Per questo ora spiegheremo con parole semplici, nella misura in cui è possibile farlo, ciò che avvenne a causa del pensiero della caduta con la scissione dal regno di Dio. Qualsiasi concetto scientifico o formula matematica servirebbero soltanto a portare più confusione nell'insieme di questo grande evento che può comunque essere spiegato soltanto a grandi linee con le parole tridimensionali. Dio è un Dio giusto. La sua forza creatrice ha lo scopo di aiutare e sostenere i suoi figli ancora incolpati e di trasformare il macrocosmo di sostanza più sottile e quello materiale, perché queste energie appartengono al regno di Dio, al macrocosmo assoluto.
1: Noi uomini abbiamo sempre bisogno di un paragone, e per questo desideriamo ripetere un esempio tratto dal mondo della tecnica di cui abbiamo parlato anche nelle trasmissioni precedenti e che ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto gli aspetti della legge che verranno spiegati e che sono tratti dalla legge cosmica universale, che è lo spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidando che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione, si definisce la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti, che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova.
2: Fortlaufend begleiten.
1: Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, e cioè l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione, con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto. Boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, proprio ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in files giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato. I frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacciai e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
2: Come abbiamo già spiegato, noi uomini dimentichiamo tante cose che riguardano il nostro passato. Tuttavia, molte di esse non sono ancora state sistemate, non sono state sciolte e trasformate in forze più elevate, nemmeno se non ce le ricordiamo più o se non vogliamo più ricordarcene. Spesso non vogliamo renderci conto, non vogliamo guardare negli occhi ciò che costituisce una colpa che grava sulla nostra anima e sul nostro corpo e che ha a che fare con persone, con la natura, gli animali e i minerali. L'uomo ha appunto un'impronta tridimensionale. La sua anima invece è di sostanza più sottile e per questo non è visibile per l'uomo. Ciò che l'anima dell'uomo ha memorizzato, l'uomo non se lo può semplicemente togliere di dosso o metterlo da parte dimenticandolo volutamente. Dopo la morte del nostro corpo, la nostra anima porta con sé sia gli aspetti positivi, sia quelli negativi che hanno fatto parte del suo cammino come essere umano. Sia che l'uomo che era ancora in vita lo abbia dimenticato o lo abbia voluto dimenticare, il fatto che non lo ricordi non ha alcuna importanza, Ciò che è stato memorizzato è memorizzato. Secondo le leggi della natura, il corpo materiale appartiene alla terra. Nel momento in cui il corpo decede, l'anima si stacca poco a poco dall'involucro mortale, il corpo, ed entra subito a far parte di un'altra coscienza di aggregazione. Il legame a persone che erano molto vicine a chi è deceduto, che hanno vissuto con lui per molti anni, che hanno acquistato insieme a lui determinate cose nella dimensione temporale o ne hanno edificate altre per le proprie famiglie o conoscenti e che avevano per lui un valore, ora può divenire un problema. Le persone rimaste in vita non vedono l'anima della persona che era loro cara. Al contrario, però, l'anima vede le persone insieme alle quali ha vissuto e operato. Nel primo periodo dopo la morte del corpo dell'uomo, la sua anima si trova ancora in mezzo a queste persone che le erano care. Vive ancora riferendosi al valore che aveva come essere umano, in tutto ciò che aveva portato all'uomo una patria, sicurezza, guadagni, stima e altre cose del genere, vale a dire che era importante per lui. L'anima di una tale persona non riesce a staccarsi senza difficoltà. Il magnetismo che l'attira verso i valori delle cose esteriori è troppo forte. Il magnete è costituito dall'ambiente in cui l'essere umano si sentiva a proprio agio, dove coltivava le proprie abitudini, dove era stimato, dove possedeva dei beni, faceva dei guadagni e tante altre cose del genere. Se l'anima non riesce a staccarsi da tutte queste cose, rimane invisibile nell'ambiente che le era familiare. In un primo tempo non vuole prendere coscienza degli impulsi che le giungono, invitandola a procedere come anima, poiché essi mettono in movimento in lei tante cose che come essere umano voleva dimenticare o che ha dimenticato. Gli aspetti che sono stati immessi nel macrocosmo materiale si manifestano in modo sempre più chiaro nell'anima. Ciò che era stato dimenticato si presenta in diverse sequenze di immagini che invitano l'anima a mettere in ordine, ossia a sistemare queste cose, per potersene staccare e poterle poi dimenticare. Tutta la sofferenza, l'afflizione e il dolore che abbiamo inflitto ad altri con il nostro egoismo o con la nostra indifferenza si manifesta in queste sequenze di immagini. Queste immagini sono incise nella nostra anima e non possiamo scrollarcele semplicemente di dosso, ma le sperimenteremo sul corpo della nostra anima. Il dolore, il lutto, la solitudine, l'abbandono, la sofferenza e le preoccupazioni che altri hanno subito per causa nostra li dovremo percepire come sofferenza e sopportare noi stessi nel corpo della nostra anima. Per questo motivo Gesù, il Nazareno, ci ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. Fine della citazione. Allo stesso tempo, una costellazione planetaria del cosmo di sostanza più sottile trasmette verso l'anima per indicarle la via verso quello che sarà il suo prossimo luogo di destinazione.
3: Wenn wir Menschen uns bewusst machen,
1: Se noi uomini ci rendiamo conto che ognuno muore da solo e che ognuno percorre da solo la via che porta a dimenticare, ci sarà molto più facile comprendere che ognuno di noi è un individuo specifico che si avvolge a livello energetico con gli aspetti personali che immette. È il fluido che ci avvolge come uomo sulla terra e come anima nell'aldilà. Ogni uomo ha un decorso della giornata specifico che corrisponde a ciò che lo caratterizza individualmente. Tutti i processi del decorso della sua giornata e le varianti del comportamento dell'uomo vengono accompagnati dal macrocosmo materiale. Tutta la gamma di necessità, tutte le abitudini e consuetudini sono energie e nessuna energia va perduta. Tutti questi aspetti e queste abitudini, che in ultima analisi fanno parte di ogni singolo uomo, vengono registrate dal macrocosmo materiale. E anche se si tratta di caratteristiche che, pur essendo tipiche dell'esistenza nel nostro mondo tridimensionale, non ci incolpano, esse sono comunque una parte della via che porta a dimenticare. Tutto ciò che facciamo ogni giorno in modo scontato, perché viene fatto così, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte e portoni aperti. Ogni cosa che facciamo normalmente, come la toiletta mattutina, mangiare, bere, andare in automobile, andare in bicicletta, andare a lavorare, fare i lavori di casa e tante, tante altre cose. L'anima non ha più bisogno di queste cose. Essa vive in un'altra dimensione che è di sostanza più sottile e ciò nonostante mantiene ancora a lungo le sue abitudini. Qualsiasi cosa che facciamo è energia e viene memorizzata. Tutto ciò che fa parte dell'uomo, del mondo tridimensionale, anche se non costituisce una colpa per l'anima, essa lo porta comunque con sé nell'altro mondo, nell'aldilà. Sulla via che porta a dimenticare deve deporre anche ciò che non l'ha incolpata. Invece tutto ciò che costituisce una colpa per l'anima viene memorizzato dalle costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile. Le colpe gravi dell'uomo, che sono incise nell'anima, possono inoltre prendere forma nel macrocosmo materiale, creando una cosiddetta matrice, chiamata anche bozzolo, che ha lo scopo di dare a un'anima molto incolpata la possibilità di incarnarsi di nuovo, se non riesce a staccarsi da ciò che ha fatto fino a quel momento come essere umano e desidera vivere di nuovo in veste umana. Se poi due persone, un uomo e una donna, che hanno un'irradiazione simile alle caratteristiche che segnano l'anima in questione, generano un bambino, l'anima farà tutto il possibile per incarnarsi come neonato presso questi genitori. Il caso non esiste. Il simile attira il simile.
3: Es gibt also keine Zufälle.
0: Il caso quindi non esiste. Tutto viene guidato, tutto viene manovrato, tutto viene messo in movimento e finirà prima o poi per manifestarsi. Un'anima che si è legata alla dimensione temporale come essere umano ha molte difficoltà a staccarsi, ad esempio, da determinati luoghi, paesi, da beni e denari. L'ambiente, che era piacevole per l'uomo e gli portava profitto, lega poi molte anime. Le persone sensibili si accorgono della presenza dell'anima di una persona deceduta da poco. Spesso si dice che la madre defunta, il padre, il nonno, la nonna, oppure addirittura un bambino morto da poco nella famiglia sono ancora vicini.
3: Ist noch in der Nähe, zwar unsichtbar,
0: anche se sono invisibili, si percepisce però la loro presenza. Le persone che sono meno sensibili e che considerano questo mondo come l'unica realtà non prenderanno sul serio queste percezioni, considerandole come sentimentalismo o immaginazione. Come abbiamo già spiegato, un'anima ha difficoltà a staccarsi dal suo ambiente abituale se in veste umana disponeva di un grande patrimonio, se aveva uno stile di vita elevato, se viveva nel lusso, se era circondata da tanti festeggiamenti, se ha vissuto in un paesaggio bello e se con le sue proprietà aveva acquisito stima e tante altre cose. Tutto ciò che l'uomo considera come sua proprietà ed ha legato a sé costituisce per molte anime un blocco che impedisce loro di staccarsi da questo stile di vita che le lega. Se un'anima non riesce a staccarsi dal suo ambiente, essa continua eventualmente a vivere in mezzo alle persone con le quali ha vissuto quando era in veste umana e insieme alle quali ha goduto di pienezza e ricchezza. Essa cerca di partecipare ai colloqui delle persone a lei care, ma esse non la sentono e non la percepiscono. Ciò non soltanto è doloroso e inaccettabile per un'anima che vive in questa condizione, ma queste circostanze la spingono a incarnarsi di nuovo, a entrare di nuovo in una veste umana. Facciamo un altro esempio simile. Una persona sensibile, che si sentiva molto vicina a una persona defunta, ogni tanto sente un brivido lungo la schiena e pensa che l'anima del padre o della madre appena deceduti sia ancora presente, che ascolti ogni cosa, che cerchi di parlare. E questa persona pensa di avere questa percezione in modo preciso. Perché sente un brivido lungo la schiena? Perché l'anima l'ha toccata. Essa cerca di comunicare. Il brivido che alcune persone percepiscono è l'irradiazione del corpo di sostanza più sottile, ovvero il fluido che avvolge l'anima. L'irradiazione dell'anima è molto più fredda dell'irradiazione del corpo e per questo si percepisce un breve brivido lungo la schiena che passa lungo i fasci dei nervi. Qualsiasi sia l'ambiente nel quale la persona deceduta è cresciuta ed ha vissuto, l'anima rimane in genere per un certo tempo in quel luogo e cerca di continuare a vivere come era abituata a fare come essere umano nella cerchia di un tempo. Non di rado un'anima si rende conto solo dopo essere stata scossa in modo molto forte o con molta sofferenza di non venir più percepita dai suoi amici di un tempo, dalla famiglia. Il macrocosmo materiale agisce con la sua intensità di irradiazione sull'anima, cercando di fare in modo che essa riconosca la situazione in cui si trova. Alla fine, l'anima si deve rendere conto che non ha più accesso all'ambiente che le era caro un tempo e che ora, a poco, deve percorrere la via che passa attraverso ciò che ha immesso e che ha prestabilito con il suo comportamento quando era in veste umana. L'irradiazione la stimola a percorrere la via che porta a dimenticare e che passa attraverso il macrocosmo materiale per arrivare nelle sfere di purificazione.
1: Dopo che l'anima ha compreso che cosa deve fare, percepisce a poco l'attrazione verso altre situazioni della vita, ossia aspetti di vita che ha immesso, e può eventualmente percorrere passo per passo la via che la porta a dimenticare, iniziando a staccarsi da ciò che la circondava quando era in veste umana. Molte cose che una volta erano molto importanti per lei diventano ora meno importanti. La via che porta a dimenticare prevede che ci stacchiamo a poco, a volte con grandi difficoltà, da ciò che ha dato all'anima sicurezza e sostegno quando era in veste umana. Molto lentamente l'anima si stacca dalla cerchia in cui operava quando era un essere umano e segue la via che le viene indicata dal macrocosmo materiale e da una costellazione planetaria nel cosmo di sostanza più sottile. Un'anima che ha imparato a comprendere le irradiazioni e la guida dei due cosmi comincia a staccarsi, anche se la nostalgia della vita terrena di un tempo la tira ancora per legarla. Tuttavia, ciò che riconosce, anche se con molta amarezza, costituisce la sua via, la via che la porta a dimenticare, per poter poi sistemare in un'altra dimensione ciò che porta ancora dentro di sé. L'anima si stacca a poco dalle sensazioni di calore e freddo, di sonno e risveglio, dagli oggetti che le erano cari, dalla bellezza dei paesaggi, dalla vita condotta nel lusso, da abitudini culinarie luculiane e dal bere, dalla poltrona comoda che amava quando era in veste umana, nella quale è rimasta seduta per ore come essere umano, godendosi la vita del bel paesaggio.
2: Ripetiamo, non appena l'anima si stacca dalle necessità e dalle abitudini che aveva come essere umano, dalle consuetudini della sua vita e dal lusso, comincia a dimenticare. Chi è sensibile si accorge che l'anima non si trova poi più nelle vicinanze. Quando l'anima percorre la via che la porta a dimenticare, in lei affiorano poi altri ricordi. Sono aspetti di comportamenti errati che costituiscono una parte di ciò che è inciso dentro di essa e che dovrebbe riconoscere, di cui si dovrebbe pentire e che dovrebbe deporre nel suo prossimo luogo di destinazione. Sulla via che porta a dimenticare e la conduce verso una costellazione planetaria di sostanza più sottile, vengono stimolati altri compiti e aspetti da sistemare, che l'anima porta incisi dentro di sé. Lungo la sua via cambia anche l'irradiazione del suo corpo. L'anima assume tratti del viso diversi, porta una veste di sostanza più sottile che corrisponde ai colori della costellazione planetaria dell'aldilà e a ciò che è inciso dentro di lei in quel momento. La via che viene seguita da un'altra anima potrebbe essere come segue. È possibile che la persona che è deceduta in passato abbia creato tramite la sua anima una matrice nel cosmo materiale, ossia un involucro energetico per incarnarsi eventualmente un'altra volta. In tal caso l'anima viene istruita e le viene spiegato che ciò che ancora la occupa e cerca continuamente di attirarla di nuovo verso il macrocosmo materiale è una cosiddetta matrice, un bozzolo, ovvero un nuovo corpo energetico per la sua incarnazione. Alcuni esseri elevati mostrano all'anima come si è comportata in modo errato nei confronti della vita dell'unità della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo, affinché essa lo possa riconoscere, se ne possa pentire e lo possa sistemare. Se l'anima non lo vuole fare perché la matrice trasmette verso gli errori che ha fatto un tempo in veste umana, mettendoli quindi in movimento, alcune anime valutano la possibilità di acquisire di nuovo un corpo terreno. Alcuni esseri elevati di luce indicano all'anima come sarebbe il suo cammino in un nuovo corpo umano, nel caso in cui essa si incarni di nuovo. Una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse ci può aiutare a comprendere che l'anima non è mai sola, che viene sempre istruita, viene sempre guidata, che c'è sempre qualcosa in movimento dentro di lei. La poesia ha il titolo La vita che io stesso ho scelto.
1: Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata ed il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: «E questa è la vita che voglio vivere», e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo nuovo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
0: Cari amici all'ascolto, anche dalle parole di questa poesia possiamo comprendere che come anima, prima di incarnarci di nuovo, veniamo

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organ.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung gibt.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce. La forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio.
0: Sich das bewusst.
1: La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero, perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: Bei unserem Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto.
0: In uns.
1: Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie.
0: Sie durchströmen.
1: Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld.
1: Un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la Sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa 17ª puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Le spiegazioni date da Gabriele in quest'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina ci permettono di gettare uno sguardo unico nel suo genere nel processo della nascita e nella struttura della creazione dell'essere puramente spirituale e a sette dimensioni, come pure nell'evento della caduta dovuto all'allontanamento di alcuni esseri spirituali da Dio, che è l'amore universale e l'unità. Per riassumere in breve, potremmo dire che gli esseri della caduta miravano alla dissoluzione della creazione divina, per poter poi fondare un regno a propria discrezione. Per farlo, essi presero con sé un determinato volume di energia creativa, una manciata di etere di luce, con lo scopo di raggiungere la dissoluzione di tutte le forme di vita. Il loro piano è fallito. L'evento della caduta, che portò dal principio divino, collega e sii, al principio separa, lega e domina, nel corso di periodi di tempo inimmaginabili, provocò la formazione della materia grossolana e infine dell'uomo. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato dell'etere di luce infinito e inesauribile, che è la sostanza originaria dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, il Dio primordiale, crea e dà forma. E abbiamo concluso la puntata con alcune frasi che possono prepararci al capitolo che ascolteremo oggi. Desideriamo ora ricordarle. Voi e tutti noi ci muoviamo simbolicamente nel grandioso oceano dell'eterno etere di luce inesauribile, del Dio eterno, dell'intelligenza eterna, della forza creatrice, che quali suoi figli e figlie possiamo chiamare semplicemente Padre. Leggendo o ascoltando la storia della Terra, pensate e pensiamo tutti all'opera del creato e al processo della creazione di Dio. In una manciata di etere di luce è contenuto tutto nel tutto. L'umanità di tutte le generazioni ha sprecato le possibilità che ha ricevuto. L'energia della caduta è quasi completamente consumata. Esiste ancora un'unica possibilità, fare ritorno all'unico universale. Cari amici, continuiamo anche oggi a leggere dal libro dal quale sono tratte queste trasmissioni, dedicandoci a una parte scientifica che è stata inserita nel libro e che ha come titolo La nascita della Terra secondo le conoscenze attuali della scienza. Il sapere scientifico è soggetto a continui cambiamenti e ampliamenti. Allo stato attuale, la scienza è sicuramente ben lontana da poter comprendere tutte le correlazioni nell'universo materiale. Ciò vale anche per le conoscenze sulla nascita della Terra. Negli ultimi anni e decenni la scienza ha comunque portato alla luce molte nuove scoperte che, anche se vanno valutate nella fondatezza delle loro singole affermazioni, contengono molti dettagli che descrivono

0: tutte le forme che si manifestano e i processi che avvengono possono essere paragonati solo in modo indiretto ai processi che avvengono nell'essere puro che ha sette dimensioni. Malgrado questo, si può riconoscere che, analogamente a ciò che avviene nell'essere puro, anche nell'universo materiale avvengono dei cambiamenti evolutivi in base a determinati cicli e secondo dei ritmi che partono dalle origini materiali primordiali per arrivare a forme sempre più complesse e differenziate, che iniziano dal principio materiale primordiale, passando attraverso la nascita degli astri, fino ad arrivare a tutte le forme di vita, dai minerali alle piante, agli animali, fino all'uomo. Scoprirete diversi paralleli e giungerete forse alla conclusione che il progetto dell'universo materiale, così come si è formato in base alle idee degli esseri ribelli, non è altro che una copia sbiadita del piano della creazione dell'intelligenza universale, Dio, nell'eterno essere. Nel mondo tridimensionale è rimasto ben poco della bellezza e della perfezione della creazione eterna, e questo riflesso della creazione originaria viene mantenuto dalla quantità rimasta della manciata di etere di luce che gli esseri ribelli hanno portato con sé. Uno scienziato spiega nel seguente modo, sulla base delle attuali conoscenze della scienza, come la Terra è sorta nella dimensione tridimensionale. Cominciamo dalla cosiddetta era primaria e ascoltiamo le conoscenze scientifiche di cui disponiamo oggi in merito.
1: Potrete leggere queste spiegazioni nel libro che accompagna le trasmissioni, nel capitolo che abbiamo indicato prima. La storia della Terra può essere suddivisa in quattro grandi ere, ovvero l'era primaria precambriano, il periodo paleozoico, il mesozoico e il cenozoico. I geologi suddividono ulteriormente le singole ere in periodi. Circa 4,6 miliardi di anni fa, il nostro sistema solare, inclusa la Terra, sorse da una nebulosa di gas e polvere interstellare. Alcune decine di milioni di anni dopo si formò anche la Luna. Si presume che essa abbia avuto origine dai frammenti di una collisione del planetoide Theia con la Terra. Nel periodo che va dai 4,1 e 3,8 miliardi di anni fa, sulla Terra e sulla Luna caddero molte meteoriti e pertanto fu soltanto circa 3,8 miliardi di anni fa che poté formarsi una crosta terrestre duratura e in un primo tempo piuttosto sottile. I gas che salivano dalla Terra formarono un'atmosfera densa, costituita per la maggior parte da vapore acqueo e anidride carbonica. A seguito della condensazione del vapore acqueo si formarono poi gli oceani. L'era primaria della Terra viene chiamata anche periodo precambriano e va dalla nascita della Terra fino a circa 545 milioni di anni fa. La prima fase comprende quindi un periodo di tempo molto lungo, che corrisponde ai 4/5 dell'intera storia della Terra. Sulla Terra esistono ancora formazioni minerali che risalgono a più di 3 miliardi di anni fa. Queste formazioni minerali sono state trovate su tutti i continenti e vengono definite come indicatori di antichità. Esse costituiscono il nucleo del continente più antico, intorno al quale si sono formate le catene montuose più giovani. Nel periodo degli inizi della Terra, l'attività tettonica era ancora molto più intensa di oggi, e ciò significa che ci fu uno spostamento e un movimento più massiccio delle zolle terrestri, a seguito del quale si formarono o scomparvero numerose catene montuose. È interessante notare che la distribuzione dei continenti e degli oceani cambia ogni 200-300 miliardi di anni nella storia della Terra.
0: E qui notiamo già un primo parallelo.

0: Nelle spiegazioni che abbiamo sentito sul tema l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, abbiamo appreso che nella dimensione puramente spirituale dell'essere, lo sviluppo della vita ha inizio nel regno dei minerali. E sulla Terra ci furono in un primo tempo catene montuose, continenti e zolle terrestri, ma non si parla ancora di altre forme di vita. Che cosa afferma la scienza in merito all'ulteriore sviluppo della vita sulla Terra?
1: Oggi si è quasi certi che 3,5 miliardi di anni fa sulla Terra esistessero già dei microrganismi, cosiddetti cianobatteri. Ancora oggi esistono delle strutture fossili a forma di funghi che risalgono fino a 3,5 miliardi di anni fa, che vengono chiamati stromatoliti e che vennero formati da questi batteri. Nell'atmosfera terrestre di allora non esisteva ancora l'ossigeno. Sembra che con i cianobatteri si sia sviluppata la fotosintesi e che essi, con l'aiuto della luce del sole, furono in grado di sviluppare sostanze organiche dall'acqua e dall'anidride carbonica. I primi batteri non avevano ancora un nucleo cellulare. La sostanza ereditaria, il DNA, era libera all'interno della cellula. Non esistevano ancora nemmeno strutture interne complicate, i cosiddetti organelli o organuli. Per circa 1 miliardo di anni, sulla Terra esistevano soltanto questi organismi unicellulari, relativamente semplici e senza nucleo cellulare. Essi costituirono in un certo senso l'avanguardia della vita materiale. Nel complesso, gli organismi unicellulari restarono più di 3 miliardi di anni le uniche forme di vita sulla Terra. Gli esseri pluricellulari esistono soltanto da 800 a 900 milioni di anni. Nel corso di milioni di anni l'atmosfera si arricchì a poco di ossigeno. Molti organismi unicellulari non furono in grado di vivere con la presenza di ossigeno, che fu addirittura tossico per loro. Si potrebbe quasi parlare di una catastrofe dovuta all'ossigeno. Alcuni organismi unicellulari riuscirono a sopravvivere e ad utilizzarlo per produrre energia. Le forme più antiche di cellule sviluppate che conosciamo risalgono a circa 1,8 miliardi di anni fa. Nel periodo che segna gli inizi della Terra, essa attraversò più volte lunghe ere glaciali, durante le quali la Terra era completamente ricoperta dai ghiacci. In questo contesto si usa la definizione di Terra a palla di neve. Sembra che il clima si sia poi stabilizzato circa 580 milioni di anni fa, verso la fine del periodo precambriano. Sulla Terra si presentarono alcuni primi particolari esseri viventi che conosciamo da fossili trovati e che avevano l'aspetto di piccole materassini o di felci. Questi primissimi esseri viventi poterono in un primo tempo svilupparsi bene, dato che non avevano ancora nemici che si cibassero di loro. Nel periodo di passaggio al Paleozoico si svilupparono forme animali molto bizzarre, che i geologi definiscono come strani invertebrati. Queste forme di animali hanno una certa somiglianza con gli artropodi ed avevano un aspetto piuttosto spaventoso, per esempio una bocca circolare, con 5 occhi e chele che si muovevano su lunghe specie di arti.
0: Questa è quindi una breve spiegazione scientifica sul periodo primordiale o sull'era primaria della Terra. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato di cicli nel corso dei quali è avvenuta la trasformazione a un livello più basso delle forme di vita di sostanza sottile, che divennero materia grossolana. Hans Günther, ci sono paralleli in questo senso dal punto di vista della scienza?
1: Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche sull'ulteriore sviluppo della Terra è il seguente. Il Paleozoico viene suddiviso in 6 sistemi che hanno come riferimento lo sviluppo degli organismi, ognuno dei quali ha un proprio nome. Periodo Cambriano, periodo Ordoviciano, periodo Siluriano, periodo Devoniano, periodo Carbonifero e infine Permiano. Nel periodo Cambriano, 545 fino a 495 milioni di anni fa, ovvero agli inizi del Paleozoico, si verificò un'improvvisa esplosione di forme di vita sulla Terra. Per la geologia all'improvviso può significare comunque un periodo di tempo che va dai 5 ai 10 milioni di anni. I fossili più importanti che risalgono al periodo cambriano sono i trilobiti, che popolarono la Terra per molti milioni di anni. Inizialmente la vita esisteva soltanto nei mari. Fu soltanto nel periodo siluriano, 443 fino a 417 milioni di anni fa, che venne conquistata la terraferma. Le piante del periodo siluriano avevano delle foglie ancora piccolissime, che assomigliavano piuttosto a delle spine. In confronto alle piante di oggi, erano piuttosto spoglie e per questo motivo vengono definite anche psilofite, cioè piante nude. In quest'era si svilupparono per la prima volta addirittura dei pesci con una mandibola. Sono inoltre stati trovati fossili di animali molto grandi, simili a granchi, che potevano raggiungere una lunghezza di 2 metri e costituirebbero quindi i più grandi artropodi che siano mai vissuti sulla Terra. Nel periodo Devoniano, 417 fino a 358 milioni di anni fa, sembra che dalla respirazione tramite le branchie tipiche dei pesci si sia sviluppata poco a poco la respirazione tramite i polmoni dei vertebrati terrestri. Per questo nel Devoniano ebbero origine i primi anfibi, che erano in grado di vivere sia nell'acqua sia sulla terraferma. In quei tempi, nei mari, vivevano anche veri e propri pesci, alcuni dei quali assomigliavano agli odierni pesci razza.
0: Dalle spiegazioni date da Gabriele sappiamo che l'evento della caduta, ossia l'allontanamento di alcuni esseri spirituali da Dio e la conseguente nascita del mondo di sostanza grossolana, fu accompagnato da grandi turbulenze. Hans Günther, secondo le attuali conoscenze della scienza, ci sono indicazioni che si riferiscono a queste turbulenze?
1: Effettivamente, anche per quanto riguarda la nascita delle forme di vita sulla Terra, ci furono diversi estremi e grandi sconvolgimenti, ossia turbulenze. Continuo a leggere dalla parte scientifica inserita nel libro. Verso la fine del periodo Devoniano si verificò un'estinzione di massa dovuta al raffreddamento del clima. Al Devoniano seguì il periodo carbonifero, 358 fino a 296 milioni di anni fa, che è l'epoca del carbon fossile. A quel tempo, a quanto pare, sulla Terra faceva molto caldo e si verificò una crescita di piante molto rigogliosa. Gli anfibi si svilupparono assumendo a volte dimensioni gigantesche, che raggiungevano fino a 5 metri di lunghezza e c'erano libellule giganti con un'apertura d'ali che arrivava a 60 centimetri. L'ultimo periodo di quest'era viene definito come Permiano, 296 fino a 251 milioni di anni fa. In quest'epoca ebbero origine le prime grandi piante simili all'equiseto e le conifere, dato che il clima iniziò a divenire nel complesso più asciutto. Nel periodo Permiano si formarono i primi importanti banchi di salgemma, che si trovano ancora oggi, per esempio, nel nord della Germania. Nel Permiano si presentò per la prima volta anche una particolare specie di dinosauri, con una lunga cresta sulla schiena. Alla fine del periodo Permiano si verificò la più grande estinzione di massa mai avvenuta in tutta la storia della Terra, a causa della quale morirono dal 75 al 90% di tutte le specie animali. Il Mesozoico iniziò circa 250 milioni di anni fa e costituì una specie di nuovo inizio per gli esseri viventi, dopo la più grande estinzione di massa di tutti i tempi. In quel periodo la massa di terraferma era formata da un unico supercontinente che conosciamo come Pangea. Per questo le specie di animali che vivevano sulla terraferma poterono praticamente diffondersi su tutto il territorio, come si può riconoscere dai fossili ritrovati che risalgono a quel periodo. Il clima era per lo più caldo e asciutto. Nel Triassico fecero la loro comparsa i primi mammiferi, probabilmente si trattava di piccoli animali simili a topolini, anche le tartarughe e i coccodrilli risalgono a quest'epoca. Sulla Terra comparvero nuove specie di dinosauri. Nel Triassico più recente, i dinosauri presero piede sulla Terra, scacciando quasi completamente le altre specie animali. Essi dominarono i continenti per più di 150 milioni di anni. Gli uccelli costituiscono l'unica linea evolutiva dei dinosauri presente ancora oggi e dal punto di vista della biologia evolutiva hanno la parentela più stretta con i coccodrilli.
0: Si può quindi affermare che nel corso dei successivi sviluppi ci furono enormi trasformazioni per quanto riguarda le specie animali. La domanda è ora: che cosa sappiamo in merito allo sviluppo delle piante, che è strettamente collegato al mondo degli animali? Che cosa dice la scienza in merito?
1: Anche il mondo vegetale è stato soggetto a una continua trasformazione. Nella parte scientifica inserita nel libro possiamo leggere quanto segue. Nel mondo delle piante si svilupparono più di tutte le piante da seme. Verso la fine di quest'epoca ebbero origine le prime forme di piante da fiore. Nel grande continente Pangea si formò più volte un mare ed è per questo che oggi si possono trovare così tanti fossili nel calcare conchilifero. La seconda epoca del periodo mesozoico si chiama Giurassico ed è in quest'epoca che Pangea cominciò a scomporsi. Nel Giurassico e nell'epoca successiva del Cretaceo, i dinosauri ebbero un forte sviluppo. Nel Giurassico superiore comparvero i dinosauri più grandi di tutti i tempi. Nel Giurassico superiore si svilupparono anche le prime forme di uccelli. Nel mondo delle piante, nel Giurassico, troviamo gimnosperme come le conifere, alberi di ginkgo e felci. Sempre nel Giurassico, le ammoniti, creature simili a lumache, raggiunsero la più grande varietà di specie, dato che esistevano numerosi mari caldi. Oggi si trovano spesso queste ammoniti come fossili nel calcare conchilifero. L'epoca del Cretaceo iniziò 145 milioni di anni fa e durò 80 milioni di anni. Essa terminò con l'estinzione dei dinosauri circa 65 milioni di anni fa. Nel Cretaceo si verificò una chiara separazione dei continenti ed essi si disposero sulla Terra più o meno nel modo che conosciamo oggi. Il livello dei mari era molto più alto di quello di oggi, tanto che i mari inondavano grandi parti dei continenti. È probabile che il livello dei mari sia stato circa 200 metri più alto di quello di oggi. Con lo sviluppo delle piante da fiore comparvero anche numerosi insetti. Il Cretaceo fu il periodo di massimo sviluppo dei dinosauri. I mammiferi avevano ancora un ruolo secondario. Essi si suddivisero in due grandi linee evolutive, i marsupiali e i placentati. In Australia e nel Sud America si svilupparono tante specie di marsupiali, come per esempio i canguri, i koala e gli opossum.
0: Quando si parla della nascita della Terra, si presenta sempre la domanda sul periodo in cui si estinsero i dinosauri e soprattutto sul motivo della loro estinzione. C'è qualche spiegazione scientifica in merito?
1: La scienza afferma quanto segue a questo proposito e ora leggo le spiegazioni contenute nella parte scientifica. Il Cretaceo e con esso il Mesozoico terminarono 65 milioni di anni fa con una grande estinzione di massa. Ciò segnò la fine dei dinosauri, che vivevano da 150 milioni di anni. Anche la maggior parte degli esseri viventi presenti nei mari morirono a causa di questa catastrofe, che viene ricondotta alla caduta sulla Terra di un asteroide che aveva probabilmente un diametro di 10 chilometri. L'energia di questo impatto deve essere stata gigantesca, probabilmente da 10.000 a 100.000 volte più grande dell'insieme di tutte le armi nucleari esistenti. Naturalmente con questo si intende l'arsenale atomico di cui disponiamo nella nostra epoca, perché a quei tempi non esistevano ancora armi atomiche. Comunque non è possibile calcolarlo in modo esatto. Per molto tempo la Terra fu avvolta da ceneri vulcaniche e polveri, era buio e freddo e la fotosintesi delle piante cessò quasi completamente.
0: Ma la vita sulla Terra non venne, a quanto pare, distrutta completamente, altrimenti l'uomo non esisterebbe, nemmeno la natura. A questo punto quindi la domanda, come ha potuto riprendersi da questa catastrofe la Terra con le piante e gli animali?
1: Sì, c'è veramente da meravigliarsi anche come scienziato pensando a come la vita si è potuta riprendere e come ha continuato a svilupparsi dopo sconvolgimenti così enormi. Oggi questo periodo viene definito come la terza parte della storia della Terra, il cosiddetto periodo terziario, che iniziò circa 65 milioni di anni fa e terminò 2,6 milioni di anni fa. Nell'era terziaria i continenti presero quasi esattamente la posizione in cui si trovano oggi. In un primo tempo il clima era ancora caldo come ai tropici, ma nella seconda metà del terziario si raffreddò molto, passando ad un'era glaciale. Il terziario portò il massimo sviluppo dei mammiferi, che si suddivisero in numerose linee evolutive. La specie umana fece la sua scomparsa circa 2,5 milioni di anni fa sulla Terra. Prima devono essere esistiti esseri simili all'uomo, ma le teorie scientifiche a questo riguardo cambiano in continuazione. Al periodo terziario seguì il quaternario, che segnò anche l'epoca glaciale e la nascita dell'uomo, ed ebbe inizio 2,6 milioni di anni fa. Dopo l'ultima glaciazione, il livello massimo dei mari deve essere stato circa 120 metri più basso di quello odierno. In Europa gli inverni erano probabilmente molto freddi, dato che la corrente del Golfo si fermò quasi completamente. Nel quaternario esistevano molte specie di mammiferi di grandi dimensioni, una cosiddetta fauna gigantesca. Composta, per esempio, da mammut, canguri giganti, cammelli giganti, grandi lupi, elefanti, grandissimi bradipi e armadilli. Molte di queste specie di grandi dimensioni si estinsero tuttavia di nuovo con l'inizio di un'epoca calda intermedia ed è per questo che attualmente sono rimasti in vita soltanto elefanti, rinoceronti e ippopotami. Le prime specie del genere Homo sono probabilmente vissute 2 milioni di anni fa nell'Africa orientale. Nel periodo dai 200.000 ai 130.000 anni fa visse l'uomo di Neanderthal. Il cosiddetto uomo moderno, l'Homo sapiens, esiste da circa 100.000 anni.
0: Questa era quindi la parte scientifica contenuta nel libro che riguarda la nascita della Terra. Qualcuno si sarà probabilmente reso conto che i minerali, le piante e anche gli animali comparvero sulla Terra prima dell'uomo e questo ci può far riflettere. Cari amici, il nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ci conduce sempre più nella consapevolezza che tutti gli esseri creati dall'Eterno e tutte le forme di vita fanno parte della comunità universale di Dio, dell'unità universale cosmica, della famiglia di Dio, nostro Padre nei cieli. Se desiderate approfondire questa riflessione, vi invitiamo di cuore a rimettervi in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale ascolteremo un appello ad orientarci sul principio collega e sii, la vera vita in voi e in tutti noi. Alla prossima volta, se vi rimetterete in ascolto, vi auguriamo tante buone cose e arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni, provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto, ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo io voglio e tuttavia non lo facciamo? Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia, non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito voglio,

0: Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza. Coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi, fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale.
2: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia, la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e

0: senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
1: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore. Ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
2: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono l'irradiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più, chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio, per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
0: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La madre terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto: com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
1: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: «Forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera». Magari diciamo: «È terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo?» Da un lato pensiamo e diciamo: «Com'è bella la natura, ci ha dato molto!» E dall'altro pensiamo e diciamo: «Che cosa terribile, di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa!» In genere, il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo